0: Rotation, rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
1: Radio Onda Rotta. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa, Cerro Deja.

Yeah.

0: Cosa desiderate?
1: Lei crede nell'esistenza delle streghe?
0: Beh, diciamo che ho conosciuto diverse donne che si diceva fossero streghe.
1: Davvero?
0: Lei è alquanto incredula, vero?
1: Beh, sono cose un po' difficili da credere. Ma cosa fa?
0: Il male.

Dude.

L'idea dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio. Questa, di dare, se possibile, un nuovo senso musicale alle sette giornate, ai sette giorni della settimana. L'idea dell'inizio, dell'inizio. Prima a Licht, luce, io ho composto l'opera Sirius. E Sirius era una composizione sulle quattro stagioni dell'anno e sulle quattro principi dello sesso, della natura, le colori. E dopo Sirius, dopo la composizione dell'anno, io ho cominciato di comporre la settimana dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio, per sette giorni, lunedì, la giornata della celebrazione della madre, della nascita dell'uomo e rinascita dell'uomo. Martedì, la giornata della guerra, confrontazione intellettuale e fisica. Mercoledì, la collaborazione, riunione. Giovedì, la giornata dell'apprendimento, la vita umana, la scuola, verso la musica. Venerdì, la giornata della tentazione, il confronto sessuale, tutte le sue variazioni. Sabato, la giornata della morte fittiva che non esiste. Resurrezione, trasformazione per il fuoco. E domenica, l'unione mistica con il cosmo. L'altro principio dello sesso per dare al nuovo un impulso per ricominciare la settimana con il lunedì, una spirale eterna dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio, dell'inizio.

Dei tre protagonisti che ho scelto sono Michele, il spirito dell'evoluzione, il creatore di un cosmo con tutte le stelle, pianeti e tutte le essere che vivono su questi corpi cosmici. E il secondo principio è Lucifero, il principio dell'universo che è contro l'evoluzione, l'idea dell'evoluzione attraverso la morte, attraverso il dolore, che vuole stare nella luce pura, bianca. E Eva, il spirito dell'universo che vorrei ammigliorare la qualità delle essere, non solamente dell'uomo, ma tutti gli altri forme dell'esistenza, prima all'uomo, piante, animali, e poi il primo uomo, l'uomo sapiens, l'uomo faber, l'uomo ludens, e con prossima etapa l'uomo angelicus, e dopo delle uomini più perfetti, più intelligenti, più sani, più musicali.

0: sono come tutti gli artisti una bocca per il spirito universale che utilizza gli artisti di una epoca e di una generazione per parlare con uomini su questo pianeta. E io non posso dare le sei significazioni di mia opera. Delle visioni, delle idee che vengono, l'intuizione. E questo viene. Io non so ancora oggi esattamente che fare con questi concetti. Solamente io sento la musica, io vedo le principi come Sirius, durante il tempo di Sirius, io non sapevo perché Sirius è stato più importante per me dopo un certo tempo che Aldebaran o come Andromeda, non lo so, ma io ho fatto Sirius. Allora ci sono degli spiriti superiori che utilizzano certi recettori umani per trasmettere delle nuove principi, delle nuove idee, delle nuove forme. In questo senso mi sento veramente come un apparecchio radiofonico, se lei vuole, ma lavoro molto e voglio essere il più fedele possibile e introdurre il minimo di mio interesse egocentrico. Dell'inizio, l'idea.
1: Carl-Heinz Stockhausen è nato presso Colonia il 22 agosto 1928.

0: è molto duro. Io ho letto oggi qualche reazione alla prima assoluta di sabato 7 maggio e io ho visto che ci sono molti spiriti opposti, molto furioso contro questa, come dicono, mitologia stoccausoniana, eccetera, molte reazioni negative, e non è facile sempre di continuare. Io vengo di un luogo di questo pianeta molto semplice, di una famiglia estremamente semplice, non degli artisti e non assolutamente non cultivati all'inizio, e di un passo all'altro mi sono trovato solo perché ho perduto le parenti dopo qualche anni della vita, e ho trovato solo, completamente isolato, mia via di apprendere, di studiare, e il talento musicale non è mio talento, io l'ho. Mia madre cantava bene, hanno detto, io non lo so. Mio padre ha preso violino autodidattico e un po' di pianoforte come
1: un magister delle scuole primarie.

di più in più io ho scoperto che comporre era mio talento e io non ho mai fatto altre cose dopo gli studi al conservatorio e finalmente molte persone della musica dicono che questa musica vale e ha qualcosa di nuovo sempre e annuncio un'altra tappa della storia musicale e della percezione. Io ho lavorato 36 anni nelle studio della musica elettronica perché questo mi interessava enormemente e mi interessa ancora oggi di lavorare all'interno del suono. Sono anche un bambino dell'epoca dopoguerra, della scienza atomica, della scienza della genetica e soprattutto della nuova astronomia che ha scoperto delle galassie nuove, dei principi dell'universo, dell'evoluzione dell'universo, eccetera. Tutti questi nuovi allargamenti della coscienza umana sono a mia disposizione e basta di studiare e di continuare per partecipare a questa enorme rivoluzione della coscienza umana.

0: Mio padre, come l'ho detto prima, era un maestro delle scuole primarie e noi abbiamo cambiato il luogo molte volte. Siamo stati solamente qualche volta, solamente
1: mezzo anno in
0: un villaggio e poi abbiamo cambiato. E questo era importante, di avere il sentimento di non essere sempre
1: nella stessa casa,
0: nello stesso villaggio, ma di cambiare molto presto, perché il spirito nella famiglia era di non essere fissato. Altra cosa, mio padre amava molto il teatro. E in ogni villaggio lui ha cominciato un gruppo degli attori, amatori, e lui ha diretto questi gruppi per fare dei pezzi di teatro della folklore con i temi della prima guerra mondiale, eccetera, una situazione molto comici dei soldati alla frontiera, eccetera. Io ho sempre partecipato, sono andato con mio padre e mi ricordo a tante situazioni in cui gli adulti avevano dei costumi e hanno giocato come io pensavo a questo teatro. O altre cose, io mi ricordo un giorno in un piccolo fiume nel villaggio c'era un grande elefante. E questo mi sembrava molto strano.
2: Io sono stato
0: un bambino di 70 centimetri, 80 centimetri, e in nostro villaggio un elefante. Non avevo capito a questo momento che c'era un circo che aveva degli elefanti e che questo elefante era qui per la pubblicità, per far venire la gente, eccetera. Mio padre ha sempre cacciato, era un cacciatore di passione. E io sono sempre andato con lui, quando dice sempre, veramente 2-3 volte alla settimana, in pomeriggio, per far rumore sotto le boschi e nel...
3: far venire fuori la preda.
0: Sì, fuori mio padre era dall'altra parte con il fucile e io avevo un cane con mio padre naturalmente e io sono andato molte volte anche durante la notte con mio padre sul bicicletto alla caccia e io ho dormito regolarmente su questo cane.

io avevo un piccolo fucile. Molto, molto felice. Sì e no, perché mia madre era molto malata dopo il terzo bambino in meno di 3 anni. E era molto disturbata mia madre perché non c'erano dei soldi a casa. Allora mangiare è stato molto difficile perché mia madre non aveva mai soldi. E madre e padre avevano delle discussioni permanenti sui soldi. Allora, è un messaggio di tutti questi aspetti felici e triste. È triste. È triste. È triste. È triste. È triste.

c'era mio padre, anche voleva che ogni giorno alla fine delle 4 o 5 ore dell'apprendimento alla scuola, l'ultima ora era l'ora di cantare. Molti canti popolari, anche in due o tre voci. E mio padre anche scriveva delle piccole poemi sull'importanza storica del villaggio, di certi monumenti, di certi castelli, eccetera. Nuovi monumenti erano costruiti e lui era anche il leader, come si dice. E io potevo memorizzare facilmente le poesie, e lui ha scritto le poesie e mi ha messo su un nuovo monumento, e io devo dire queste nuove poesie al pubblico. Queste sono le impressioni molto importanti. Io ho passato delle mesi ogni anno, 4 o 5 mesi, per fare attenzione alle vacche. Io, con un altro amico a me, abbiamo fatto le fuochi preparare il nostro nutrimento. Io potevo cacciare anche le pesci nelle ruscelli. Io potevo cacciare le pesci con le mani. Molta natura, ho lavorato sempre fisicamente fino a 19 anni una fattoria. La madre di mio padre aveva due vacche e qualche altri animali, molto povero, e anche le parenti di mia madre. Io ho passato tutte le vacanze della scuola in queste fattorie, lavorando fisicamente. Io ho sempre guadagnato i soldi. L'ultimo anno di mio studio al ginnasio, anche dopo la guerra, io ho lavorato tutto un anno in una fattoria, ogni giorno dalle 6 della mattina fino alle 10 della sera, con gli animali, eccetera.

Ora le circostanze sono diverse. Ci occorrono sistemi adatti alla realtà di oggi. Bisognerà aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere.

Thank you.

0: Lampade.
1: Rotation. Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
2: Radio Onda Rossa.
3: Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

0: ma stiamo diventando appunto un grande suburbio inglobato. E detto questo, ieri c'erano oltre un centinaio di persone, quindi siamo stati molto contenti di riuscire alla manifestazione, perché comunque sono cose molto particolari, a volte non vengono ben comprese, insomma ci vuole tanto lavoro per portare tutta questa gente in piazza, specie di questi tempi, e quindi ci siamo messi davanti a questo cantiere che, lo ricordo, è in attività e costa 1 milione di euro di soldi il PNRR, perché stanno realizzando uno scempio al lago di Nemi, sia il comune che la città metropolitana, il comune governato da centrodestra, la città metropolitana, come sapete bene, dal centro-sinistra di Gualtieri e soci. E questo scempio, insomma, è un cantiere, si chiama di sport lineare, inclusivo per i disabili, in realtà sono a 2 colate di cemento per mettere 4, per giustificare appunto l'installazione di alcuni attrezzi sportivi di misera, infima utilità, sostanzialmente è una pedana di legno che non serve assolutamente a nulla, che fa il giro su se stessa in una zona che prima era completamente verde, dove c'erano e ci sono, abbiamo visto anche ieri, delle famiglie ricicliali piuttosto, insomma, che giustamente la reputano loro, in prossimità della spiaggia, di una delle 2 spiagge piccole, minuscole, del lago di Nemi, che è rimasto abbastanza intatto, specie se confrontato sicuramente al più noto lago di Albano, che sta a pochi chilometri prima e che è stato per buona metà completamente cementato da attività commerciali, turistiche, ricettive di ogni tipo. Ora, questo lago si sta a prosciugare velocemente, così come il lago di Albano, che però è profondo 170 metri, mentre quello di Nemi solo 24, e hanno perso entrambi tra i 6 e gli 8 metri negli ultimi 40 anni per prosciugamento dovuto sia all'espansione della cementificazione, siamo diventati 350.000 abitanti in tutti i castelli, quindi serve l'acqua, sia per la gestione scellerata prima dei comuni e poi da ACEA, ACEA 2, che è quella che vuole costruire pure l'inceneritore che preleva l'acqua dai pozzi, okay? Così magari un po' ne porta pure al fabbisogno idrico del quello che loro chiamano termovalorizzatore, ma in realtà è un bruciatore a tutti gli effetti. Allora ieri ci siamo riuniti, abbiamo detto guarda, cioè, qui le istituzioni sono state interpellate centinaia di volte, ma non per modo di dire in queste settimane, non sono intervenute in maniera decisa, e nonostante esposti, segnalazioni tutte formali, a voce, di persona, stanno in grossa difficoltà perché non riescono a produrre nessuna amministrazione gli atti del progetto che non ci sono stati consegnati, che confermano che questa schifezza si può fare e che crea un precedente grave per il lago di Nemi, perché se uno comincia a buttare cemento sulle sponde del lago, il progetto neanche velato dell'attuale sindaco di Nemi, per il quale sarebbe bisogno una trasmissione intera, che non ci abbiamo sicuramente tempo
1: di no, magari adesso a... no, magari appunto ne dedicheremo un po' di spazio.
0: Certo, però se volete un giorno la facciamo quando non abbiamo niente di meglio da fare. Però
1: detto no, assolutamente, Entropia siete già venuti, riaccoglieremo molto volentieri.
0: Parlare di questi personaggi, e dicevo che praticamente non sono intervenuti e non hanno secondo noi nessuna carta in regola, e quindi l'autorità di controllo, che sta ai guardia parco, i carabinieri forestali e i vigili urbani del comune di Nemi, non sanno cosa dirci, non sanno che verbali produrre, e quindi c'hanno inerzia che favorisce questo cantiere che dovrebbe secondo noi essere immediatamente sequestrato e smantellato, questo abbiamo detto ieri, e niente, quindi stiamo lavorando affinché questa cosa si verifichi, come è successo 2 anni e mezzo fa per un altro cantiere pubblico sulla seconda spiaggetta a distanza circa 3 chilometri da quella dove siamo stati ieri. E io finisco dicendo che oggi per esempio succede una piccola, grande, importante cosa al comune di Nemi, cioè si riunisce il consiglio comunale, che sono veramente pochissime persone perché il comune ha 2.000 abitanti, immaginate voi, per trasformare un'area boschiva dedicata a un vivaio che ha venduto appunto la sua attività ad un'attività di commercializzazione di idrocarburi, cioè un distributore di carburanti, quindi un'attività industriale in pieno parco regionale dei Castelli Romani, che comunque continua a timbrare tutti nulla osta per questi progetti.
1: Mi sembra proprio un'ottima conversione, proprio la più adatta.
0: La transizione grigia abbiamo chiamata, sostanzialmente, per contrario, e in un'area dove c'è un pozzo idrico che ha già stoppato progetti di un'isola ecologica, perché ovviamente poi si infiltrerebbe tutto il percolato, che può essere in questo caso appunto roba di benzina e gasolio, e quindi c'è il forte rischio, e quindi oggi si riuniscono per convertire

1943 in Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento.

0: Torniamo in voce, siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo in collegamento un compagno dalla Val di Susa. Ci senti? Ci sentite?
1: Mi senti?
0: Sì, perfetto. Allora, da poco è finita la conferenza stampa che si è tenuta su in Valle, anche oggi giornata di vessazioni da parte del governo e dello Stato in Val di Susa. Ci puoi raccontare che cosa è stato detto a questa conferenza stampa? Voi vi trovate a Venaus, si è tenuta, giusto?
1: Allora, la conferenza stampa è stata a Susa, adesso da Susa ci stiamo rispostando a Venaus, perché di fatto stamattina ci siamo un po' ritrovati, era già stato detto, ma ricapitolo un attimo, stamattina ci siamo ritrovati che questo campeggio che avevamo in programma da diverse settimane è stato. Diciamo attraverso un'ordinanza che non era stata del prefetto, che non era stata comunicata preventivamente, come di solito avviene, è stato di fatto impedito. Quindi i terreni sui quali doveva sorgere il campeggio sono stati circondati dalle forze dell'ordine, così come anche il presidio di San Giuliano. Quindi uno dei pochi comuni che ospitava anche un presidio notab che non era diciamo all'interno di questa ordinanza prefettizia, era il comune di Venaus, dove sorge appunto il presidio di Venaus, e quindi ci siamo spostati lì. Ora, adesso stiamo tornando ed effettivamente è da quando siamo arrivati, da poco dopo che siamo arrivati, che è circondato dalle camionette. Anche adesso ci sono Digos, Celere. Che sta sulla strada davanti a Venaus, e quello che abbiamo anche detto in conferenza stampa è stato un po' ricapitolare quello che stava succedendo, perché è stata aggiornata l'ordinanza, seduta stante praticamente subito dopo il nostro arrivo, dicendo che era vietato il campeggio anche a Venaus. Ora, a differenza degli altri due posti, le persone partecipanti erano già sul posto, e quindi di fatto quello che collettivamente è stato deciso è che noi da qui non ce ne andiamo, zona rossa o no.
0: Quindi dovrete resistere anche senza scatole di fagioli perché si è aggiunta a questi
1: Allora,
0: divieti anche perché
1: questa delle scatole di fagioli ce l'hanno risparmiata oggi, però effettivamente tutte le altre ordinanze sono veramente simili. Tra l'altro è veramente una situazione che è abbastanza un unicum anche nella storia del movimento. Sicuramente è un movimento che anche per tutti i compagni, tutte le compagne che sono venute qua, più grandi o meno, cioè lo sanno, la Val di Susa è super militarizzata, chi sta qui e chi lotta qui è abituato alla presenza ingente delle forze dell'ordine. Di fatto però cioè, questa qui è

0: proprio una prova di forza, no? Forse perché il governo non è contento di come hanno gestito l'ordine pubblico nella giornata di lotta della scorsa di sabato, però di fatto è strano avere così tante forze dell'ordine in una zona di un presidio una TAV al di fuori delle zone di cantiere. Cioè Venhouse, per chi non c'è mai stato o non se lo ricorda, non è una zona prospiciente a un cantiere del TAV. Lo era nel 2005, ma non lo è adesso. E quindi è assurdo che ci siano svariate camionette, che la Digos ci stia guardando in questo momento, che ci sia il comandante dei carabinieri di Susa che ci segue mentre stiamo entrando al presidio di Venhouse. Questo è effettivamente una militarizzazione importante, e tuttora ci sono delle camionette al presidio di San Giuliano, al presidio di Tradurivi, ci sono tutti i posti abbastanza vicini tra di loro, ma non sono presidiabili nello stesso momento contemporaneamente dalle stesse camionette. Quindi diciamo che ci sono nuovi punti in cui questa militarizzazione si è distribuita, cioè ci sono, perché gli sbirri poi sono anche dentro ai vari cantieri. Quindi, diciamo che è una situazione un po' peculiare, ecco.
1: Allora, restiamo a disposizione, grazie mille per l'aggiornamento, salutiamo voi e anche quindi quelli che vi stanno seguendo in questo momento. Salutateli da parte nostra. Ricordiamo anche eventualmente di potersi aggiornare a tutti e tutti tramite la radio compagna Blackout. Alle 13 c'è stata anche una diretta della trasmissione Notav. Sì. Per voi che siete sul posto, comunque restiamo a disposizione. I microfoni sono sempre aperti. Che viva!
0: Guardate, noi vi ringraziamo un sacco per la disponibilità, per il fatto che ci state accompagnando in questo momento di lotta, e comunque lo ribadiamo, è stato deciso collettivamente che noi continueremo a stare qui. Stasera c'è la proiezione del documentario su Palestine Action, che qualcuno di voi forse ha già proiettato in qualche spazio sociale, e quindi noi rimaniamo qua. Ovviamente magari il programma potrebbe cambiare a seconda di come vanno le cose, però qua stiamo ormai. Siamo qui e non ci muoviamo.
1: E quindi
0: vi ringrazio.
1: Immaginiamo che anche l'accesso e raggiungere il Venhouse, il campeggio, non sia facile, però eventualmente ci fosse qualche compagno o compagna in zona all'ascolto che possono raggiungere e dare sostegno a chi sta resistendo nel posto, lo faccia. Bella, un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio a voi, ciao.
1: Grida forte la Valsusa.

0: una bolla nei mari del sud, aggrappati a una rotta nei mari del sud.
1: Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano, può scoppiare.

dei volevano distruggerci. Come prima cosa ci hanno infettato con una virulenta, strana

0: mentre cerco di ripercorrere quei giorni.
1: Non mi scrollo di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile. Il nostro unico limite, il cielo.
0: Inseguendo

Adesso? Ma non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street era Buffalo Bill.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E arriviamo alle 12 alla nostra consueta, diciamo, rubrica sulle iniziative a fianco del popolo palestinese. Diamo il buongiorno a Vincenzo. Ciao.
1: Ciao Elena, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, è una settimana anche questa piena di iniziative, anche se siamo ormai al passaggio verso il mese più difficile per la presenza ovviamente delle mobilitazioni, quello d'agosto, per cui c'è stato questo appello che sta circolando ormai in tutte i social in particolare, ma direttamente anche nei confronti delle strutture istituzionali e non, soprattutto non, l'appello delle associazioni palestinesi e dei comitati territoriali pro-Palestina che il 18 del mese di luglio hanno promosso i presidi ai 5 carceri dove sono prigionieri 7 palestinesi e una pagina abbastanza densa di valutazioni, vicende ovviamente eccetera, in cui nell'appello viene rivolto direttamente ai parlamentari, agli ordini religiosi, alle associazioni laiche, in particolare ovviamente a quelle per i diritti umani, affinché si facciano carico nel mese di agosto della situazione pesantissima che c'è nelle carceri, soprattutto in quelle speciali dove sono rinchiusi anche i palestinesi e dove i detenuti sono sottoposti a più ritorsioni, non solamente quelle del sovraffollamento, ma quelle delle difficoltà che si esplicitano in quel mese in cui ovviamente c'è meno attenzione da parte di tutti e soprattutto dove vengono negate le cure, come già avviene per il compagno palestinese Riyad al-Bustani, che sta nel carcere di Sassari, che si chiama Bancali, che ha anche un presidio sanitario, dove era stato trasferito dal carcere di Mirossano, anche quello speciale, per curarsi del diabete, di altre patologie molto, molto gravi e che invece non gli vengono fatte queste cure, per cui sta molto male e nello stare male fisicamente sta male anche psicologicamente, perché gli si vieta anche il suo diritto di avere le 3 telefonate durante i 15 giorni, in questo caso con la figlia che purtroppo è malata di cancro, quindi situazione pesantissima da ogni punto di vista. E in questo carcere stanotte è morto un detenuto sardo che ha dato fuoco alla cella perché ovviamente non se ne può più in questi mesi dei soprusi e quant'altro, e che nei primi giorni di luglio era già morto un altro detenuto marocchino di cui la procura sta indagando per capire come è morto tra virgolette in questo carcere, di cui è abbastanza famoso per le vicende di mortalità, una lunga scia di sangue che lo insegue ovviamente da ogni punto di vista. Quindi c'è questa preoccupazione non solo per le loro detenzioni ormai lunghissime come ritorsione, no? Una specie di detenzione amministrativa simile lager israeliani ovviamente eccetera, ma soprattutto perché vengono negate le cure, per cui sono disponibili vari medici che noi abbiamo a disposizione per poterli andare a sanare, e però gli viene vietata l'ingresso ovviamente all'interno del carcere in quanto tale, e quindi si aggiungono denunce e denunce, quelle che abbiamo fatto anche noi individualmente e quant'altro, spedendo ovviamente mail e lettere al DAP, quindi a quello che controlla ovviamente le carceri in sede ministeriale e di cui se ne frega altamente vista la situazione carceraria eccetera, ma anche e soprattutto ovviamente al carcere specifico di Sassari in questa situazione. Situazione che verrà sicuramente messa in luce Nelle iniziative che si apprestano ad esserci ce ne sono una che parte il 6 e il 7 in Calabria, in cui vedrà tutte le realtà calabresi congiungersi per riflettere ovviamente su quello che sta avvenendo un po' nel mondo e anche in Calabria in particolare, e poi subito dopo dal 7 all'8, in particolare l'8 di agosto, in quella di Messina, dove è previsto questo campeggio contro il ponte, ma di cui affronterà problemi anche quello palestinese, anche quello della detenzione dei nostri compagni prigionieri. Ecco, questo era l'incipit delle iniziative che si sono svolte e si svolgeranno in questo fine settimana. Ve le descrivo e ovviamente parto dall'altro ieri, in cui già si sono svolte, giusto per farvi intendere di quale proporzione e misura ci sono state le iniziative. Sono importanti, quella c'è stata a Foggia presso la Casa del Giovane, è stato un incontro con la Global Sumud Convoy, con Dina Alberizzi e Domenico Centrone, che sapete stanno svolgendo opera meritoria dopo quanto hanno dovuto subire ovviamente nelle carceri libiche. Stessa iniziativa c'è stata a Carloforte, con un presidio nella piazza principale, in Piazza della Repubblica, solidale con la Palestina. Idem a Padova, dove in Piazza del Brenta si è realizzato il film I bambini di Gaza. Pordenone, in Piazza del Portello, con il presidio contro la filiera delle armi che producono morte. E a Montespertoli, dove c'è stata una pericena e un concerto sul titolo del Asso Mood Music Flottiglia. E ancora invece l'altro ieri a Trieste, presso la Casa del Popolo, c'è stata un incontro sul titolo La resistenza all'occupazione. E mentre ad Alghero, presso lo Quartier, il docufilm Pro Pal per giustizia universale. E Greve in Chianti, in piazza Matteotti, un presidio a sostegno della Palestina. Così come il ieri c'è stato qui a Roma, in piazza Capranica, che poi si sposta in piazza Montecitorio, il presidio su un titolo estremamente impegnativo che i proponenti hanno messo in campo. Pretendiamo la fine del sostegno dell'Italia al genocidio del popolo palestinese, un presidio molto partecipato. La stessa cosa è avvenuta a Ravenna, presso il porto, in particolare alla Darsena San Vitale, sul titolo Dogane, due punti, no al traffico d'armi, quindi c'è un j'accuse nei confronti della struttura ovviamente portuale. E a Monte Rappoli, invece, in provincia di Firenze, presso il Circolo Arci, c'è stato anche qui l'Asso Med Music Flottiglia, quindi una iniziativa di sostegno comunque alla Palestina. Mentre ad Albano ieri sera, mentre appunto a Desio c'è stato un presidio per la Palestina, e insieme a Tuscolano Maderno, che è cominciato ieri e finirà il 2 di agosto, la tenda di solidarietà con la Palestina. E invece stasera alle 21 ad Albano, qui vicino, quindi a Roma, in Piazza della Rotonda, ci sarà il film sui prigionieri palestinesi, Ghost Hunting. Sarà il caso di andarci anche per prendere un po' di fresco. Dicevo, scusate che l'ho sposto con Monteroppoli appunto a Firenze, mentre è oggi alle 20 presso il Circolo Arci, appunto Asso Mood della Su Music Flottiglia. Mentre per l'1 e per il 2 di questo mese che sta entrando, si parte dall'1 quando a Canale Monterano, che sta qui in provincia di Roma, alle ore 17, Le guide già presenti sul territorio che portano i turisti a scoprire la città vecchia, la città ovviamente etrusca, estremamente bella da vedere, da capire ovviamente, eccetera, tutto questo viene fatto come supporto, compresi i ricavati per gas, e quindi è un'opera meritoria che si sta svolgendo un po' dappertutto in tutta Italia. Mentre a Milano c'è tra virgolette il solito importantissimo corteo che non smette mai di sabato su sabato, parte alle ore 18 da piazza San Babila, si farà un bel giro di Milano, il titolo è Gaza, il genocidio continua la nostra solidarietà con i prigionieri carcerati in Italia. Mentre a Firenze alle ore 21, sempre domani, che è sabato, presso la sede che si chiama Instabile, in via della Fonga, ci sarà appunto questo aspetto musicale che gira un po' per tutta la Toscana fino a questo momento, ma girerà poi in tutta Italia, Asso Mood Music Flottiglia. E infine a Marina di Massa, comincia domani e finisce domenica, presso Torre Marina ci sarà questa esperienza che si ripete ormai di anni, degli aquiloni per Gaza, che nonostante vengono fatte esercitazioni, costruzioni e mantenuti in altezza eccetera, e poi se ne darà via qualcuno che librerà quasi sicuramente, giungendo fino a Gaza come ambasciatori di solidarietà e di impegno. Infine il 2, cioè domenica di questo mese di agosto, a Palestrina, che fa il paio con Palestina, ma insomma è qui nella provincia di Frosinone, subito dopo la provincia di Roma, sede di tante bellezze archeologiche e quant'altro, alle ore 17:30 ci sarà appunto anche qui questa esperienza delle guide per Gaza, a sottoscrizione la visita al museo archeologico, vale la pena per chi non lo conosce di andarci e frequentarlo. E per concludere vicende che ci sono state durante l'arco di questa settimana, intanto appunto dai territori occupati, la denuncia dei Medici Senza Frontiere ovviamente eccetera, che comunicano che nell'arco di questa settimana a Deir al-Balad, vicino all'ospedale di Al-Aqsa, ci sono state ulteriori 50 feriti, di cui 15 bambini, a cui sono stati amputati gli archi, hanno perso degli occhi, insomma questa è la carneficina che fa costantemente l'occupante israeliano, gli esercito israeliano, l'IDF. Michele Giorgio, che è nostro fratello e compagno della radio ovviamente eccetera, che ci comunica che i pogrom nei territori occupati continuano, la battaglia appunto dei palestinesi contro i coloni, e che oggi hanno perso la paura e si stanno riorganizzando nei comitati popolari per costruire l'autodifesa, anche perché siamo stati abbandonati dalla NP a noi stessi, e quindi chiamare la polizia dell'NP non serve a niente, e quindi la paura è passata, ora è tempo di difenderci, e già si parla di terza intifada, bisognerà seguirla attentamente perché le cose non avvengono a caso dopo tanto patire ovviamente dentro questa situazione così disgraziata. A Gaza già si parla ovviamente, oltre quello che abbiamo già indicato, quello ce lo dice Medici Senza Frontiere, ce lo dicono i prigionieri bambini, che se ne sono 650 dai territori occupati, e molto di più dalla striscia di Gaza, pensate 13enni, 14enni, 16enni, veramente un'infamia senza fine da questo punto di vista. E c'è il pericolo in corso che il caldo e la siccità impediscano ormai la vita oltre quella difficile che hanno vissuto fino adesso. L'acqua non c'è più e si moltiplicano ovviamente i collassi e qualcuno anche di morte si parla, ovviamente eccetera. Una pesantezza inenarrabile. Mentre la notizia di stamattina che giunge dalle prime ore è quella che si spende ovviamente Trump sostenendo che Hamas conferma l'accordo con Israele sul disarmo. Staremo a vedere, tante volte sono state dette queste storie, questa volta lo conferma Trump, lo conferma anche la ANP, non è detto che sia così, e, tanto che ovviamente le agenzie di stampa dicono che nel frattempo ci deve essere anche il contemporaneo ritiro da Gaza, che sapete già occupa il 70% e quindi sarà difficile che si ritiri, non c'è nessun rapporto di forza fino a questo momento.
0: Sì, si parla di ritiro, ma di ritiro da quel 30% del territorio.
1: Probabilmente è quella la situazione, quindi è inutile stare a gioire di niente da questo punto di vista. Si dice ancora che è proprio l'amministrazione di Gaza, cioè quello che il comune e quant'altro, insomma, l'amministrazione civile dovrebbe gestire questo ritiro delle armi, questo disarmo, praticando lo stoccaggio delle armi. Ma staremo a vedere, lo seguiremo sicuramente attentamente perché ci riguarda un po' tutti quanti. Intanto ovviamente Netanyahu ha fatto quello che gli pare, ha sorvolato mentre andava a abbracciarsi con Trump il 27 e il 28 di luglio, ha sorvolato lo spazio aereo italiano, quello greco, quello francese, fregandosi questi stati del mandato di cattura che dovrebbe essere obbligatorio per chi partecipa alla Corte Penale Internazionale, e quindi invece fa quello che gli pare. Il governo Meloni lascia fare, ovviamente come tutti gli altri governi, non c'è difficoltà di ignorare tutto questo. Alla stessa stregua a Roma c'è stato il vertice ipocrita e senza scopo, senza sbocco, ovviamente, che è quello sui due stati, che si è svolto presso la Farnesina sotto l'egida appunto del vicepresidente del Consiglio. Erano presenti 30 delegazioni, tra cui quelle dell'Unione Europea, quelle del Brasile, del Giappone, dell'Arabia Saudita, della Lega Araba e compresa la ANP, mentre appunto Trump gli faceva il verso il 28 da Trump, che ribadiva il rifiuto totale della creazione dello Stato palestinese. Quindi tutti fuori tempo, fuori luogo, tutte queste buffonate da ogni punto di vista, mentre nessuna iniziativa per dare sollievo ovviamente alla popolazione stremata di Gaza. L'unica altra certezza è che l'Olanda ha vietato l'importazione di prodotti di Israele dai territori occupati. È un impatto molto forte, perché da Israele giungono in Olanda il 30% delle esportazioni, e se questi altri paesi che si chiamano Francia, Germania, Belgio e Slovenia decidessero anche loro, si arriva all'80%, quindi si sentirebbe notevolmente questo boicottaggio ovviamente dei territori occupati da parte di Israele, cioè con il ritiro ovviamente necessario da questo punto di vista. E ancora sto cercando con gli occhi, sì, alcune altre vicende ovviamente che si sono svolte in questa fine settimana. C'è il coordinamento dei medici dell'Alessandrino, in particolare del capoluogo di Alessandria, che hanno fatto gran cassa sul boicottaggio dei farmaci Teva, e che ovviamente stanno mutuando a tutte le realtà sanitarie ovviamente della provincia, e che si trovano di fronte a un nodo gordanico che spesso è avvenuto, come sta avvenendo ad esempio per l'Ilva di Taranto, e che proprio Teva ha gli stabilimenti, cioè le produzioni in zona alessandrina, in particolare a Santià, e dove ovviamente il ricatto del posto del lavoro si scarica sui lavoratori, no? Dicendo stanno boicottando da tutta Italia le produzioni Teva, noi riduciamo del 20-30% le occupazioni, e quindi la CGIL dice: ah beh, allora che famo, non boicotto più perché se no perdono i posti di lavoro. Ma qui ci deve essere ovviamente la capacità di saper imporre ovviamente la natura principale ovviamente di questo passaggio, e qualcuno sostiene che la non c'è equilibrio, la natura prevalente è quella del lavoro. Non è così, non siamo d'accordo, ovviamente, come lo sanciscono anche voglio dire per l'Ilva di Taranto, la magistratura che è ritornata a bomba dopo 15 anni, che dice è prevalente la salute sul lavoro, e quindi in questo caso è prevalente la vita dei palestinesi sul lavoro, e quindi un equilibrio si troverà. Ma cerchiamo di non far sì che la CGIL in particolare difenda soprattutto i lavoratori delle fabbriche di Teva, ovviamente, che fanno anche altri prodotti sotto altro marchio, che bisognerà scoprire, in modo che il boicottaggio mantenga la sua efficacia. Una notizia simpatica: che a Padova, nel quartiere Arcella, dove c'è l'osteria Fuori Porta, dove avevano prenotato per la cena alcune comitiva in cui c'erano anche degli israeliani, ma avevano visto che nella propaganda di questa osteria c'era esposta nella vetrina una bandiera palestinese, e allora hanno disdetto. Tutto questo ha finito di fare notizia, ovviamente, eccetera, ma il titolare è stato titolare, i lavoratori di questa osteria sono stati chiarissimi sul titolo: se per qualcuno è un problema perché sosteniamo il popolo vittima di un genocidio, non venite a mangiare qui. E mi sembra la palestiano tutto questo da ogni punto di vista. C'è anche questa settimana, c'è stata la solidarietà al professore e agli studenti del liceo Pipona qui di Roma, che sono stati ispezionati dal questurino Valditara, ministro della pubblica istruzione, a cura questa solidarietà, una paginetta dell'esecutivo del COBAS Scuola di Roma e Provincia, azione meritoria come tanti altri che hanno espresso la solidarietà al professore e agli studenti, che se ne fregano poi ovviamente delle ispezioni Valditara. Non c'è bisogno di questo questurino per dare indicazioni intelligenti ovviamente agli studenti che si sono appena diplomati e quindi entrano nel contesto ovviamente della pubblica utilità e della loro vita da ogni punto di vista. L'altra cosa estremamente importante, giusto per finire, è che c'è la rete di Cuneo per la Palestina, che denuncia il giornalista della RAI Giovanni Brunori, sapete, quello che appare lì, che è sempre un leccaculo e un fazioso da ogni punto di vista, e si sono stufati, e dicendo: noi siamo anche succubi ovviamente dell'imposizione di pagare il canone della pubblica utilità della RAI, e mentre c'è questo Giovanni Brunori che ovviamente imperversa di falsità e di comunicazioni tramite il servizio pubblico, che siamo stufi di sentire. Non c'è nessuna equità, ovviamente, si parla e si sparla sempre nei confronti del popolo palestinese.
0: Come sempre ti ringraziamo, se appunto ci fermiamo qui, ma nonostante appunto oggi sia il 31 luglio, le iniziative continuano a essere molte.
1: Speriamo anche la prossima settimana, non so la radio come si sta organizzando.
0: La prossima settimana siamo ancora in diretta.
1: Benissimo, allora ci sentiamo la prossima settimana e intanto facciamo del meglio per sopportare questa canicola.
0: Grazie.
1: Ciao di nuovo.
0: Ciao.
2: Is anybody home?

Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Isika Baka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

0: Deligiado Sisters andò formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kane Deligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere El Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali.
1: Get out, fight, trouble in the streets, watch out, rights, jambites on the way.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helico Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Adele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love in a

0: E continuiamo a parlare di Berlino, di quanto è successo al Pride e soprattutto della strumentalizzazione di quanto è successo con un'altra compagna da Berlino, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. E, senti, innanzitutto appunto a livello anche europeo, insomma sicuramente qui in Italia, dopo il 25 luglio, quando appunto al Pride istituzionale c'è stato questo attentato per cui sono state ferite una trentina di persone e una donna ha perso la vita, si è parlato molto sui giornali e si è parlato molto in termini di criminalizzazione delle persone che risiedono in Europa e che vengono da paesi a maggioranza islamica, si è parlato appunto di terrorismo islamico, eccetera, si è parlato molto poco in realtà delle persone queer, delle persone LGBTQ. Vogliamo partire da qui?
1: Sì, certo, io penso che questo sia stato anche quello che le politiche e le destre hanno voluto. Io penso che tutto questo, quello che è successo il 25 luglio sia stato strumentalizzato dalle politiche e il focus poi ovviamente nell'istante in cui si è saputo che era una persona di origini arabe e islamista si è stato spostato lì e ci si è completamente dimenticato delle vittime e del gruppo che poi è stato attaccato. E in Germania è successo all'istante la stessa cosa, infatti io ricordo di aver pensato, spero vivamente non sia una persona di origini islamiche, perché sapevo che poi sarebbe stato usato soprattutto dalle destre, e infatti così è stato, si è perso il focus completamente su quello che è successo poi effettivamente.
0: Senti, dici strumentalizzazione da parte delle destre, ma diciamo che ci sono altri posizionamenti nella politica istituzionale, cioè immagino che AfD su questo ci stia marciando molto, anche con la sua leader che purtroppo per noi ricordiamo appunto dichiaratamente lesbica, anche se usa un modo di presentarsi come lesbica come dire, è molto specioso, ma questa strumentalizzazione non arriva solo, come dire, dalla destra nazista.
1: Assolutamente no, arriva da tutti i politici, penso a parte la sinistra, che qua comunque è un partito abbastanza forte, o comunque più forte di quello che abbiamo in Italia, se in Italia abbiamo una sinistra. Anche la CDU, che è il partito che c'è adesso, che di cui fa parte Merz, che è il presidente, ha strumentalizzato tutta questa situazione, soprattutto dicendo anche cose del tipo non capiamo come possa essere successo in una città come Berlino, noi siamo per la libertà, siamo per il diritto di esistere per tutte le persone, però ovviamente quando gli pare, perché come ha detto anche l'altra persona che avete chiamato prima, lui è stato quello che l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera queer perché dicendo che non è un circo, e invece poi tutto d'un tratto adesso si interessa di come che siamo stati attaccati e gli dispiace tutto, il che è molto strano, perché la comunità queer in Germania non è assistita come dicono che lo sia. Quindi è tutto molto strano. E anche loro ovviamente poi hanno iniziato a dire cose tipo guardate chi voi sostenete andando alle manifestazioni pro-Palestina, queste sono le persone che se andaste là vi ucciderebbero e cose del genere.
0: Sì, che è esattamente la narrazione che abbiamo avuto anche in Italia, fra l'altro appunto come se i movimenti LGBTQ, i movimenti queer non sapessero che gli integralismi religiosi sono un problema, ma come dire, confondendo in maniera, immagino, assolutamente voluta la questione, diciamo, delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
1: Esatto, sì.
0: Senti, tu il 25 luglio dove eri?
1: Io ero al Pride internazionalista. Non sono mai una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
0: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
1: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato, ho detto la polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati, ho pensato mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima polizia, eravamo circondati, molta più polizia di manifestanti, e l'escalation è stata poi alla fine quando la massa si è spostata davanti a questo posto dove fanno adesso le armi, e lì hanno iniziato poi a menare pesantemente e a portare poi via le persone.
0: Sempre per il rispetto dei corpi queer di cui si parlava,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un Pride, anche se politico era comunque un Pride. E, insomma,
0: invece
1: diciamo poi un pochino tutte le persone...
0: Prego, prego.
1: No, dimmi, scusami.
0: No, dicevo invece dall'altra parte nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma più basso.
1: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per protezione, ovviamente non per altro, e mi ha fatto molto strano anche sapere come è stato possibile che poi questo ragazzo sia riuscito a entrare nella massa, perché non avevano nessun tipo di sicurezza, mentre noi dall'altro lato della città eravamo menati da una quantità di polizia improponibile.
0: No, fra l'altro è riuscita a entrare nella massa con un furgone, il che è molto,
1: esatto,
0: è molto strano per una manifestazione.
1: E tra l'altro questo furgone è stato non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone. Quindi se è vero che questa persona era sorvegliata, dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro, tra l'altro, è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo. Quindi è tutto molto molto strano.
0: È tutto molto strano, e tu dicevi, insomma, c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi sette, ci diceva l'altra compagna, la necessità di costruire dal basso un nuovo Pride per le posizioni del Pride istituzionale, con appunto molti sponsor, grandi legami con Israele e con soggetti economici molto legati a Israele, e un assoluta divieto di portare il proprio sostegno alla Palestina là dentro.
1: Sì, esatto, da quello che io ho saputo hanno provato, ci sono state alcune persone che hanno provato a portare cartelli con scritto cose pro Palestina o addirittura una bandiera, e sono state allontanate dal Pride.
0: Sono state allontanate dalle forze dell'ordine o dal Pride o dell'organizzazione?
1: Entrambi, perché anche l'organizzazione non voleva che ci fossero queste idee politiche, ecco.
0: Quindi insomma sono state anche la stessa organizzazione a tenerlo fuori e subito dopo è partita questa campagna che sostanzialmente nuovamente ci dice che siamo, anche se noi non ci sentiamo così chiaramente, che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto insomma dalla responsabilità di una persona si passa a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino in Germania.
1: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. Però sicuramente il tutto adesso aumenterà, e in più questa persona, ok, sì, faceva parte del, insomma, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania, e io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo. Anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, io non, per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto ho saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le pistole, sappiamo chi vince, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo, e così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi
0: senti,
1: non hanno fatto un bel lavoro, ecco.
0: No, questo senza dubbio. E dopo questo fatto le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
1: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto: noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male. Però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato: vedete quello che è successo. Quindi non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo, e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti, e di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
0: Sembra incredibile che insomma sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ, queer, per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo insomma di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
1: Non lo so, perché è complicato, nel senso, io penso, personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché il Pride non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo porta con sé
0: rivolta,
1: grazie. Questo porta con sé tutto quello che è una rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi, non ci può essere solo una lotta. Se si è femministe anche solo intersezionali e delle persone in cui credono insomma nel diritto di vivere di tutte le persone, bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi pride o manifestazione o quello che è.
0: Sì, in più lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee, e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali, cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
1: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
0: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
1: Sì, per fortuna sì.
0: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
1: Sì, sicuramente sì. Dalla comunità stessa spero e penso di no. Però sicuramente dall'esterno sì.
0: Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
1: Non mi viene in mente niente adesso, spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
0: Questo sarebbe assolutamente auspicabile. Certo, è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però...
1: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, si guardasse un pochino intorno e capisse da che parte stare.
0: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato, insomma, a capire un po' di più quello.

0: 11:20 minuti primi, Radio Onda Rossa. Passiamo a un altro argomento, a un altro paese. Voliamo in Germania e in particolare a Berlino, dove, come tutte e tutti sappiamo, il 25 luglio c'è stato, durante il Pride di Berlino, c'è stato un attentato. C'è una persona che con un furgone ha investito la folla, ci sono stati almeno 29 feriti e una persona ha perso la vita. Ma vogliamo parlare di tutto questo con due compagne. Intanto parliamo con una compagna della Brigata Transfemminista di Berlino, a cui diamo il benvenuto a questi microfoni e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che a Berlino ci sono, diciamo, due Pride e che il 25 luglio si stavano svolgendo entrambe queste manifestazioni. Ci vuoi spiegare che cosa sono questi due Pride?
1: Certo, allora CSD è il Pride istituzionale che ha questo nome ricordando Christopher Street Day, cioè i primi moti, diciamo, negli Stati Uniti e tutto quello che è successo a Stonewall, quindi per questo è a luglio invece che a giugno, ed è il Pride istituzionale che già da una decina d'anni era stato inondato da sponsor, da moltissime, insomma, carri della polizia, un Pride molto molto istituzionale, e quindi già da circa 6-7 anni era nato un'alternativa che è IQPB, che è un Pride internazionalista e pro-Palestina e attento, insomma, un Pride partito dal basso e soprattutto da sempre molto legato alla comunità migrante queer di Berlino. E sì, e quindi questi sono i due Pride che avvengono a Berlino nello stesso giorno.
0: E quindi, insomma, da una parte un Pride istituzionale, dall'altro un Pride istituzionale dove evidentemente queste tematiche delle persone razzializzate, del sostegno alla Palestina, non sono ben accette, se ne è nato un altro diverso.
1: No, non sono assolutamente ben accette, anzi è un Pride molto legato a Israele, sia guardando gli sponsor che ne fanno parte, aziende e corporate molto legate, infatti molte sono anche nella lista dei boicottaggi, e carri tema Israele, eccetera, mentre IQP, l'altro Pride, l'opposto. Infatti già dal 7 ottobre è diventato, quindi negli ultimi anni è stato un Pride che ha ricevuto una forte, forte repressione, tantissimi arresti.
0: E anche quest'anno è stato fortemente represso il Pride, diciamo, antagonista, internazionalista.
1: Sì, quest'anno il Pride internazionalista è stato, si è svolto, diciamo, a Wedding, che è un quartiere nel nord di Berlino, che quest'anno è un quartiere che ha lottato molto.

0: quartiere con una forte popolazione migrante, turca, palestinese, eccetera. E c'è stata una repressione molto forte fin dall'inizio, con la polizia che comunque stava addosso alla manifestazione, allo manifestante da tutti i lati, e un po' anche in modo emblematico ha cominciato a fare arresti violentissimi, quindi buttando a terra persone, picchiando, usando spray peperoncino, eccetera, proprio davanti alla fabbrica di armi, per far capire quanto lo Stato tedesco interessa molto di più la proprietà privata e l'industria della guerra rispetto alle vite delle persone, soprattutto le vite delle persone queer.
1: Senti, vogliamo passare a quello che è successo e invece appunto il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
0: Sì, allora, ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici, dalle destre, e purtroppo appunto così è stato. È stato comunque anche offensivo vedere i commenti del governo, soprattutto tedesco e di Berlino, dove comunque le persone i politici gli stessi che dicevano che non volevano, come Friedrich Merz, che non voleva, l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera LGBTQI nel Parlamento perché ha detto che il Bundestag non è un tendone da circo, allora invece si dimostrava, si dimostrava triste, però comunque non hanno, l'altra cosa assurda è che comunque i politici, anche tra cui il sindaco di Berlino, non hanno neanche avuto il coraggio di dire la parola LGBTQ o gay.
1: Hanno parlato di attacco ai valori occidentali, ma non hanno invece parlato di attacco alla comunità queer, alle persone LGBTQ.
0: Esatto. E invece hanno soltanto usato questo terribile attacco per continuare a aggiungere nei loro programmi più polizia, più sorveglianza, più controlli, più regimi di frontiera, eccetera, eccetera, e più soprattutto islamofobia.
1: Senti, fuori onda mi dicevi che anche il comportamento, diciamo, delle forze dell'ordine rispetto a questa persona che ha eseguito l'attentato pone molti dubbi, sia sul fatto che non sia stato fermato prima, sia per come poi è stato ucciso.
0: Sì, esatto, perché comunque questa persona era già era conosciuta dalla polizia, era già una persona, comunque un ragazzo di 21 anni tedesco, quindi cresciuto e socializzato qua, e aveva cercato di unirsi all'ISIS quando già era stato sciolto, doveva entrare in un programma di deradicalizzazione, era sotto videosorveglianza, cioè comunque era una persona molto molto conosciuta. E comunque, è un po' strano come, nonostante tutto questo, l'attacco comunque si sia verificato, non si capisce come, e poi la persona vi è stata appunto trovata più di un giorno dopo e completamente freddata, e un po' stile esecuzione.
1: Diciamo, è piuttosto strano che un furgone riesca anche a arrivare, no? Dove c'è una manifestazione. In genere si fermano prima i mezzi a quattro ruote.
0: Appunto, anche perché comunque in Germania c'è già questa storia degli attacchi dove per esempio

0: gli attacchi ai Christmas Market, dove ci sono stati gli attacchi, dove la persona, appunto attentatore, è entrato col furgone. Quindi cioè, la Germania conosce questa tecnica e sa come difendersi. Questo vuol dire che della vita delle persone queer e della loro protezione allo Stato e alla polizia comunque non interessa un granché, e anzi, cioè, un attacco del genere quasi gli conveniva a vista delle prossime elezioni che arrivano quest'anno.
1: Senti, qual è il clima adesso a Berlino? Nei movimenti e fuori dai movimenti?
0: Cioè, il clima comunque c'è molta preoccupazione, perché comunque si è visto come la vicenda viene strumentalizzata, e soprattutto anche già da tutta questa amministrazione di destra della sede O, sia a livello nazionale che a livello della città, sono stati tolti negli ultimi anni appunto fondi a programmi salvavita per le persone LGBTQI+, spazi comunitari importantissimi come Odeon e Frida, e a causa delle posizioni filo-palestinesi dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi c'è una grande preoccupazione un po' di quanto altro, cos'altro ci toglieranno, e anche il clima è di preoccupazione della crescente islamofobia, perché comunque essendo tantissime persone della nostra comunità queer a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane o che vengono percepite come tali, e quindi è una grande preoccupazione e rabbia anche per il compagno che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
1: E sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
0: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare dei per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare il regime di frontiera di più, e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici ma anche proprio all'interno di social, di opinioni eccetera, è quella di confondere e mettere insieme, mettere un po' nello stesso piatto, cioè questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro Palestina, quindi identificarli sempre di più con movimenti estremisti.
1: Senti, per concludere, nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli Ulm 5.
0: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo che allo Stato tedesco interessa di più delle loro, delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche lui compagno nell'Home Five, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone. E queste
1: sì,
0: sono,
1: ricordiamo, sono in carcerazione preventiva in un isolamento che è simile al 41 bis come in Italia come modalità dal settembre scorso. Il processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte, ma anche molto criminalizzato.
0: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione sta, come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli On Five i loro diritti stanno venendo veramente calpestati. Non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro. Quindi sì, veramente un processo farsa che appunto dimostra dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone, nella vita delle persone che stanno subendo un genocidio per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo esportatore di armi. E soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
1: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
0: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato. E appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare è continuare a parlare del tuo compagno che sono incarcerati, di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
1: Grazie ancora.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

0: Intanto continuiamo a ringraziare tutte e tutti coloro che ci stanno esprimendo una straordinaria solidarietà. Un grazie di cuore da parte della comunità di Spin Time. Stamattina, quando abbiamo pensato di indire questa conferenza stampa, ci siamo interrogati su cosa provare a restituire, a raccontare a partire da questa situazione che stiamo vivendo. E la conferenza stampa noi l'abbiamo indetta nello stesso orario in cui in prefettura adesso le istituzioni competenti si stanno riunendo per parlare, tra le altre cose, anche di questa vicenda qui. Volevamo portare dal campo, dal terreno, da questo rovente asfalto, la nostra voce, le nostre condizioni, tutto quello che chi non sta venendo qui, secondo noi, deve sapere attraverso gli interventi che si faranno dopo e la condizione che stiamo vivendo in questo caldo torrido, con l'asfalto che sta toccando oltre i 50 gradi, con i bambini, le persone che stanno dormendo all'addiaccio o ospitate in maniera provvisoria presso le strutture che ci hanno dato solidarietà. Attraverso il presidio medico sanitario daremo un bollettino sanitario delle condizioni che si stanno aggravando stando qui fuori ad aspettare. Quindi questa conferenza stampa, che è intitolata, e dopo chi parlerà dopo di me spiegherà, noi l'abbiamo intitolata "Non abbiamo più tempo da aspettare", non c'è più tempo, non c'è più tempo, perché dobbiamo tutelare le famiglie, i bambini, gli occupanti e le associazioni che in questo palazzo, questo Spin Time, devono continuare a vivere con dignità e continuare quelle che sono le progettualità che questo palazzo, questa esperienza offrono a tutta la città. Non c'è più tempo da aspettare, perché noi crediamo che le soluzioni che si stiano trovando certamente devono tenere conto di tutti i contesti, gli equilibri e le condizioni politiche, soprattutto di tutti gli attori che devono decidere, ma quello che bisogna considerare è il nostro tempo, è il tempo dei diritti e della dignità che ogni ora qui su questo asfalto si stanno violando sempre di più. Ed è per questo che questa conferenza stampa lancia un messaggio, e in qualche modo è come se ci fosse nel tavolo in prefettura a raccontare la voce, anche attraverso la nostra volontà di chiedere che poi le istituzioni ci convochino e ci dicano quali sono le possibili soluzioni che hanno, che possono agire dopo l'incontro. Grazie a tutti e a tutte per essere intervenuti. Siamo molto stanchi, molto emozionati, molto provati, per cui perdonateci anche della mancanza di lucidità e delle comunicazioni che prendiamo ora dopo ora, delle decisioni che prendiamo ora dopo ora. Un grazie di cuore a tutti i cittadini e le cittadine che sono venuti qui nonostante tutto. Grazie. Passo la parola a Mosè Vernetti di Spin Time.
1: Giusto per ribadire, come ci insegna Mediterranea, che prima si salva e poi si discute. Quindi adesso prima mettiamo in sicurezza e poi discutiamo. Noi siamo qua per dire che non c'è più tempo, perché il tempo è adesso, perché siamo stanchi, perché adesso le istituzioni hanno aperto una soluzione e noi staremo qua finché quella soluzione non sarà trovata, per entrare in questo palazzo, perché tutte le famiglie che stanno ancora qua da 48 ore sul marciapiede vogliono stare in questo palazzo. Vogliamo tutelare l'esperienza di Spin Time e vogliamo avviare il processo di regolarizzazione da dentro il palazzo, non da fuori, non dalla strada, ma dentro il palazzo. Quindi siamo qua e vogliamo finire, vogliamo vincere oggi. Continuiamo a stare qua, chiamiamo tutte e tutti, dalle 4 alle 5 in poi. Il momento di massima necessità sarà il tardo pomeriggio, quindi rimaniamo qua finché non vinceremo. Grazie a tutti.
2: Thanks. saprete, come avrete capito, vivere in strada non è una situazione per niente facile, deve finire al più presto, ognuno di noi sta girando come delle trottole, quindi adesso è riuscito ad essere qua Adriano del Comitato degli Occupanti. Grazie.
3: Buongiorno a tutti, la situazione come vedete è tragica già da due giorni e ciò che ci accompagna purtroppo in questa tragedia è il caldo fortissimo, noi non riusciamo purtroppo a stare qua, anche se ci sta un po' di, ci sono alcuni alberi che ci coprono, ma comunque anche la notte è abbastanza forte, siamo stati dentro le tende ma continuiamo a stare in una situazione in cui non possiamo stare, non possiamo continuare. Noi siamo riusciti, insieme all'aiuto e al sostegno di molte realtà all'interno del territorio, cercare di mettere al riparo almeno i bambini. Siamo riusciti a organizzarci le docce che sono state fatte e soprattutto siamo stati in grado di organizzarci noi come persone che sono state praticamente portate in una situazione di emergenza veramente irrecuperabile. Io spero veramente che questa sensibilità arrivi a più persone possibili, perché qui non è possibile stare e continuare a stare nemmeno un giorno in più. Quindi vi prego tutti quanti di continuare insieme a noi a stare qui a presidiare e a sostenerci. Vi prego tutti quanti. Grazie.
4: Romani per la Palestina organizza
5: Cinema Piazza per la Palestina.
6: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
7: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
8: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
9: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Nehasini si era rintanato i franchi tiratori, no? E facevano il scicchino, ci facevano cazzare. Quando si fressero non gli si fa gommia da bere a questi.

It's the big heat. There's someone following you.

at the side.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: arriviamo alle 12 alla nostra consueta, diciamo, rubrica sulle iniziative a fianco del popolo palestinese. Diamo il buongiorno a Vincenzo. Ciao.
1: Ciao Elena, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, è una settimana anche questa piena di iniziative, anche se siamo ormai al passaggio verso il mese più difficile per la presenza ovviamente delle mobilitazioni, quello d'agosto, per cui c'è stato questo appello che sta circolando ormai in tutte i social in particolare, ma direttamente anche nei confronti delle strutture istituzionali e soprattutto l'appello delle associazioni palestinesi e dei comitati territoriali pro-Palestina, che il 18 del mese di luglio hanno promosso i presidi ai 5 carceri dove sono prigionieri 7 palestinesi, e una pagina abbastanza densa di valutazioni, vicende ovviamente eccetera, in cui nell'appello viene rivolto direttamente ai parlamentari, agli ordini religiosi, alle associazioni laiche, in particolare ovviamente a quelle per i diritti umani, affinché si facciano carico nel mese di agosto della situazione pesantissima che c'è nelle carceri, soprattutto in quelle speciali dove sono rinchiusi anche i palestinesi e dove i detenuti sono sottoposti a più ritorsioni, non solamente quelle del sovraffollamento, ma quelle delle difficoltà che si esplicitano in quel mese in cui ovviamente c'è meno attenzione da parte di tutti, e soprattutto dove vengono negate le cure, come già avviene per il compagno palestinese Riyad al-Bustani, che sta nel carcere di Sassari, che si chiama Bancali, che ha anche un presidio sanitario, dove era stato trasferito dal carcere di Rossano, anche quello speciale, per curarsi del diabete, di altre patologie molto, molto gravi, e che invece non gli vengono fatte queste cure, per cui sta molto male, e nello stare male fisicamente sta male anche psicologicamente, perché gli si vieta anche il suo diritto di avere le 3 telefonate durante i 15 giorni, in questo caso con la figlia che purtroppo è malata di cancro, quindi situazioni pesantissime da ogni punto di vista. E in questo carcere stanotte è morto un detenuto sardo che ha dato fuoco alla cella, perché ovviamente non se ne può più in questi mesi dei soprusi e quant'altro, e che nei primi giorni di

0: Di luglio era già morto un altro detenuto marocchino di cui la procura sta indagando per capire come è morto, tra virgolette, in questo carcere di cui è abbastanza famoso per le vicende di mortalità, una lunga scia di sangue che lo insegue ovviamente da ogni punto di vista. Quindi c'è questa preoccupazione non solo per le loro detenzioni ormai lunghissime, come ritorsione, no? Una specie di detenzione amministrativa simil lager israeliani ovviamente eccetera, ma soprattutto perché vengono negate le cure, per cui sono disponibili vari medici che noi abbiamo a disposizione per poterli andare a sanare, e però gli viene vietata l'ingresso ovviamente all'interno del carcere in quanto tale. E quindi si aggiungono denunce e denunce, quelle che abbiamo fatto anche noi individualmente e quant'altro, spedendo ovviamente mail e lettere al DAP, quindi a quello che controlla ovviamente le carceri in sede ministeriale e di cui se ne frega altamente vista la situazione carceraria eccetera, ma anche e soprattutto ovviamente al carcere specifico di Sassari in questa situazione. Situazione che verrà sicuramente messa in luce nelle iniziative che si apprestano ad esserci, ce ne sono una che parte il 6 e il 7 in Calabria, in cui vedrà tutte le realtà calabresi congiungersi per riflettere ovviamente su quello che sta avvenendo un po' nel mondo e anche in Calabria in particolare, e poi subito dopo dal 7 all'8, in particolare l'8 di agosto, in quella di Messina, dove è previsto questo campeggio contro il ponte, ma di cui affronterà problemi anche quello palestinese, anche quello della detenzione dei nostri compagni prigionieri. Ecco, questo era l'incipit delle iniziative che si sono svolte e si svolgeranno in questo fine settimana. Ve le descrivo e ovviamente parto dall'altro ieri, in cui già si sono svolte, giusto per farvi intendere di quale proporzione e misura ci sono state le iniziative, sono importanti. Quella c'è stata a Foggia presso la Casa del Giovane, è stato un incontro con la Global Summit Convoy, con Dina Alberizzi e Domenico Centrone, sapete, stanno svolgendo opera meritoria dopo quanto hanno dovuto subire ovviamente nelle carceri libiche. Stessa iniziativa c'è stata a Carloforte con un presidio nella piazza principale, in Piazza della Repubblica, solidale con la Palestina, idem a Padova, dove in Piazza del Brenta si è realizzato il film I bambini di Gaza, a Pordenone in Piazza del Portello con il presidio contro la filiera delle armi che producono morte, e a Montespertoli dove c'è stata una pericena e un concerto sul titolo del Asso Mode Music Flottiglia. E ancora invece l'altro ieri a Trieste, presso la Casa del Popolo, c'è stata un incontro sul titolo La resistenza all'occupazione, e mentre ad Alghero, presso Lo Quartier, il docufilm Pro Pal per giustizia universale, e Greve in Chianti, in piazza Matteotti, un presidio a sostegno della Palestina. Così come ieri c'è stato qui a Roma, in piazza Capranica, che poi si sposta in piazza Montecitorio, il presidio su un titolo estremamente impegnativo che i proponenti hanno messo in campo. Pretendiamo la fine del sostegno dell'Italia al genocidio del popolo palestinese, un presidio molto partecipato. La stessa cosa è avvenuta a Ravenna presso il porto, in particolare alla Darsena San Vitale, sul titolo Dogane, due punti, no al traffico d'armi, quindi c'è un j'accuse nei confronti della struttura ovviamente portuale. E a Monterappoli invece in provincia di Firenze, presso il circolo Arci, c'è stato anche qui sul l'Assomed Music Flottiglia, quindi una iniziativa di sostegno comunque alla Palestina. Mentre ad Albano ieri sera, mentre appunto a Desio c'è stato un presidio per la Palestina, e insieme a Tuscolano Maderno, che è cominciato ieri e finirà il 2 di agosto, la tenda di solidarietà con la Palestina. E invece stasera alle 21 ad Albano, qui vicino, quindi a Roma, in Piazza della Rotonda, ci sarà il film sui prigionieri palestinesi, Ghost Hunting. Sarà il caso di andarci anche per prendere un po' di fresco. Dicevo, scusate che l'ho posposto con Monteroppoli appunto a Firenze, mentre è oggi alle 20 presso il Circolo Arci, appunto Assomud della Sun Music Flottiglia. Mentre per l'uno e per il 2 di questo mese che sta entrando, si parte dall'1 quando a Canale Monterano, che sta qui in provincia di Roma, alle ore 17, le guide già presenti sul territorio, che portano i turisti a scoprire la città vecchia, la città ovviamente etrusca, estremamente bella da vedere, da capire ovviamente, eccetera. Tutto questo viene fatto come supporto, compresi i ricavati, per Gaza, e quindi è un'opera meritoria che si sta svolgendo un po' dappertutto in tutta Italia. Mentre a Milano c'è, tra virgolette, il solito importantissimo corteo che non smette mai di sabato su sabato, parte alle ore 18 da piazza San Babila, si farà un bel giro di Milano, il titolo è Gaza, il genocidio continua la nostra solidarietà con i prigionieri carcerati in Italia. Mentre a Firenze alle ore 21, sempre domani, che è sabato, presso la sede che si chiama Instabile, in via della Fonga, ci sarà appunto questo aspetto musicale che gira un po' per tutta la Toscana fino a questo momento, ma girerà poi in tutta Italia, Assomud Music Flottiglia. E infine a Marina di Massa, comincia domani e finisce domenica, presso Torre Marina, ci sarà questa esperienza che si ripete ormai di anni, degli aquiloni per Gaza, che nonostante vengono fatte esercitazioni, costruzioni e mantenuti in altezza, eccetera, e poi se ne darà via qualcuno che libererà quasi sicuramente, giungendo fino a Gaza come ambasciatori di solidarietà e di impegno. Infine il 2, cioè domenica di questo mese di agosto, a Palestrina, che fa il paio con Palestina, ma insomma è qui nella provincia di Frosinone, subito dopo la provincia di Roma, sede di tante bellezze archeologiche e quant'altro, alle ore 17:30 ci sarà appunto anche qui questa esperienza delle guide per Gaza, a sottoscrizione la visita al museo archeologico, vale la pena per chi non lo conosce di andarci e frequentarlo. E per concludere vicende che ci sono state durante l'arco di questa settimana, intanto appunto dai territori occupati, la denuncia dei Medici Senza Frontiere, ovviamente, eccetera, che comunicano che nell'arco di questa settimana a Deir al-Balad, vicino all'ospedale di Al-Aqsa, ci sono stati ulteriori 50 feriti, di cui 15 bambini, a cui sono stati amputati gli archi, hanno perso degli occhi, insomma, questa è la carneficina che fa costantemente l'occupante israeliano, l'esercito israeliano, l'IDF. E Michele Giorgio, che è il nostro fratello e compagno della radio, ovviamente, eccetera, che ci comunica che i pogrom nei territori occupati continuano la battaglia, appunto, dei palestinesi contro i coloni, e che oggi hanno perso la paura e si stanno riorganizzando nei comitati popolari per costruire l'autodifesa, anche perché siamo stati abbandonati dalla NP a noi stessi, e quindi chiamare la polizia dell'NP non serve a niente, e quindi la paura è passata, ora è tempo di difenderci, e già si parla di terza intifada. Bisognerà seguirla attentamente, perché le cose non avvengono a caso, dopo tanto patire, ovviamente, dentro questa situazione così disgraziata. A Gaza già si parla, ovviamente, oltre quello che abbiamo già indicato, quello ce lo dice Medici Senza Frontieri, ce lo dicono i prigionieri bambini, che se ne sono 650 dai territori occupati, e molto di più dalla striscia di Gaza, pensate, 13enni, 14enni, 16enni, veramente un'infamia senza fine da questo punto di vista. E c'è il pericolo in corso che il caldo e la siccità impediscano ormai la vita, oltre quella difficile che hanno vissuto fino adesso. L'acqua non c'è più e si moltiplicano, ovviamente, i collassi, e qualcuno anche di morte si parla, ovviamente, eccetera. Una pesantezza inenarrabile. Mentre la notizia di stamattina, che giunge dalle prime ore, è quella che si spende, ovviamente, Trump, sostenendo che Hamas conferma l'accordo con Israele sul disarmo. Staremo a vedere, tante volte sono state dette queste storie, questa volta lo conferma Trump, lo conferma anche la NP, non è detto che sia così, e tanto che, ovviamente, le agenzie di stampa dicono che nel frattempo ci deve essere anche il contemporaneo ritiro da Gaza, che, sapete, già occupa il 70%, e quindi sarà difficile che si ritiri, non c'è nessun rapporto di forze fino a questo momento.
1: Sì, si parla di ritiro, ma di ritiro da quel 30% del territorio.
0: Probabilmente è quella la situazione, quindi è inutile stare a gioire di niente da questo punto di vista. Si dice ancora che è proprio l'amministrazione di Gaza, cioè quello che il comune e quant'altro, insomma, l'amministrazione civile dovrebbe gestire questo ritiro delle armi, questo disarmo, praticando lo stoccaggio delle armi. Ma saremo a vedere, lo seguiremo sicuramente attentamente, perché ci riguarda un po' tutti quanti. Intanto, ovviamente, Netanyahu ha fatto quello che gli pare, ha sorvolato mentre andava a abbracciarsi con Trump il 27 e il 28 di luglio, ha sorvolato lo spazio aereo italiano, quello greco, quello francese, fregandosi questi stati del mandato di cattura, che dovrebbe essere obbligatorio per chi partecipa alla Corte Penale Internazionale, e quindi invece fa quello che gli pare. Il governo Meloni lascia fare, ovviamente, come tutti gli altri governi, non c'è difficoltà di ignorare tutto questo. Alla stessa stregua, a Roma c'è stato il vertice ipocrita e senza scopo, senza sbocco, ovviamente, che è quello sui due stati, che si è svolto presso la Farnesina sotto l'egida, appunto, del vicepresidente del Consiglio. Erano presenti 30 delegazioni, tra cui quelle dell'Unione Europea, quelle del Brasile, del Giappone, dell'Arabia Saudita, della Lega Araba, e compresa la ANP. Mentre, appunto, Trump gli faceva il verso il 28 da Trump, che ribadiva il rifiuto totale della creazione dello Stato palestinese. Quindi tutti fuori tempo, fuori luogo, tutte queste buffonate da ogni punto di vista, mentre nessuna iniziativa per dare sollievo, ovviamente, alla popolazione stremata di Gaza. L'unica altra certezza è che l'Olanda ha vietato l'importazione di prodotti di Israele dai territori occupati. È un impatto molto forte, perché da Israele giungono in Olanda il 30% delle esportazioni, e se questi altri paesi che si chiamano Francia, Germania, Belgio e Slovenia decidessero anche loro, si arriva all'80%, quindi si sentirebbe notevolmente questo boicottaggio ovviamente dei territori occupati da parte di Israele, cioè con il ritiro ovviamente necessario da questo punto di vista. E ancora sto cercando con gli occhi, sì, alcune altre vicende ovviamente che si sono svolte in questa fine settimana. C'è il coordinamento dei medici dell'Alessandrino, in particolare del capoluogo di Alessandria, che hanno fatto gran cassa sul boicottaggio dei farmaci Teva e che ovviamente stanno mutuando a tutte le realtà sanitarie ovviamente della provincia, e che si trovano di fronte a un nodo gordanico che spesso è avvenuto, come sta avvenendo ad esempio per l'Ilva di Taranto, e che proprio Teva ha gli stabilimenti, cioè le produzioni in zona alessandrina, in particolare a Santià, e dove ovviamente il ricatto del posto del lavoro si scarica sui lavoratori, no? Dicendo stanno boicottando da tutta Italia le produzioni Teva, noi riduciamo del 20-30% le occupazioni, e quindi la CGIL dice allora che famo, non boicotto più perché se no perdono i posti di lavoro. Ma qui ci deve essere ovviamente la capacità di saper imporre ovviamente la natura principale ovviamente di questo passaggio, e qualcuno sostiene che non c'è equilibrio, la natura prevalente è quella del lavoro. Non è così, non siamo d'accordo ovviamente, come lo sanciscono anche voglio dire per l'Ilva di Taranto la magistratura, che è ritornata a bomba dopo 15 anni, che dice è prevalente la salute sul lavoro, e quindi in questo caso è prevalente la vita dei palestinesi sul lavoro, e quindi un equilibrio si troverà. Ma cerchiamo di non far sì che la CGIL in particolare difenda soprattutto i lavoratori delle fabbriche di Teva, ovviamente, che fanno anche altri prodotti sotto altro marchio, che bisognerà scoprire, in modo che il boicottaggio mantenga la sua efficacia. Una notizia simpatica, che a Padova, nel quartiere Arcella, dove c'è l'osteria Fuori Porta, dove avevano prenotato per la cena alcune comitiva in cui c'erano anche degli israeliani, ma avevano visto che nella propaganda di questa osteria c'era esposta nella vetrina una bandiera palestinese, e allora hanno disdetto. Tutto questo ha finito di fare notizia ovviamente, eccetera, ma il titolare è stato titolare, i lavoratori di questa osteria sono stati chiarissimi sul titolo: se per qualcuno è un problema perché sosteniamo il popolo vittima di un genocidio, non venite a mangiare qui. E mi sembra la palestiano tutto questo da ogni punto di vista. C'è anche questa settimana, c'è stata la solidarietà al professore e agli studenti del liceo Pipona qui di Roma, che sono stati ispezionati dal questurino Valditara, ministro della pubblica istruzione, a cura questa solidarietà, una paginetta dell'esecutivo del COBAS Scuola di Roma e Provincia, azione meritoria come tanti altri che hanno espresso la solidarietà al professore e agli studenti, che se ne fregano poi ovviamente delle ispezioni Valditara. Non c'è bisogno di questo questurino per dare indicazioni intelligenti ovviamente agli studenti che si sono appena diplomati e quindi entrano nel contesto ovviamente della pubblica utilità e della loro vita da ogni punto di vista. L'altra cosa estremamente importante, giusto per finire, è che c'è la rete di Cuneo per la Palestina, che denuncia il giornalista della RAI Giovanni Brunori, sapete, quello che appare lì, che è sempre un leccaculo e un fazioso da ogni punto di vista, e si sono stufati, e dicendo noi siamo anche succubi ovviamente dell'imposizione di pagare il canone della pubblica utilità della RAI, e mentre c'è questo Giovanni Brunori che è ovviamente imperversa di falsità e di comunicazioni tramite il servizio pubblico, che siamo stufi di sentire. Non c'è nessuna equità, ovviamente si parla e si sparla sempre nei confronti del popolo palestinese.
1: Come sempre ti ringraziamo se appunto ci fermiamo qui, ma nonostante appunto oggi sia il 31 luglio le iniziative continuano a essere molte.
0: Speriamo anche la prossima settimana, non so la radio come si sta organizzando.
1: La prossima settimana siamo ancora in diretta.
0: Benissimo, allora ci sentiamo la prossima settimana e intanto facciamo del meglio per sopportare questa canicola.
1: Grazie.
0: Ciao di nuovo.
1: Ciao.
2: Is anybody home?

0: Come annunciato, siamo in diretta a parlare di Perù con una cittadina peruviana a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao.
0: Stavamo appunto dicendo poc'anzi che un po' più di un mese fa, tu mi dirai magari la data precisa, si è votato per le presidenziali in Perù, presidenziali che hanno visto la vittoria di Fujimori, abbiamo anche insomma un cognome molto pesante, la figlia del dittatore Alberto Fujimori, che per 10 anni insomma ha avuto un governo autoritario e molto violento in quel paese. Adesso lui è morto, ma sale alla presidenza la figlia, con elezioni che sono state fortemente messe in discussione, fra l'altro elezioni vinte anche ufficialmente per pochissimi voti, ma insomma i dubbi, siccome siano andate, sono molti. Non so se vogliamo partire da qui.
1: Sì, infatti le elezioni sono state

0: elezioni presidenziali dirette. E il secondo turno è stato il 7 giugno, in cui il fujimorismo, dopo 15 anni di tentato tornare, diciamo, in qualche modo alla presidenziale, c'è riuscito. Per noi che riconosciamo il fujimorismo come una eredità dittatoriale, no? In quanto appunto, come dicevi tu, figlia di un, per noi non è, intanto non la riconosciamo come presidente rappresentante del popolo peruviano, figlia di Keiko Fujimori, quindi l'attuale denominata presidenta del Perù. Per noi è la figlia, è una persona che ha portato avanti corruzione, figlia di un dittatore, la figlia di, appunto, Fujimori, no? Questo dittatore assassino, e questo non è un'opinione, sono stati, infatti lui è stato in carcere fino quasi sui ultimi giorni. Però niente, tornando alle elezioni, noi, ecco, la differenza di voti sono stati pochissimi, la quantità di persone che sono andate a votare era basso comunque, anche se noi non soltanto abbiamo il diritto a votare, ma l'obbligo, ma anche con questo obbligo, perché c'è una multa per chi non vota, e comunque sono andate poche persone a votare, e questo è sintomo da sempre in Perù di un malcontento, di un comunque non speranza nello Stato, nel governo, no? Ma comunque la comunità peruviana attiva, parlo per me, per la comunità presente qua a Roma e in Italia, ci siamo dati da fare, perché sappiamo che in questo periodo storico politico non ci possiamo permettere di non andare a votare, no? Soprattutto in una Latin America attuale, in cui le destre stanno prendendo sempre più spazi e piedi. Noi il nostro lavoro l'abbiamo portato avanti, abbiamo fatto una contracampagna, cioè il lavoro della comunità peruviana è stato fare una contracampagna informativa, di presa di consapevolezza, no, sul voto, ma anche sull'informazione proprio tecnica di come andare a votare, in quanto molte persone non sono anche informate di dove andare a votare, per esempio questo è voluto dalla parte delle istituzioni peruviane, ma inoltre dare informazione da chi fossero e questo parlo per il primo turno, no? Quali fossero le aggruppazioni politiche che si presentavano, perché strategicamente nel primo turno ci sono stati, guarda, addirittura non ricordo bene se erano 33 o 35, comunque più di 30 partiti politici che si presentavano alle elezioni. Cioè, questo vi dà un'idea del livello di caos che si è voluto portare.
1: Appunto, se vuoi spendere due parole su qual era la situazione in cui il Perù si trovava quando è andata alle elezioni. Tu dicevi, in questa situazione era impossibile non cercare di far qualcosa a livello elettorale.
0: Sì, anche, ripeto, io sono molto, cioè, per me lo Stato, credo, le sue diverse forme è sempre deludente, però ripeto, comunque so che dovevamo andare a votare in questo caso. Allora, il panorama del Perù era quello di un paese che viene da, mettiamo gli ultimi 15, soprattutto dal 2006, un'instabilità. Anzi, mettiamo gli ultimi 10, per non allargarsi tanto e fare un'idea più precisa. In 10 anni il Perù ha avuto 8 presidenti. Questo già è un segno di instabilità politica che fa comodo in realtà poi all'ala più destra e alle opposizioni che ci sono stati. Negli ultimi 10-15 anni in realtà non ha governato chi è venuto eletto, perché negli ultimi anni ha vinto sempre una sinistra, mettiamo così, però che alla fine non sempre una sinistra, però comunque non ha vinto Keiko Fujimori, perché un'altra parentesi è che Keiko Fujimori, l'attuale considerata presidente del Perù, prova a a diventare presidente già dal 2011, quindi sono tre elezioni, il nostro mandato poi dura 5 anni, quindi sono tre elezioni in 15 anni che lei sta in opposizione, ma è un'opposizione parlamentare in questo caso che ha sempre governato, quindi in teoria in realtà noi non diciamo che Keiko ha preso il potere adesso, Keiko Fujimori ha sempre avuto il potere stando nell'opposizione, è una posizione però molto dittatoriale, cioè noi parliamo di un Perù che è arrivato a un'elezione con una dittatura parlamentare che aveva tutti i poteri tramite questa opposizione, no? Quindi arriviamo a un Perù che con una instabilità politica altissima, e siccome questo Parlamento comunque era palesemente rifiutato, soprattutto per gli ultimi 3 anni in cui hanno sostenuto un governo di Dina Boluarte che ha sostituito Pedro Castillo, e là pure una parentesi molto grande in quanto era un presidente di origine indigeno che portava avanti posizioni, no, di quel Perù profondo che lo chiamiamo noi, di quel Perù invisibilizzato, questa opposizione di Keiko comunque, là veramente andremo troppo recessivo, però tornando che prima delle elezioni il Parlamento e quindi Keiko aveva un tipo di accettazione molto basso, parliamo che il Parlamento che era principalmente fujimorista aveva il più del 80-90% di rifiuto, come si chiama, aiutami con le parole che alcune cose in italiano, comunque di rechazzo sarebbe rifiuto, no?
1: Sì, rifiuto.
0: Da parte della popolazione peruviana. Quindi che cosa hanno fatto? Se fossero presentati Keiko Fujimori e un altro presidente, cioè tipo due, no? Non avrebbe vinto. Così cosa hanno frazionato la possibilità di fare parte, no? E quindi si sono
1: presentando circa 35 liste diverse.
0: Presentandoci 35 partiti, frazionando tantissimo, no? La possibilità di scelte di voto, e diciamo che da parte della chiamata sinistra, comunque da sinistra, si poteva fare un lavoro di coalizione o del lavoro più che ci hanno provato comunque, però non è bastato. Quindi questo frazionamento ha fatto sì che per esempio se prima avevi bisogno comunque per essere presentato come partito politico, essere eletto, l'accettazione del 30% o del 15%, no, della popolazione doveva avere una quantità di firma, una quantità di accettazione, adesso con 35 partiti si redistribuiva e avevi bisogno solo del 5% di accettazione da parte della popolazione, ha fatto sì che Keiko stessi avanti. E quindi questa è la situazione, e la comunità peruviana quello che ha fatto è tanto cioè la comunità attiva peruviana presente a Milano, Genova, Torino, e noi parliamo qua di Roma, Firenze anche molto attiva, e abbiamo portato avanti la contracampagna che era quello di informarci intanto chi fossero questi partiti politici. E al secondo turno poi sono finiti Keiko e Sanchez, comunque la parte che quindi Keiko, dall'altro lato i rappresentanti o chi sosteneva Pedro Castillo, che è Juntos por el Perú, e alla fine in Perù in realtà non ha vinto Keiko no. Ti domando soltanto, è chiaro quello che sto facendo?
1: Sì, certo, siamo andati appunto al ballottaggio e sul territorio peruviano la maggior parte dei voti non l'ha avuta Keiko Fujimori.
0: Sì, in teoria i voti che l'hanno fatto vincere sono quello di sì Roberto Sanchez, i voti dall'estero in teoria, però anche lì noi parliamo di, scusami, aiutami in italiano,
1: sì.
0: Frode elettorale.
1: Di frode elettorale.
0: Ah, ok, sì, si traduce uguale allora. Di frode elettorale, in quanto durante già le elezioni, quindi mentre si faceva già il tra il primo turno e il secondo, ci sono stati modificati le modalità di gestione di questa elezione, come dire, perché le elezioni all'estero funzionano che normalmente andiamo alle urne, facciamo il voto, si digitalizza e arrivano i voti in modo digitale, in qualche modo sicuro, no, in Perù, e poi si continua a fare il conteggio. Cosa succede? Che questa volta invece, sempre per richiesta del Parlamento, no, di quella opposizione che ancora che è sempre stata lì fujimorista in Perù, hanno chiesto che per più trasparenza, tra virgolette, i voti non fossero digitali, ma che la lettura fosse cartacea. Quindi i voti di tutti i peruviani all'estero fossero raccolte, no, mandati fisicamente in Perù e contati là. Là non si sa bene cosa siano successo, cosa sia successo, perché là ci sono tante segnalazioni di irregolarità in realtà, no? Non si è riuscito a provare a contestare la frode, anche se per noi è molto palese, però il livello di irregolarità, ma tantissime segnalazioni, tantissimi voti in più in alcune, anche noi come persone attive qua a Roma, per esempio, siamo dati come volontari per andare a si chiamano personeros, che sono persone che vanno lì a osservare che vadano bene le votazioni, giusto per avere un occhio in più, no? E anche lì, senza specificare le diverse situazioni, però abbiamo notato diverse situazioni di irregolarità, però ecco, alla fine sì, nel senso, in teoria il voto dall'estero ha fatto vincere
1: quindi, insomma, un risultato assolutamente discutibile, perché raggiunto con pochissimi voti di differenza, solo con i voti dall'estero si è avuto la vittoria di Fujimori, voti dall'estero per cui le regole sono cambiate in corso d'opera, e quindi i dubbi, ma si potrebbe dire le certezze che ci siano state frodi elettorali, è molto molto alto.
0: Sì. E guarda, il caso da che anche con Colombia, perché questa è un'analisi anche un pochino più ampio che potremmo fare riguardo a come le dinamiche appunto le modalità che si stanno dando nel far vincere, perché noi non abbiamo certezze, ma non abbiamo tanti dubbi nell'ingerenza da parte per esempio gli Stati Uniti o interessi altri che stanno facendo vincere questi
1: personaggi di destra e si presentano, sì, in vari paesi.
0: Perché il livello di, e questo già Keiko sia nella, infatti Keiko è stato in prigione preventiva, in prigione già un paio di volte, perché in passato ha già ricevuto soldi, ma migliaia di dollari da parte di aziende, vabbè, il caso Odebrecht, no, col Brasile, per far sì che lei vincesse, no? Allora, quindi ripeto, cioè, ci sono delle modalità che sia in Bolivia sia in Ecuador, no, che ci sono le destre estreme adesso, sia in Colombia adesso, si ripetono, no, questa modalità, no, e questa soprattutto con Colombia anche adesso, no, la pochissima quantità di voti di differenza che la fanno vincere, questo voto dall'estero che viene no, che sembra che abbia più peso poi tra l'altro del voto nazionale. Quindi sì, è un momento molto triste per noi, cioè un momento molto frustrante per noi che poi ci ritroviamo a vedere, no, il nostro paese, i nostri paesi di origine, dentro un piano secondo me molto ben strutturato. E questo piano ultimamente noi anche con la comunità, con persone che magari ne parliamo, vediamo, no? Ripeto, anche in un panorama più ampio, vediamo come, non so se avete presente, immagino di sì, la dottrina Monroe e attualmente la dottrina Monroe, no? come anche il piano, il plan Condor, no? Questa strategia di tenere le destre presente in Perù, cioè in Perù, in Latino America, per continuare a appropriarsi delle nostre risorse, perché è quello che avverrà, cioè nel senso
1: sì, quindi colpo... dottrine che vedono gli Stati Uniti sostanzialmente dirigere sotto banco le elezioni nei vari paesi sudamericani per continuare a mantenere gli interessi delle grandi corporation americane sulle risorse.
0: Sì, e non solo, quindi questo piano strategico voluto, no, anche per la non ingerenza in realtà, cioè non ingerenza, per la non entrata anche dalla Cina, per esempio, dalla Russia in Latino America, cioè in Perù adesso è un punto molto strategico adesso, cioè tra Cina e Stati Uniti, c'è un porto, il porto di Chiangrai, che è il primo porto che cioè dopo... Che permetterebbe che la Cina arrivasse direttamente a Latino America senza passare per il canale di Panama, no? Che viene gestito dagli Stati Uniti, quindi Cina ha un investimento tanto tanto alto in Perù, lo aveva già iniziato, e gli Stati Uniti a pochi chilometri ha fatto una base militare in questo momento, cioè nel senso in Latino America stanno succedendo tante cose. Non so se chiamarlo a macchio del leopardo oppure un po' a gocce, tipo, no? Gocce grosse in realtà ormai, e diventa sempre molto più chiaro, no? Gli interessi nei nostri territori, i continui interessi nei nostri territori, no? E un'altra cosa che ci preoccupa tantissimo è la presenza di Israele nei nostri territori, sia da un punto di vista appunto turisti che continuano ad arrivare a comprare tantissime case nelle zone di Machu Picchu, del Cusco, ci sono stati scene molto più piccoli ma simili a quelle successe in Argentina, nel sud Argentina, no? Turisti israeliani che coincidentemente sono turisti e boschi si bruciano, e coincidentemente dopo un po' di mesi possono comprare questi territori. Ci sono proprio colonie nelle Ande peruviane in cui non possono entrare neanche persone del posto, cioè proprio recintati iniziano a essere colonie israeliani, dove ultimamente per esempio vanno a fare i viaggi militari, no? Per rilassarti, così come fanno qua anche in Sardegna, cioè lo sappiamo, sì. Questo ne parliamo poco, però sta succedendo questa cosa, quindi da un punto di vista questo, e parallelamente tra i primi incontri di Keiko, quest'ala di destra, è stato il saluto con Israele in Perù, cioè nel senso ci sono le foto, sono usciti qualche giorno fa, non molto pubbliche, però noi stiamo dietro osservando questo, quindi per noi c'è una gran preoccupazione riguardo quanto possa succedere, e gli occhi che si ha verso, no, il continuo interesse verso i nostri territori attualmente considerati anche strategici, appunto.
1: Ti volevo chiedere, prima appunto tu parlavi di fujimorismo, perché appunto Alberto Fujimori è stato dittatore ormai molti anni fa, ma il fujimorismo in questi anni è sempre continuato, come dicevi tu. Se vuoi raccontarci un po' che tipo di destra è il fujimorismo, quali sono insomma le sue direttive, un po' l'hai già detto, sta dentro ai grandi progetti come il Plan Condor o la dottrina Monroe, ma se ci vuoi un punto dare un po' le coordinate di questa destra.
0: Certo, allora Fujimori entra appunto nel governo negli anni 90 facendosi il paladino del fare fronte a quel chiamato terrorismo, no? Noi lo consideriamo conflitto interno, perché è molto complesso parlare adesso degli anni 90 del Perù, è veramente complesso. Io vengo da una famiglia andina e quindi zone in cui il conflitto tra lo Stato e il movimento rivoluzionario comunista è stato molto alto.
1: Sì, parliamo di Sendero Luminoso, di Tupac Amaro,
0: RTA, sì. e anche lì per quanto cioè, ripeto, è molto complesso. Comunque in quel periodo io lo definisco un conflitto armato avvenuto appunto tra forze rivoluzionarie e lo Stato peruviano, in cui però di mezzo c'è stata popolazione principalmente andina e di quartieri popolari de Lima all'epoca. Quello ciò che c'è rimasto però è che, cioè nel senso, quello che poi Fujimori porta avanti è appunto la lotta contro questo chiamato terrorismo, quando, se, ecco, e questa è una cosa importantissima, che se chi definisce che c'è stato il terrorismo in Perù in quegli anni deve riconoscere che il terrorismo è stato anche un terrorismo d'Stato. Cioè, se per me personalmente mi si dice che c'è stato terrorismo, io dico sì, c'è stato terrorismo d'Stato anche. In quanto allora quel periodo storico è che Fujimori prende il potere, una outsider si chiama, no? Una figura carismatica che nessuno lo conosceva e diventa presidente. Anche lì è provato che c'è stata la CIA dietro per farlo stare al governo. Lui tra le cose più imperdonabili che Fujimori ha fatto è stato appunto la sterilizzazione, cioè tra le grandi cose atroci che fino adesso ricordiamo e non dimentichiamo è la sterilizzazione di più di 200.000 donne indigene e donne di quartieri popolari. E di uomini anche, perché le denunce sono state principalmente di donne, però anzi di donne sono state 300.000 e di uomini più circa 200.000. Fujimori ha portato avanti una grande repressione, una vendita di tutte le nostre risorse a buon mercato. Ha fatto sì che il Perù ha dato una falsa prosperità che ha durato giusti i tempi appunto che ha governato, cioè tipo neanche 10 anni. E Fujimori è stato una persona che ha creato il populismo, no? Che fino adesso purtroppo esiste, no? Militarizzazione di zone, stampa nazionale controllata, centinaia di detenzioni arbitraria, qualsiasi tipo di opposizioni, c'è una dittatura mascherata di democrazia in realtà. Assassinato, comprovato di studenti, ha creato un gruppo armato che si faceva passare per appunto gruppi paramilitari che si facevano passare per appunto si facevano passare per Sendero Luminoso, appunto quelle realtà rivoluzionarie, e uccidevano persone, tanto è che c'è la Cantuta, Barrio Saltos, no? Uno dei grandi Barrio Saltos era per esempio un quartiere popolare a Lima in cui c'era una festa, una famiglia come tante altre, sono entrate persone, sono entrate appunto questi militari che si facevano passare per Sendero Luminoso, hanno ucciso a tutta questa famiglia, a tutte queste persone, tra cui un bambino di 8 anni, e lasciavano scritte sui muri dicendo che era Sendero Luminoso, quando in realtà erano appunto militari, no? E questo, cioè, questo è Fujimori. Fujimori ha portato a che ci sia purtroppo una grande spaccatura anche tra la popolazione peruviana, che molti in quel periodo di tanta incertezza e con la continua lettura appunto, no, del Salvatore, ancora purtroppo ci sono persone che hanno creduto un po' a questo, no? E la voluta anche mancata lettura reale di quanto sia successo, tanto è che c'è un museo a Lima che racconta, il Museo della Memoria si chiama, che appunto anche riconoscendo, no, gli errori, perché sì, io sì ci tengo anche a ricordare che il movimento rivoluzionario, per quanto abbia avuto tante idee qui, no, di redistribuzione delle risorse, contro il capitalismo, tutto ha avuto tanti errori, e in quel museo si raccontano anche quegli errori, però si riconosce anche, no, chi era Fujimori. Per esempio il governo attuale di Keiko, già i suoi parlamentari già dicono di voler chiudere tanti di questi posti, no, posti della memoria appunto. E per ultima cosa, Fujimori semplicemente è il settimo presidente più corrotto al mondo, e non è un'opinione, sono migliaia, miliardi di soldi che per cui si è arricchito, e la sua famiglia di origine giapponese si è arricchito, mentre noi appunto ci costringono a migrare, no? Questo è quanto ti posso condividere, non so se...
1: Sì, sì, certamente. E diciamo, Keito Fujimori, in questi lunghi anni in cui dall'opposizione ha condizionato molto la politica peruviana, adesso si trova a essere riconosciuta come presidente, è in linea di continuità col padre? Ha delle caratteristiche specifiche le sue politiche?
0: Praticamente sta ripetendo la stessa dinamica populista. C'è una dinamica populista che funziona, purtroppo, che funziona, ma credo che funziona anche per la mancanza di strumenti o per quanto ci hanno tolto alla nostra popolazione in quanto accessibilità all'informazione, accessibilità all'educazione. No, però ci sono i collettivi, ci sono le realtà alternative, ci siamo noi che abbiamo un gran lavoro da fare, cioè dobbiamo continuare, credo, no, a portare avanti la memoria, il ricordo, no, di quanto succede. La pratica è molto simile, e adesso lo vedremo, no, che starà al governo in opposizione. In pratica quello che ha fatto sì che si crei solo una instabilità, che non possa, cioè, il suo ruolo nell'opposizione è stata non far governare, far impeachment a qualsiasi non gli stesse bene. Infatti appunto grazie a lei abbiamo avuto 8 presidenti in 10 anni o 9, cioè, capite il livello, che io non ricordo più quanti presidenti, se 8 o 9 in 10 anni. E adesso vedremo, già nelle sue prime dichiarazioni, nella giuramentazione, no, ufficiale che ha fatto il 28 luglio, lei per esempio, cioè strategicamente, lei tutta la sua campagna ha fatto sì che chiamava di populista, no, a Roberto Sanchez, e Roberto, per esempio, no, Roberto Sanchez aveva detto aumentiamo il stipendio minimo, no, e lei diceva no, questo è populista. O un'altra cosa che ha detto, ha tolto delle borse di

0: presidenziale ha detto che aumenterà lo stipendio minimo e darà queste borse di studio. Che è tutto un gioco che fa lei, no? Tutto una
1: una strategia comunicativa, sì, in un regime che comunque diciamo ultra neoliberista, che marginalizza sempre più la popolazione andina e gli strati più poveri della popolazione, e come dire, sul piano internazionale legami con gli Stati Uniti, con Israele, con la Cina e con le altre destre, sì, sudamericane.
0: Sì, e ultima cosa invece, sempre su questa domanda che mi hai fatto, e queste sono le cose interne in Perù, ecco, cioè come si vive internamente, no, questa manipolazione, questa lettura così strategica. E internazionalmente chi è venuto a salutarle alla giuramentazione ufficiale, no, il 28 luglio, no, che è stato Milei. Milei è stato in prima fila a salutare a Keiko, no, in questa giuramentazione, nell'inizio di questo governo, e questa è la cosa.
1: Quindi siamo arrivati da 3 giorni al giuramento, sì, di, sì, Keiko Fujimori, sì, come presidente, che è stata riconosciuta sul piano internazionale presidente nonostante, sì, le proteste.
0: E qua si continua il cerchio, no, in cui Milei è il rappresentante, cioè nel senso è il collegamento diretto senza nessun tipo di maschera degli Stati Uniti e Israele. È stato il primo a salutarlo, no? È venuto fino in Perù a salutare a Keiko Fujimori, e qua è anche lì la risposta alla tua domanda, no? Come si ripete nel il governo di Fujimori padre e il governo di Fujimori adesso figlia, è che Fujimori padre messi all'asta tutte le nostre risorse. Cioè, il Perù è quello che è adesso economicamente, perché noi abbiamo un livello di risorse, una quantità di biodiversità, abbiamo ancora tanto oro, argento, rame, e credo che non viene gestito da noi, quindi ho tutte anche le nostre risorse. Comunque Fujimori vende tutto il paese, Keiko continuerà a farlo. E sappiamo che questa connessione con Milei, quindi Argentina, e Argentina ha già mostrato, cioè vedere un attimino come andrà il Perù e vedere come sta andando Argentina, sì. Sappiamo che ha venduto la Patagonia, che Argentina ha fatto leggi, per esempio adesso, che territori protetti possono essere acquisiti da esteri, da stranieri, chiamiamola così. E Argentina vuole privatizzare l'acqua, no?
1: Sì, e ha tagliato almeno il 40% delle risorse che si spendevano per lo Stato sociale.
0: E appunto, e Argentina è quello che continua a invisibilizzare le popolazioni originarie e continua a reprimere le comunità, la popolazione mapuche. Questo è, cioè nel senso, questo ci aspetta in Perù e Latino America, ma ripeto, ci siamo, c'è anche il Perù che resiste, il Perù che ha memoria, che è presente là, e noi da qui faremo quel che possiamo, appunto.
1: E senti, dopo l'elezione, dopo insomma la vittoria, almeno la proclamata vittoria di Keiko Fujimori, ci sono state molte proteste in Perù. Queste proteste continuano, quali sono le prospettive, e anche per voi che risiedete all'estero?
0: Sì, allora noi il 28 luglio ricordiamo, celebriamo la indipendenza del Perù dal colonialismo spagnolo, quindi per noi è una data importante, e la data in cui appunto ha giuramentato anche, no? Ogni anno quando ci sono le elezioni è la data in cui si giuramenta e si fa il cambio di mandato, e quel giorno ci sono state le manifestazioni adesso in questo periodo sono portate avanti principalmente delle famiglie delle vittime avvenute durante la repressione negli ultimi 3 anni. Negli ultimi 3 anni c'è stato un rifiuto da parte della popolazione verso lo Stato, un Stato appunto che era una dittatura parlamentare portata avanti da Keiko Fujimori, e in quelle manifestazioni sono state assassinate inizialmente erano 70.

0: sono passati a 100, i feriti gravi sono continuato a morire e adesso parliamo più di 100 persone, no? E le famiglie di queste vittime, considerati martiri anche, portano avanti appunto queste grandi manifestazioni. Sono principalmente famiglie delle Ande peruviane. Ricordiamo che, solo per farvi un'idea, una di queste grandi manifestazioni è avvenuta il 9 gennaio del 2023 e nelle Ande peruviane, a Juliaca, a 3.800 metri sul livello del mare, il modo di far fronte allo Stato è bloccare l'aeroporto, perché per arrivare lì non è che prendo un autobus o vado 2 o 3 ore, no, sono montagne, tante ore, quindi il modo che arrivano i militari è tramite l'aeroporto. Le popolazioni del posto hanno bloccato l'aeroporto e quel giorno i militari hanno assassinato 19 persone manifestanti. Di quello il governo e Keiko Fujimori non ne ha menzionato perché vuole invisibilizzare. Quindi adesso, ripeto, le grandi manifestazioni vengono portate avanti principalmente da queste famiglie che noi sosteniamo. Qua in Italia ci sono state diverse manifestazioni, perché il 28 luglio era martedì e le manifestazioni sono state quel fine settimana prima, che era 25-26, in diverse città, tra cui, ripeto, Milano, Firenze. Qua a Roma c'è stato il 26
1: era domenica.
0: Sabato, allora 25 in Piazza Flaminio c'è stato un gruppo di persone, e poi che io purtroppo non sono potuto andare, però il 28 siamo stati di fronte in Piazza Pitagora, di fronte all'ambasciata peruviana, no, proprio il 28, no, il 28 pomeriggio siamo riusciti a stare lì di fronte all'ambasciata peruviana. Qua a Roma a manifestare, a sostenere le famiglie e a rifiutare questo Stato che non ci rappresenta.
1: E continuano anche sul territorio peruviano le manifestazioni in questi giorni?
0: C'è un'organizzazione, adesso come adesso, oggi no, però c'è una... una organizzazione, cioè c'è una come dire, noi stiamo dietro principalmente le scelte delle famiglie adesso, no, che portano avanti. C'è stato il 28, attualmente oggi no, ecco, se questa è la domanda, oggi no, però c'è una mobilizzazione costante comunque, ecco. Cioè, sì.
1: C'è una mobilitazione costante di sostegno alle famiglie delle persone che sono state colpite dalla repressione, e anche comunque una mobilitazione costante, immagino, di vigilanza in quello che sta succedendo.
0: Sì, in modo molto particolare, anche perché non l'avevo visto in precedenza, almeno in territorio peruviano, è che l'attuale opposizione invece, no, che è quella di Pedro Sanchez e parte dei parlamentari che sono stati eletti, hanno anche delle, sono, uno di loro ha avuto, per esempio, Indira Wilca è la figlia di Pedro Wilca, che negli anni 90, per esempio, è stato ucciso dal governo di Fujimori, che non si è mai riuscita a comprovare del tutto, ma si sa in realtà, e lei è stata, per esempio, eletta. Cioè, nell'opposizione attuale ci sono tante persone che hanno vissuto anche in prima persona l'uccisione o la repressione da parte dell'Stato Fujimori, sia in passato che attualmente. Quindi, per esempio, c'è il parente anche di Pedro Castillo, no, che è un prigioniero politico, ex presidente del Perù, appunto prima di Dina Boluarte, che anche lei è stata eletta come parlamentare, adesso non ricordo se Senato o Parlamento. Però questa opposizione, speriamo, perché io ripeto, non ho molta fiducia nella figura dello Stato, del governo, spero che possano fare un minimo, no?
1: Certo. E sicuramente è una situazione che dovremo continuare a tenere presente, a monitorare, quella del Perù. Quindi non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti per il momento ti ringraziamo, ma insomma ci potremo risentire presto per continuare a vedere cosa sta succedendo in Perù.
0: Sì, no, guarda, anzi, l'invito che io faccio è a continuare a informarsi di quello che succede in Perù, ma in tutto il mondo, perché ormai siamo, credo, in un periodo storico-politico in cui è tutto molto collegato e non ce ne rendiamo conto, e ne facciamo parte e anche molte volte inconscientemente alimentiamo, anche non sapendo, alimentiamo anche alcune dinamiche, no? Anche il turismo stesso che si fa, no? In diversi posti del mondo, no? Per esempio, senza sapere quanto avviene in questi, soprattutto in questo periodo, no? Che tutti vanno in vacanza, tutti vanno da diverse parti, chi se lo può permettere, e senza sapere per esempio cosa sta succedendo in quel posto. Quindi informarci, parlarne, sostenere. E ultimamente io sono in fissa, mi dicono, ma credo sia importante andarsi a vedere cos'è la dottrina Monroe, per esempio, e la dottrina Donroe, proprio andare a leggerselo, prendersi una giornata per leggersi, perché non riguarda solo Latino America, lo vediamo con Palestina soprattutto, ma lo vediamo in diverse parti, come questo non solo ingerenza, questo, no, questa Stati Uniti continuerà, c'è un piano ben strutturato, no? E bisogna appunto informarci appunto, ecco, questo.
1: Hai senz'altro ragione. Grazie e a risentirci presto.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slave.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

esplosivo all'interno della sala d'aspetto di seconda classe della stazione del capoluogo emiliano. Morivano 85 persone, più di 200 rimanevano ferite. Iniziava da quel giorno una lunga storia di ricerca di verità su quanto accaduto in quella mattinata a Bologna, una storia che oggi proveremo a ripercorrerlo intrecciandoci con quanto è successo nella giornata di oggi. Questa mattina le commemorazioni ufficiali, ci sono state le attese, direi polemiche politiche, sulla difficoltà dei membri dell'esecutivo e del governo di dire esplicitamente che la strage viene dal loro mondo, dal mondo fascista e neofascista che negli anni 70 ha cresciuto nelle stesse sezioni da cui vengono fuori ministri e parlamentari che oggi siedono nei banchi della maggioranza di governo. Parleremo anche e soprattutto delle piste alternative che chi ha deciso in questi anni di cercare di confondere le acque, di screditare la colpevolezza dei NAR e dei fascisti ha proposto, in particolare della pista palestinese, come abbiamo già fatto ormai 5 mesi fa, ma a inizio marzo di quest'anno. Lo faremo con l'aiuto di alcuni compagni storici e giornalisti che si sono occupati di questa vicenda, che hanno spulciato gli archivi, che sono andati a mettere mano alle fonti che sono emerse nei vari processi. Noi adesso ci sentiamo ancora uno stacco musicale e poi iniziamo proprio con un collegamento in cui ricostruiamo quanto è successo questa mattina a Bologna e poi entriamo nel vivo del collegamento.

0: Va bene, invece dobbiamo cambiare un po' l'ordine degli addendi, come si dice, perché noi siamo una radio che sta in diretta, quindi non riusciamo ancora a metterci in contatto con Mauro, un compagno di Bologna, con cui uno dei primi ad arrivare sul posto il 2 agosto 1980 a verificare fin da subito, nonostante appunto da subito si parlava di caldaia, di esplosione casuale accidentale, invece a denunciare che era ben altro, e questo lo fecero da subito sia i compagni di Bologna sia gli altri che insomma in giro per l'Italia capirono e confluirono nei giorni successivi per mandare aiuti, insomma, sia alla città di Bologna sia per denunciare il tentativo appunto di negare che quella era una strage predeterminata, voluta. Quindi cambiamo un po' l'ordine degli addendi, iniziamo?
1: Sì, iniziamo con un contributo che abbiamo registrato con Paolo Morando, che è autore del libro La strage di Bologna, edito da Feltrinelli a gennaio di quest'anno, a cui abbiamo chiesto di aiutarci a fare il punto su quanto è emerso negli ultimi processi. Come sapete, negli ultimi 2 anni si sono celebrati i processi di primo grado che hanno visto imputate o Cavallini, Denar come esecutore materiale in concorso con Fioravanti, Mambro e Ciavardini, già condannati negli anni precedenti, e si è celebrato anche il primo grado del processo Bellini, anche detto processo Mandanti. Bellini è un personaggio abbastanza particolare, diciamo, della storia di questo paese, uomo dei servizi segreti, uomo di Avanguardia Nazionale, trade union tra la massoneria, i servizi e nel mondo dell'estrema destra. Durante questo processo sono stati trovati soprattutto i soldi, cioè i versamenti che la P2 e in particolare Licio Gelli e Ortolani avrebbero effettuato nell'immediatezza, subito prima e subito dopo la strage del 2 agosto, per finanziare la realizzazione dell'opera e remunerare chi materialmente si era occupato di posizionare l'esplosivo e anche chi poi si sarebbe occupato dei ripistaggi, in particolare il senatore dell'MSI Tedeschi, che era anche direttore del quotidiano Il Borghese. A Paolo Morando quindi abbiamo chiesto di fare un po' il punto di quanto è emerso in questi ultimi processi.
0: Sì, diciamo solo a onor di cronaca, perché sono state uscite da poco le motivazioni della sentenza di primo grado Bellini, ovviamente cioè sono molto ricche, è veramente difficile poi, insomma, rispetto al volume, il materiale e le tante testimonianze, riferimenti anche in virtù dell'apertura degli archivi riportati in quella sentenza, abbiamo chiesto probabilmente rispetto al suo libro, anche chiederemo a Paolo Morando, abbiamo chiesto in virtù di questo deposito di questa sentenza che cosa in più poteva dirci.
2: Passati 43 anni è un cantiere.
3: Adesso vi chiediamo di battere le mani, chiediamo a tutti quanti voi di battere le mani.
2: Sentenze importanti che hanno portato una serie di nuovi elementi su una vicenda che... Allora, quello di Bologna dal punto di vista giudiziario, anche se sono passati 43 anni, è un cantiere perennemente aperto, tanto che negli ultimi anni abbiamo avuto 2 sentenze importanti che hanno portato una serie di nuovi elementi su una vicenda che dal punto di vista giudiziario in prima battuta è già chiuso.

0: da tempo ampiamente, perché la Cassazione ha chiuso nel 95 l'iter per Mambro Fioravanti, confermando la condanna nei loro confronti all'ergastolo, quindi stiamo parlando di quasi 30 anni fa, mentre nel 2007 in un procedimento successivo è arrivata la condanna definitiva a 30 anni per Luigi Ciavardini. Si trattava di un procedimento separato perché Ciavardini all'epoca dei fatti non era maggiorenne e quindi si è passati attraverso il tribunale dei minorenni e così via, ma nel 2007 è stato riconosciuto anche lui definitivamente colpevole in concorso per la strage alla stazione. Quindi parliamo di vicende giudiziarie chiuse, definitive, sentenze passate in giudicato, e ormai di tempo ne è trascorso, tanto che sia Mambro, sia Fioravanti, sia Ciavardini sono da tempo liberi, hanno usufruito di tutti i vari regimi, semilibertà, libertà condizionale, e oggi sono in libertà. E questo dà la misura anche di quanto tempo è trascorso. Però, ripeto, la vicenda è aperta da un punto di vista giudiziario, perché è del 2000 una nuova condanna all'ergastolo a Gilberto Cavallini, pure lui dei NAR, pure lui per concorso nella strage, nel suo caso in sostanza per aver fornito il supporto logistico a Mambro, Fioravanti e Ciavardini, che le notti del 31 di luglio e 1 agosto erano appunto ospiti di Cavallini in Veneto, Ciavallini anche da qualche giorno prima. Dopodiché lo scorso anno l'ultimo processo, quindi stiamo parlando di processo ancora in primo grado per Cavallini, così come in primo grado è la condanna all'ergastolo a Paolo Bellini, neofascista pure lui, ma di avanguardia nazionale, condannato pure lui all'ergastolo per concorso in strage. Entrambe sentenze di primo grado. Per Cavallini l'appello è in corso e a settembre si concluderà rapidamente, perché manca ancora solo di fatto l'arringa della difesa Cavallini, della nuova difesa Cavallini, perché i suoi storici difensori hanno rassegnato il mandato in maniera anche abbastanza clamorosa, se non polemica. Quindi nel giro di pochi mesi avremo anche la conclusione dell'appello Cavallini, e presumibilmente entro la fine dell'anno partirà l'appello anche per Paolo Bellini. Qui è anche una vicenda complicata, perché solo da poche settimane Bellini è passato dagli arresti domiciliari agli arresti in carcere, perché è intercettato da altre magistrature, in particolare dalla DDA di Firenze e di Caltanissetta, se non ricordo male. È stato intercettato mentre proferiva minacce nei confronti dell'ex moglie, la cui testimonianza è stata determinante per la sua condanna all'ergastolo in assise, e addirittura pare che progettasse un qualche cosa contro il figlio del presidente della corte d'assise che ha emesso la sentenza nei suoi confronti. Quindi ogni giorno ce n'è una, verrebbe da dire. Aggiungo che è in corso, e anche si dovrebbe concludere entro la fine dell'anno, un processo che non è proprio marginale per falsa testimonianza, tra gli imputati c'è anche Ciavardini, falsa testimonianza resa durante il processo a Cavallini in primo grado. E quindi anche questo è un processo in corso che afferisce evidentemente all'immane questione giudiziaria della strage di Bologna. Il processo Bellini, appunto, è un processo mandanti, è stato chiamato anche, perché si è innestato sulla cosiddetta appunto inchiesta mandanti che la Procura Generale di Bologna ha avocato a sé dopo che la Procura Ordinaria sembrava volesse archiviarla, anzi aveva proprio chiesto l'archiviazione. Era un'inchiesta che partiva da tutta una serie di input prodotti negli ultimi anni dall'Associazione dei Familiari delle Vittime, tese naturalmente queste produzioni a cercare di arrivare al livello superiore rispetto a quello dei meri esecutori, no, della strage, perché ci si è sempre chiesti ma qual era l'obiettivo ultimo, qual era il movente, quali erano i mandanti, c'erano soprattutto dei mandanti oppure la strage era da ascrivere a dei ragazzini, tutto sommato, perché Mambro e Fioravanti erano poco più che 21enni, 22enni, Ciavardini addirittura minorenne, Cavallini sì, aveva qualche anno in più, ma comunque non si trattava di un ferro vecchio della destra, con i quali invece era in contatto dell'estrema destra, gli ordinovisti veneti in particolare, e quindi si è sempre pensato che ci fosse un livello superiore, anche perché quando avvenne la prima condanna all'ergastolo, la condanna definitiva all'ergastolo per Mambro e Fioravanti, sono stati condannati anche per depistaggio, il reato allora non era configurato come tale, ma oggi possiamo parlare di depistaggio delle indagini, erano stati condannati anche Licio Gelli, quindi il capo della P2, Francesco Pazienza, quindi il grande faccendiere del cosiddetto super Sismi, e poi altri dirigenti del Sismi, che era il servizio segreto militare di allora, Musumeci e Belmonte. Quindi c'è stato un depistaggio commesso anche da uomini dello Stato. Ora l'inchiesta mandanti sembrerebbe aver acclarato, e così abbiamo, stando alle motivazioni emesse sulla sentenza Bellini, della sentenza Bellini, c'è un'amplissima parte, centinaia di pagine, che si riferisce al lato mandanti, diciamo così, all'inchiesta mandanti. Queste motivazioni appunto hanno indicato, seguendo appunto quello che era la richiesta, diciamo, della Procura Generale, hanno indicato ancora in Licio Gelli, in Umberto Ortolani, quindi il suo sodale alla guida della P2, Federico Umberto D'Amato, ex prefetto, ex capo dell'ufficio affari riservati, e Mario Tedeschi, giornalista, ex parlamentare missino e a lungo direttore del Borghese, questi personaggi che a vario titolo, come mandanti, finanziatori, organizzatori della strage, appunto, sono stati ritenuti tali. È evidente che questi ultimi personaggi, giacché sono tutti da tempo deceduti, non hanno subito un processo dibattimentale, no? Evidentemente. E quindi la ricostruzione, da questo punto di vista, della Procura Generale prima e della Corte d'Assise poi, è soprattutto in termini storici, giacché non c'è stato dibattimento, anche se la mole di elementi portati dalla Procura Generale, in particolare per quanto riguarda l'apporto di Gelli e D'Amato, è imponente, faccio riferimento in particolare al cosiddetto documento Bologna, che è questa lunga serie di movimentazioni bancarie trascritte a mano dallo stesso Gelli di milioni di dollari nelle giornate immediatamente precedenti e successive al 2 agosto dell'80, parte dei quali passati per mano cash, no? In contanti, proprio tra il 31 e l'1. 31 di luglio e l'1 di agosto del 1980. Col che si può, è stato indicato appunto Gelli come in qualche modo mandante. E d'altra parte questa cosa si collega alla condanna per depistaggio di molti anni prima, perché uno deve depistare banalmente per allontanare dalla verità, ma anche per allontanare da una verità scomoda per sé. E quindi le cose in qualche modo, anche a un occhio molto disattento, si legano tra loro. Dopodiché è vero che non tutto sappiamo, ma io credo che non tutto sapremo mai. È evidente che i processi di Bologna sono processi indiziari, come spesso è stato detto, e coloro i quali lo ripetono in maniera anche abbastanza ossessiva lo fanno anche per dire che quindi non sono provati, che quindi non ci sono elementi sufficienti, non ci sarebbero stati elementi sufficienti per condannare gli esponenti dei NAR. Io però banalmente replico dicendo che tutti i processi per strage sono indiziari, la stragrande maggioranza di tutti i processi sono indiziari, a meno che non ci sia la flagranza di reato, la confessione, no? Figuriamoci se c'è una confessione per un episodio così terribile come è stato la strage di Bologna. Quindi non è che i processi indiziari valgono meno, anzi, se uno si studia gli atti delle tante sentenze, e l'iter di Mambro Fioravanti si è concluso davanti alle sezioni unite della Cassazione, quindi il più alto grado giudicante dell'ordinamento giudiziario italiano, beh, la mole di elementi indiziari è enorme. Sono tutti elementi indiziari, come si dice in questo caso, plurimi, univoci e convergenti. Quindi, paradossalmente, benché il cantiere giudiziario di Bologna sia ancora aperto, e stando a quello che magari uno legge in giro, sembrerebbe che i dubbi sarebbero ancora enormi circa la responsabilità dell'estrema destra, no, io credo invece che la strage di Bologna è stata quella che più è stata indagata in tutti questi anni, mi verrebbe anche da dire che meglio è stata indagata, e per la quale abbiamo, la magistratura naturalmente, ha raccolto una mole di elementi enorme, enorme. E quindi io invito tutti ad andare a leggere, banalmente a iniziare a leggere le sentenze, che sono tutte facilmente reperibili in rete, perché ho la sensazione che gran parte di coloro i quali parlano di Bologna in questi termini, no? Complotto giudiziario, processo non basato su elementi solidi, eccetera, non conosca affatto le carte.
1: Tra quanti hanno parlato di complotto giudiziario in questi anni? Ci sono molti degli esponenti attualmente seduti tra i banchi della maggioranza del Parlamento, alcuni anche con incarichi nel governo attuale. Tra l'altro, proprio tra i banchi della maggioranza parlamentare è venuta fuori in questi giorni, a inizio luglio, l'idea di una ennesima commissione d'inchiesta parlamentare. Questa volta la commissione d'inchiesta dovrebbe occuparsi di fare luce su le stragi in Italia tra il 1953 e il 1992. Già la periodizzazione, il tentativo di ricondurre in un periodo così lungo un unico filo interpretativo, sembra suggerire il fatto che siamo di fronte all'ennesimo tentativo di cancellare responsabilità dei fascisti e dei servizi segreti dalle stragi, compresa quella di Bologna.
0: Allora, quello della volontà da parte della destra, che per tanti anni è stata l'opposizione, ma che oggi è al governo, di riscrivere la storia della strage di Bologna, insomma, non è cosa nuova, no? È cosa che va avanti da anni. E d'altra parte la targa che è a Bologna parla espressamente di strage fascista, le risultanze giudiziarie, ripeto, da tempo passato in giudicato, questo dicono, e quegli esponenti dei NAR che sono stati condannati già in via definitiva, da lì provenivano, no? Quantomeno le loro primissime esperienze politiche ne fecero a suo tempo nei circoli giovanili del movimento sociale, comunque di quell'area politica stiamo parlando, indipendentemente dalle appartenenze alle varie sigle. È chiaro che per la destra Bologna è un'onta, è un qualcosa che va cancellato. È impossibile farlo per Piazza Fontana e Piazza della Loggia, perché storicamente la vicenda è chiarissima. Ecco, paradossalmente continuano a provarci su Bologna, in cui le sentenze sono da decenni, ripeto, lì, che attestano ciò che è avvenuto. Quindi questi tentativi non mi sorprendono, li hanno sempre fatti, però oggi la destra lo fa da una posizione naturalmente con nuovi equilibri politici in Parlamento, e quindi naturalmente, essendo forza di governo, figuriamoci. Allora, sulla proposta di istituire questa commissione, mi risulta che il testo che deve essere discusso in Parlamento per la costituzione di questa commissione ancora non sia stato depositato, però è curioso che anche solo dal titolo si possono scoprire delle circostanze curiose, no? Uno ad esempio potrebbe chiedersi: ma perché dal 1953 in poi? Perché non 52? Perché non 60? Perché proprio 53? Allora, magari mi sbaglio, però per quel che mi risulta, l'unica cosa di rilievo che è avvenuta nel 1953 che potrebbe in qualche modo afferire a una ipotetica commissione parlamentare del genere è una strage che avvenne a Trieste, no? Però era relativa agli anni ancora dell'occupazione da parte delle forze alleate, no? Vicenda lontanissima nel tempo, ma vi furono dei morti. Quindi Trieste, occupazione americana, confine orientale, è un tema da sempre caro alla destra, evidentemente. Quindi già questo un po' ci può forse suggerire anche l'impostazione di questa commissione, che però non è un'impostazione, come dire, misteriosa, è evidente che quello è lo scopo, no? E quindi è evidente che continueremo ad assistere a questi tentativi di riproporre, diciamolo insomma, perché poi non è un mistero, la cosiddetta pista palestinese. Non è un mistero perché sta avvenendo anche in questi giorni, anzi in queste ore, mi verrebbe da dire. Se uno scruta un po' la rete tra ieri e oggi, scopre una piccola mole, diciamo, se si può dire così, di elementi giornalistici e non solo, tesi appunto a rilanciare per l'ennesima volta la cosiddetta pista palestinese. Ora, dobbiamo dire due cose sulle cosiddette carte di Giovannone, no? Che è uno dei pilastri su cui da tempo si basa questa continua riproposizione della cosiddetta pista palestinese. Stefano Giovannone era il capocentro del SISMI a Beirut in quegli anni, quindi le carte di Giovannone sono tutto un elenco di suo materiale che veniva inviato alla sede SISMI a Roma, e poi naturalmente le varie elaborazioni e diffusioni di questo materiale a livello di CESIS, Ministero di qua piuttosto che il ministero di là, presidenza del consiglio, eccetera. Ora, si è sempre detto da parte del cosiddetto fronte innocentista, chiamiamolo così, che in quelle carte stesse la verità su Bologna, cioè che lì stessero appunto gli elementi che potevano far ricondurre la strage a una vendetta del fronte popolare per la liberazione della Palestina per via dell'arresto di un suo uomo, oltre che di alcuni autonomi romani, nell'ambito di del trasporto di alcuni lanciamissili che dovevano appunto arrivare in Medio Oriente e che erano materiale, diciamo, del fronte. Qui poi c'era tutta la questione del Lodomoro, ma insomma, senza divagare troppo, in realtà quelle carte ora sono state desecretate, dopo che per anni se ne è chiesta la desecretazione. Quelle carte sono state desecretate, sono state versate all'Archivio Centrale dello Stato. Paolo Persichetti e io le abbiamo visionate, ne abbiamo studiate, ne abbiamo ampiamente scritto. sul Domani, poi più recentemente anche sull'Unità da parte di Paolo e comunque sul blog di Paolo Persichetti, Insorgenze, e quelle carte sono inequivocabilmente nulla hanno a che fare con la strage di Bologna. Adesso sarebbe troppo lungo raccontare i contenuti di quelle carte, però è materiale che si trova facilmente in rete, nei nostri articoli, per cui invito chi ha voglia di approfondire il tema a cercarli. Nonostante questo, giacché il forte è innocentista sulle carte di Giovannone, è duro a morire, mi verrebbe da dire, anche in questi giorni, anche in queste ore, si assiste a una riproposizione di questa tesi. Anche qui non sto a dettagliare il come e il quanto, tutta roba facilmente, ripeto, reperibile in rete, però tutto questo è per dire che i tentativi comunque di togliere il marchio di strage fascista, appunto alla strage di Bologna, non smettono affatto. Poi naturalmente attorno al 2 di agosto si moltiplicano questi episodi. Ritualmente ogni anno attorno al 2 agosto esplode di tutto, no? Da un punto di vista mediatico, eccetera. Quindi non è per nulla sorprendente. C'è da dire che, ripeto, le sentenze dicono cose chiare, le dicono in maniera argomentata e secondo me assolutamente solida, molto più solida della cosiddetta pizza palestinese, che non è che non sia stata indagata, è stata archiviata nel 2015 dalla Procura di Bologna dopo 10 anni di indagini complesse, approfondite, con tanti interrogatori all'estero, no? Oggi si stanno riproponendo materiali che sono stati già vagliati e giudicati. La difesa Cavallini, che ha rimesso il mandato nelle scorse settimane lasciando il loro assistito in mano a un avvocato d'ufficio, lo ha fatto polemicamente perché nulla delle loro richieste di rinnovazione di atti in appello sono state accolte dalla Corte, ed erano tutte cose relative appunto alla riproposizione della pista palestinese. E però non c'era nulla di nuovo, e il codice di procedura parla chiaro: uno propone una rinnovazione di atti se ha degli elementi nuovi, altrimenti ci si basa su quelli precedenti, c'è poco da fare. Se ci sono di nuovi, ben venga, ma se non sono nuovi, sono già stati giudicati, quindi sono stati tutti respinti. Quindi il polverone, che è piccolo, per carità, polverone che si è sollevato attorno a questo passaggio giudiziario, è abbastanza surreale, mi verrebbe da dire. Ora, bisognerà vedere se questa commissione, se e quando verrà istituita, come lavorerà. Io sono molto guardingo, diciamo così, per non usare altri aggettivi, nei confronti di qualsiasi commissione parlamentare d'inchiesta. Non ha importanza il colore politico da cui esse in qualche modo sono generate, originate, e non ha di per sé importanza neanche il tema, anche perché l'ultima commissione Moro certifica, lo testimonia, lo attesta proprio in maniera palmare: le commissioni che nascono per un certo motivo, no? Con un certo oggetto di indagine, poi si aprono a raggiera e accolgono al proprio interno elementi, come dire, spunti per indagini di qualsiasi tipo. Se non ricordo male, io ho visto che dall'ultima commissione Moro ce ne sono stati generati filoni di inchiesta molteplici su vicende di semplice, tra virgolette, cronaca nera. Quindi tutto viene un po' ingoiato in quel gran tritacarne che poi è la cultura del sospetto, detta nel modo più gentile, la cultura del complotto, detta in altro termine, no?
1: E ne approfitto per ricordare che dai microfoni della radio a marzo abbiamo curato uno spazio proprio sulla pista palestinese. Trovate il podcast online sul nostro sito www.ondarossa.info, uno spazio radiofonico in cui abbiamo provato a ripercorrere punto per punto quanti sono le bugie che vengono raccontate su Bologna, in particolare nel tentativo di attribuire ai palestinesi la paternità della strage. L'abbiamo fatto anche in compagnia di Daniele Epifano, che è proprio uno degli autonomi fermati a Ortona con i missili Stresa, la vicenda da cui avrebbe originato poi il coinvolgimento palestinese a Ustica e a Bologna. Tra l'altro, tra le bugie più macroscopiche c'è quella detta da Giovanardi, che per anni ha spacciato un documento proprio del carteggio a Giovannone come una minaccia avvenuta alla vigilia delle stragi, documento che poi invece si è scoperto essere dell'anno successivo, del 1981.
0: Della pista presidenziale delle carte di Giovannone si è lungamente parlato poche settimane fa, proprio nel corso del processo d'appello a Gilberto Cavallini. E lì la Procura Generale, che tra l'altro loro sono stati a produrre anche a favore della difesa Cavallini, quando ancora era sostenuta da Bordoni e Pellegrini, quindi è stata la Procura Generale a mettere a disposizione delle parti il carteggio, appunto, che era versato all'archivio centrale dello Stato. E lo ha fatto discutendone, poi parlandone poi durante il dibattimento. E quindi, se uno ha la voglia di andare a sentirsi su Radio Radicale, le trova facilmente le udienze, e trova quella in cui la Procura Generale ha parlato lungamente delle carte di Giovannone, devo dire che, seguendo anche grosso modo quello che avevamo già scritto io e Paolo Persichetti, ma naturalmente la Procura Generale lo ha fatto di suo, figuriamoci se no. E quindi l'analisi della Procura Generale è, come dire, è indiscutibile. Bisogna avere un po' di pazienza, perché è un'udienza abbastanza lunga, però c'è poco da fare. Io invito tutti, ascoltatevela, al di là dell'episodio folcloristico dell'errore di data di Giovanardi, su cui però Giovanardi e i suoi hanno campato per anni, spacciando per del 1980 un documento che era del 1981, quindi a stragi compiute da tempo, perché c'è di mezzo anche Ustica naturalmente. Quel documento era di un anno dopo, non era precedente alle stragi di Ustica e di Bologna, era di un anno dopo. Per anni ce l'hanno spacciato come, no, la prova principe che c'era un qualche cosa che... Invece, però, ripeto, se uno va a sentirsi l'intervento del procuratore generale, del sostituto procuratore generale Protto al processo Cavallini di poche settimane fa, insomma, ascoltatevelo, c'è poco da fare, ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, però è spiegata in maniera assolutamente lineare. Io mi chiedo come ancora si faccia a sostenere che quelle carte siano la base per immaginare una qualche altra pista, dopo che non solo ricercatori indipendenti, ma anche una Procura Generale della Repubblica lo ha così massacrato. Ecco.
1: Paolo, noi ti ringraziamo per la chiarezza del contributo. Temiamo che ci sarà ancora bisogno di tornare a parlare di Bologna, dei tentativi di inquinare le acque intorno alla ricostruzione di quanto è successo quel 2 agosto di 43 anni fa. Per questo ti ringraziamo, perché sicuramente torneremo a disturbarti nel caso.
0: Grazie a voi, e io sono sempre a disposizione nell'ambito dei miei limiti, naturalmente.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti voi, grazie a chi ci ha ascoltato.
2: E appena ascoltato il contributo di Paolo Morando, autore della strage di Bologna, che ha posto sul piatto diversi degli argomenti che affronteremo nel redazionale di oggi, no? Quanto è emerso nei processi Cavallini e Bellini negli ultimi 2 anni, con la complicità e i finanziamenti della P2 e di uomini dei servizi segreti, in particolare Federico Umberto D'Amato, funzionario del Ministero degli Interni, la responsabilità dei NAR, Gilberto Cavallini, Francesca Mambro e Ciavardini, insieme a Bellini invece l'Avanguardia Nazionale, e l'insistenza della destra su piste alternative, in particolare la pista palestinese, in particolare parlando della desecretazione degli archivi ancora protetti da segreto di Stato, che è un tema che tutto oggi è stato riportato, un tema che si è intrecciato anche con le commemorazioni ufficiali che questa mattina sono andate in onda a Bologna, in onda, sì, che poi sono state trasmesse in diretta da quasi tutti i media mainstream, commemorazioni in cui ha fatto un rumore soprattutto il silenzio di Piantedosi, che non ha citato la matrice fascista della strage, e l'assenza di altri esponenti del governo, su tutti la Meloni, che proprio 3 anni fa, l'ultima volta, aveva ribadito di non credere alle piste ufficiali sulla strage di Bologna, di cercare ancora altrove la verità. Per questo in realtà siamo riusciti a coinvolgere e contattare telefonicamente un compagno di Bologna che ci ascolta, perché vorremmo sapere da lui com'è andata questa mattina. Pronto, ci senti?
3: Ci sono, grazie anche a tutti gli ascoltatori della radio. Ma stamattina devo dire è andata bene, perché c'era tantissima gente, cosa non scontata dopo 43 anni. Ma credo che Bologna, insomma, abbia risposto anche oggi molto bene. E, c'era molta rabbia quando si è sparsa la voce che c'era il signor Piantedosi, perché, come potete immaginare, è un soggetto, insomma, che ne ha combinate di tutti i colori, quindi insomma c'era un po' di rabbia. Ha avuto il buon gusto di parlare solo nel cortile del comune, quindi si è limitata al suo intervento, banalissimo tra l'altro, ha detto, quattro fesserie, il governo è vicino alle famiglie, insomma queste robe qua. Per il resto invece devo dire un intervento molto determinato da parte di Paolo Bolognesi. Paolo Bolognesi che nella mattinata è stato intervistato, credo, da tutte le reti immaginabili e possibili, e ha ribadito con forza la determinazione sua, ma dell'associazione e del pool di avvocati che stanno seguendo, tra l'altro con delle new entry, quindi avvocati giovani molto battaglieri, a seguire ancora e chiedere ancora verità e giustizia. Perché come sapete, e ringrazio anche Morando, lo ringrazio indirettamente, ma avendo letto il suo libro devo dire grazie per il lavoro che ha fatto, ma la storia della strage di Bologna è una storia molto, molto complessa, molto complicata, che ha visto negli anni, in questi 43 anni, ogni sorta di tentativo di depistaggio. Veniva ricordato quella della pista palestinese, che è stata veramente, ancora una volta viene riportata con questa proposta di una commissione di indagine, una commissione d'inchiesta, sì, che può essere soltanto l'ennesimo tentativo di depistare. E su questo credo che Bolognesi e tutta l'associazione, ma tutta insomma la città, abbia reagito con fermezza, perché non è accettabile che venga ribaltata, questo tentativo di ribaltare quelle che sono le verità processuali che sono emerse nel corso dei vari processi che in questi anni hanno visto i responsabili, quantomeno alcuni dei responsabili materiali. Dopodiché si sono aperti degli squarci rispetto al coinvolgimento non solo della loggia P2 e di Viciotelli, ma di prestigiosi appartenenti alle forze dell'ordine, ai servizi segreti, e quindi insomma è una vicenda ancora aperta, e su questo sì, credo forse che bisogna tenere alta l'attenzione e continuare appunto a lavorare. Alcune cose sono venute dal processo della strage di Brescia, che hanno permesso, ma anche in questo caso, di aprire nuove piste, anche se parziali. Però ecco, insomma, è una storia che ancora deve avere e deve trovare, io credo e crediamo ancora, che sono altri responsabili, ma soprattutto i mandanti. Stamattina Bolognesi diceva: molti di questi non ci sono più, sono morti. Però insomma, chissà, io credo che sia ancora, molti sono ancora in vita, e quindi sarebbe opportuno riuscire a incastrarli e portarli in un'area di giustizia, per quello che, come dire, io personalmente non credo molto nelle leggi nei tribunali, ma in questo caso credo che sia l'unico modo per riuscire a portare un po' di verità e di giustizia, insomma. Quindi Bologna oggi ha risposto, dicevo, c'è stata una grossa partecipazione, e si continuerà a sostenere l'associazione, a sostenere tutte le iniziative che hanno in mente di proporre, e poi ci affidiamo appunto al lavoro degli avvocati, con un lavoro pesantissimo. Alcuni di loro credo che negli ultimi mesi, che hanno vissuto tutta la fase che ha portato anche l'incriminazione e la condanna dell'ultimo soggetto che è stato riconosciuto e quindi condannato come partecipante all'attentato, beh, è un lavoro che insomma credo non va ancora sostenuto.
4: Sì, indubbiamente, diciamo che la documentazione, oppure i vari processi intorno alla strage di Bologna, no? Anche questo spacchettamento, sono veramente tanti, sono 35 anni, no? Se consideriamo i primi 8 anni prima del primo rinvio a giudizio della Mambro, Fioravanti, e poi il processo separato per Ciavardini perché era minorenne, e Picciafuoco all'inizio, se non erro, stava dentro e poi fu assolto successivamente. Quindi veramente sì, c'è molti materiali, e il tentativo ogni volta, come dicevi te, insomma, no, non solo a ridosso della scadenza del 2 ottobre, ma anche secondo insomma le necessità del momento, di inventarsi, trovare giustificazioni. Mi sembra che oggi insomma il tentativo, sicuramente insomma una cosa che salta agli occhi, che è saltata agli occhi insomma dei tanti che hanno, che magari non potevano essere in piazza, però hanno visto le immagini insomma che ci giungevano da Bologna, o le dichiarazioni delle varie agenzie di stampa, i comunicati sui siti del ministero, è quello che comunque si parla di terrorismo, comunque c'è, cioè, il tentativo, come dire, di genericizzare, no? Mettere tutto dentro un calderone, e non a differenza di Paolo Bolognesi, che ha parlato chiaramente, insomma, sia contro il tentativo di addossare ai palestinesi la strage, sia dando un nome a chi è stato l'autore materiale di questa strage, quindi non parlando genericamente di terrorismo, no? Ma parlando, insomma, delle stragi fasciste e di chi erano i mandanti, quindi dando nome e cognome, facendo riferimento alla P2, ai servizi segreti e quant'altro, beh, c'è stato da parte, diciamo, della a parte Mattarella forse, no, che invece l'ha nominata, per il resto c'è stato il tentativo di negare, o comunque questo sentirsi vicino alle famiglie, ma senza dare motivazioni, senza darne in qualche modo le ragioni. E questo non ci fa ben sperare rispetto ai tentativi, no, di aprire ulteriori inchieste, perché poi sappiamo che, insomma, come dire, la verità è anche fatta di, o meglio, il distorcere la verità è fatta anche di continue ripetizioni a mezzo stampa, con i potenti mezzi di informazione, continuare a ripetere continuamente falsità, alla fine diventano nell'opinione comune, se non manteniamo alta una memoria, per cui credo che quello che dicevi te, gli avvocati, l'associazione dei familiari, ma tutte le realtà di compagne e di compagni, non solo di Bologna, abbiano un grande compito, insomma, da tenere in conto, no? nei prossimi tempi, anche quello di legare, insomma, tutto quello che il periodo di tensione e il perché, insomma.
3: Ma noi abbiamo, credo che noi abbiamo più che compiti, certo il compito, ma io credo che abbiamo come compagni, come militanti, ancora per chi milita, ma comunque abbiamo la responsabilità di tenere aperta quella che è un livello intanto di informazione, un'informazione negata. I giornali scrivono quello che vogliono loro, e ormai abbiamo capito, lo vediamo sulla guerra, si sono appiattiti, si sono messi tutti del netto, per cui figuriamoci, no, non ci aspettiamo certo chissà che cosa. Credo che l'altro passaggio, ed è qui uno degli aspetti che noi diciamo da sempre, vergognoso, per anni si sono succeduti nel nostro paese governi che si dicevano di sinistra. Bene, questi governi non hanno fatto nulla per desecretare quelli che sono, no, tutto quel materiale che se ancora c'è, perché anche lì è un altro bel problema, tutto quel materiale che potrebbe essere ancora negli archivi. Lì si potrebbe, se ci fosse questo miracolo, si potrebbero aprire degli spiragli, io credo, molto importanti. Io non credo assolutamente che un governo fascista faccia questo, perché chiaramente loro sono negazionisti, il tentativo di addossare ai palestinesi è evidente, insomma, di dire non siamo stati noi, e quindi, come dire, no, quindi è verissimo, sarà un lavoro difficilissimo, ma io credo che sia doveroso continuare con tutti gli strumenti a nostra disposizione a tenere, come dire, esprimere solidarietà e al tempo stesso ricercare nei modi che ci sono consentiti. È un lavoro incredibile, è un lavoro veramente faticosissimo. Io sono comunque ottimista, nel senso che magari qualcosa può sempre accadere, e quindi non so bene, sono da questo punto di vista davvero pecco di ottimismo, ma questa è la cosa più drammatica, non avere governi che dicevano di essere governi amici, e Paolo Bolognesi in particolare lo sa benissimo, lui si candidò come al Senato della Repubblica perché gli promisero che l'avrebbero aiutato, avrebbero aiutato lui, i familiari, e non hanno fatto assolutamente nulla. Quindi questo è il problema di una falsa sinistra nel nostro paese.
2: Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma proprio per rafforzare quello che stai dicendo, tra l'altro oggi, stamattina, intervista di Violante, credo sul Corriere della Sera, che apre subito alla commissione d'inchiesta proposta da Fratelli d'Italia, l'ha accennato Morando, ci torneremo dopo, una commissione d'inchiesta che già dal titolo allude a ingerenze estere, certo, che mette insieme, certo, fatti molto diversi. Questo ancora una volta a conferma di quanto dicevi poco fa, non solo non si sono prodigati per desecretare gli archivi, ma a sinistra purtroppo molto spesso si è anche finito limiti per essere l'utile stampella di chi sosteneva tesi strampalate, diciamo così.
3: No, ma sono conniventi, sono a questo punto, io dico che sono conniventi. Poi noi conosciamo bene, almeno la mia generazione conosce molto bene il signor Violante, tutto quello che ci ha combinato negli anni 70, le accuse, gli arresti, insomma tutto quello che sappiamo. Quindi da uno così io chiaro che non mi aspetto nulla, cioè, figuratevi. E quindi se lui sostiene, beh, è in linea, perfettamente in linea con quelli che appunto in questi anni non hanno non solo fatto nulla, ma si sono resi conniventi di quello che è accaduto.
2: Noi ringraziamo per la chiarezza delle parole che hai speso, ci terremo sicuramente a sentire nelle prossime settimane, perché purtroppo appunto il dibattito intorno sulla verità storica sulla strage di Bologna, su quel 2 agosto del 1980, è ancora un dibattito molto attuale, e ti rinnoviamo i ringraziamenti per essere stati con noi.
3: Ma figurati, no, ma io ringrazio voi, ma ti dico, aggiungo, perdonate, un'ultimissima cosa, non c'è stata ancora la possibilità concreta di trovare anche i responsabili e i mandanti di tutte le stragi che hanno colpito il nostro paese. Attenzione, perché anche su questo ci sono state sentenze, certo, importanti, ma che non sono riuscite a fare fino in fondo chiarezza su chi erano i mandanti e su chi erano gli esecutori. Quindi credo che Bologna rientri in quella che è stata definita la strategia della tensione, a me non piace questo termine, ma per capirci. Quindi credo che il nostro compito sia ancora, per chi crede ancora, no? Da oso, da comunista, lo dico, vuol dire di essere ancora sul pezzo e continuare a lavorare.
4: E sicuramente dovremo quindi risentirci, soprattutto se ci saranno altre iniziative, perché insomma se questa tentativo insomma di depistaggio continua ad andare avanti, noi staremo qui almeno per riportare la giusta informazione. Ciao e grazie di nuovo.
3: Ma grazie a voi, ciao.

0: Bene, noi come dicevamo torniamo in diretta, questa volta con un altro interlocutore, con Paolo Persichetti, anche se è stato chiamato in causa direttamente prima, insomma, dalla corrispondenza di Paolo Morando, insomma, che ha detto che con te ha studiato molti dei materiali desecretati, insomma, e quindi non so se vuoi aggiungere delle cose, volevamo chiederti.
1: No, sì, Paolo, come spesso ci capita, ti chiediamo di aiutarci a capirci qualcosa in più. È un'ora che parliamo di Bologna, abbiamo citato tantissime cose, dai processi Cavallini e Bellini all'archivio Giovannone. Credo che chi ci ascolti abbia capito e non abbia capito esattamente di cosa parliamo, quindi ti direi di aiutarci a fare un po' d'ordine. Partiamo dalla desecrazione degli archivi, che oggi è cavallo di battaglia di tutta la destra, anche Mollicone in seduta parlamentare, ma più o meno tutti hanno detto che bisogna continuare a cercare la verità, bisogna farlo desecretando gli archivi. In particolare l'archivio Giovannone è stato forse uno dei cavalli di battaglia più forti di chi sostiene che a Bologna ci siano state responsabilità internazionali e non addebitabili all'area fascista. È così?
2: Allora, intanto vi ringrazio per avermi invitato, ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, sulla invito, l'auspicio di aprire gli archivi sempre più, beh, questo non posso che essere d'accordo. Per quanto attiene il bacino, il fondo di Giovannone, sono stati resi pubblici 195 documenti, ora non abbiamo idea esattamente di quanti ne siano. Alcuni parlamentari che avevano partecipato alla commissione d'inchiesta Moro 2, quella presieduta da Veroni, che erano stati portati negli uffici dei servizi dove questi archivi sono depositati, questi documenti sono conservati, avevano parlato di un bacino di circa 250 documenti, quindi diciamo tra i diritti pubblici e quelli ancora conservati ne mancano ancora un po', insomma, alcune decine. Nel complesso comunque abbiamo ormai, per quanto attiene carteggio cosiddetto Giovannone, poi in realtà il carteggio va oltre, perché a un certo punto Giovannone, che era il capocentro, questo lo dico per chi non ha detto ai lavori, diciamo, è stato il capocentro del SISMI a Beirut dall'inizio degli anni 70 fino tra l'80 e l'81, insomma, viene mandato via a seguito poi della vicenda Toni Repano. E in realtà gli arteggi vanno ben oltre, questi pubblicati arrivano parzialmente ovviamente all'85. Quello che posso dire, avendoli consultati tutti, letti tutti e pubblicato in parte alcune cose, per ragioni di tempo non ho pubblicato tutto, ma se ce la faccio lo farò, che quel fondo ci dice chi non ha fatto la strage, ovviamente, e con una certezza quasi matematica, se uno si rilegge attentamente con onestà intellettuale, ci dice che i palestinesi non c'entrano nulla. Invito a chi contesta questa affermazione a tirare fuori di qui, insomma. Mi sembra che sia io che Paolo siamo riusciti a metterci gli occhi sopra, a leggerli, a studiarli, abbiamo dimostrato, insomma, no? E non come stanno le cose, che non mi sembra che siano arrivate repliche in grado di rispondere di contestare quanto abbiamo detto.
1: Sì, tra l'altro stamattina è uscito un tuo pezzo sull'Unità che invece percorre un'altra questione, che è quella della commissione d'inchiesta annunciata, richiesta da esponenti del governo, esponenti della maggioranza parlamentare. In realtà è una commissione d'inchiesta abbastanza peculiare, perché mette insieme un periodo lunghissimo della storia italiana, va dal 53 al 1992, e questo sembrerebbe alludere a un grande mischione in cui tutto possa essere ricondotto a un unico filo, a una regia internazionale che avrebbe causato le stragi, gli attentati e il terrorismo non meglio aggettivato. Commissione d'inchiesta che tra l'altro cita esplicitamente anche il caso di Graziella De Paolo e Italo Toni.
2: Mi sembra una riedizione della vecchia stragi, dove ovviamente l'obiettivo in questo caso è rovesciato, in sostanza, ecco. Ora il testo esatto della commissione non è ancora, almeno sui siti istituzionali non è ancora stato pubblicato. Io sono andato a consultare la precedente nel 2021, sarà stato presentato un analogo disegno di legge di commissione inchiesta parlamentare che si fermava all'89, adesso l'hanno spostato al 92. E partiva dal 53, questo è un fatto divertente che poi me l'ha spiegato bene anche Paolo, perché parte dai modi triestini legati al momento in cui era in corso la definizione dello statuto di Trieste, e in quel momento la sovranità di Trieste non apparteneva allo Stato italiano, era ancora, c'era la divisione, era ancora controllata dalle forze alleate, quindi c'era stata una repressione abbastanza violenta, insomma, di alcuni modi nazionalisti, che quindi la destra, i fascisti vivono in forma identitaria e vittimaria. Quindi partono da questa data, per loro deve essere fondatrice, e per arrivare a Via D'Amelio, alle stragi mafiose di Via D'Amelio e di Via Facile, la sensazione è quella che è la teoria della scatola nera, che era stata elaborata poi dal Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, in sostanza, dove, come segnale, ci fosse stata una regia occulta, unica, che in qualche modo, a seconda delle fasi e dei momenti, abbia retto tutto, no? Abbia gestito tutto. Insomma, il tema di fondo sembra essere questo, che non è diverso un po' dal discorso che venne fatto a suo tempo dalla commissione d'inchiesta Tetta Stragi, presieduta da Pellegrino. A suo tempo parliamo degli anni 90 che poi si è terminata nei primi anni del 2000. Ecco, questo secondo me è il tema vero, centrale, ancor più, diciamo, della vicenda giudiziaria, perché la vicenda giudiziaria è difficile a distanza di 40 anni, poi, no? Con gli strumenti giudiziari e penali, arrivare a una definizione soddisfacente delle responsabilità penali. È molto difficile, no? Ci sono carenze, insomma, adesso non voglio entrare su questo aspetto, altri hanno parlato prima di me, io ho anche delle opinioni un po' più critiche, leggermente divergenti. E in ogni caso le sentenze, gli imputati, due hanno già scontato la pena, e quindi non avranno ripercussioni sulle eventuali acquisizioni. Altri, con l'effetto del cumulo, di fatto non vedranno aggravato nulla. Diciamo che dal punto di vista giudiziario la posta in gioco è abbastanza limitata. La vera posta in gioco, dopo oltre 40 anni, è storica e politica, ed è una posta in gioco che mira, questo è l'obiettivo dichiaratissimo, lo dicono esplicitamente, degli ex post e ancora fascisti, è quello di, come dire, di riscrivere il loro passato e sbiancarlo, di mutare il paradigma delle stragi. Utilizzano le contraddizioni che ci sono nella vicenda delle inchieste sulla strage di Bologna per andare a riscrivere tutta il vecchio stragismo. Cioè, l'obiettivo è questo, non solo, ma si va oltre, perché si sta tentando. Se vi dico che l'attuale direttore del TG1 Chiocci nel 2005, in un articolo apparso sul giornale che scriveva all'epoca, diceva chiaramente che la strage di Bologna è opera dei palestinesi con la logistica dei brigatisti, le Brigate Rosse. Ecco, l'obiettivo è quello lì, è di rigettare sul campo della sinistra più estrema la responsabilità di quello che è stato, fino alla strage, dall'attentato di Madrid, al più grande massacro di esseri umani in Europa.
1: Eh sì, oggi diciamo che il gioco delle dichiarazioni allude a questo, non lo fa esplicitamente, perché ovviamente è la giornata della commemorazione, appunto anche Federico Mollicone, come ricordavamo, in Parlamento parla di episodi che trascendono la dimensione nazionale, fa i complimenti alla Commissione Fioroni come esempio di chiarezza e di ricerca accalata per la verità storica, insomma fa il paio un po'.
2: Una commissione che non è approdata a nulla.
1: Esatto, questo
2: bisogna dirlo, insomma, adesso non so quanti l'hanno seguita, quanti hanno letto carte, articoli sulla vicenda, una commissione che non ha portato estremamente a nulla, e paradossale, perché poi essendo ricorsa a nuove tecniche forensi che la tecnologia appunto oggi fornisce, ogni qualvolta i vari servizi di polizia o dei carabinieri che erano incaricati di fare accertamenti, questi producevano prove che smentivano i teoremi della commissione, si produceva imbarazzo nella commissione, e quindi questa è una commissione che ha dato degli incarichi e poi non ha utilizzato i risultati che da quelle perizie, da quelle nuove perizie sono state prodotte, perché appunto smentivano le teorie dietrologiche e complottiste.
1: Molto chiaro. Paolo, noi ti ringraziamo per il contributo che ci hai dato, penso che torneremo sicuramente a sentirci nelle prossime settimane, intanto ti ringraziamo ancora.
0: Ciao.
2: E io ringrazio voi. Buona giornata.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao.

è l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio, basta parole, comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

L'Eligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein Eligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere e Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali. Get out.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helico Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Grazie all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Adele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affectionate.

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

che sta andando verso la vittoria del Napoli. Lo sofferto per tutta la vita.

0: Domani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
6: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che sto qui aspetto.

Sono le 17:06, entriamo in voce, siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Questo pomeriggio faremo alcune corrispondenze e per l'appunto passiamo subito la voce a

0: ispettori e sovrintendenti di Coppito della Guardia di Finanza, e dato che stavamo seguendo in realtà alcune vicende che da 2 anni a questa parte si verificano all'interno di questa scuola, che dovrebbe essere un luogo di formazione ma che in realtà ci sta facendo tanto interrogare su quanto avviene là dentro, perché 2 anni fa ci fu un'accusa di stupro e lesioni aggravate nei confronti di un capitano della Guardia di Finanza che è stato denunciato da un'allieva. E altri 3 istruttori furono poi indagati per maltrattamenti e per l'esistenza di questi gruppi WhatsApp che addirittura si chiamavano caccia all'allieva, dove si scambiavano foto e commenti vari sulle varie allieve della scuola. C'è stato il processo, alla fine lui è stato accettato per il rito abbreviato, però di fatto l'ultimo episodio in cui c'è stato il suicidio di questa ragazza ci ha fatto un po' dire ok, è ora che facciamo capire che hanno gli occhi puntati addosso, nel senso che basta questa omertà, basta questa finta protezione delle cose che accadono là dentro, perché lo stesso sindaco della città diciamo è uscito con vari comunicati, soprattutto uno contro Ilaria Cucchi, che sta facendo interrogazioni parlamentari per chiedere appunto verità in merito a quello che succede là dentro dopo tantissime segnalazioni che sono arrivate. Ci ha tenuto solo a dire che la scuola rappresenta il fiore all'occhiello del luogo di formazione in quel campo per la città, insomma anche il sindaco chiede che venga fatta luce, ma poi le stesse istituzioni hanno ignorato in questi anni tutto quello che è accaduto là dentro. E quindi ecco, volevamo un po' sia esprimere solidarietà nei confronti della ragazza che comunque purtroppo evidentemente non ha retto il peso di quei luoghi e di quello che accade in quei luoghi, sia per chi ha avuto il coraggio di denunciare e chi continua anche a segnalare tutto quello che appunto che di grave accade dentro quella scuola. Di fatto questo.
1: Perfetto, grazie mille. Quindi ricordiamo, alle 18 c'è un presidio.
0: Alle 18 c'è un presidio che regge appunto con lo slogan Guardia di Finanza, basta omertà, non è un caso isolato, è violenza di Stato. Queste diciamo sono le parole che abbiamo scelto per lanciare questo presidio a Piazza Italia all'Aquila. Chiaramente la storia non finisce qua, andremo avanti e continueremo a monitorare quanto diciamo accadrà poi nei prossimi mesi.
1: Perfetto, ti ringraziamo e questi microfoni restano a disposizione per eventuali aggiornamenti.
0: Ok, grazie mille.
1: Grazie e buona lotta.
0: Grazie, ciao.
1: E come stavamo dicendo poc'anzi, sarà un pomeriggio pieno di corrispondenze, è una giornata molto intensa nel nostro stivale, da nord a sud, per tutte e tutti quelli che fossero a Roma, che potessero raggiungere Spin Time alle 17, è partito un presidio. Per tutte e tutti quelli che fossero invece che abbiano la possibilità di poter raggiungere la zona della Val di Susa, accorrano a sostenere i compagni e compagne. E da breve cercheremo di aggiornarvi su quanto sta accadendo direttamente da voci presenti sul posto. Bella.

0: E arriviamo alle 12 alla nostra consueta, diciamo, rubrica sulle iniziative a fianco del popolo palestinese. Diamo il buongiorno a Vincenzo. Ciao.
1: Ciao Elena, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, è una settimana anche questa piena di iniziative, anche se siamo ormai al passaggio verso il mese più difficile per la presenza ovviamente delle mobilitazioni, quello d'agosto, per cui c'è stato questo appello che sta circolando ormai in tutte i social in particolare, ma direttamente anche nei confronti delle strutture istituzionali e non, soprattutto non, l'appello delle associazioni palestinesi e dei comitati territoriali pro-Palestina che il 18 del mese di luglio hanno promosso i presidi ai 5 carceri dove sono prigionieri 7 palestinesi e una pagina abbastanza densa di valutazioni, vicende ovviamente eccetera, in cui nell'appello viene rivolto direttamente ai parlamentari, agli ordini religiosi, alle associazioni laiche, in particolare ovviamente a quelle per i diritti umani, affinché si facciano carico nel mese di agosto della situazione pesantissima che c'è nelle carceri, soprattutto in quelle speciali dove sono rinchiusi anche i palestinesi e dove i detenuti sono sottoposti a più ritorsioni, non solamente quelle del sovraffollamento, ma quelle delle difficoltà che si esplicitano in quel mese in cui ovviamente c'è meno attenzione da parte di tutti e soprattutto dove vengono negate le cure, come già avviene per il compagno palestinese Riyad al-Bustani, che sta nel carcere di Sassari, che si chiama Bancali, e ha anche un presidio sanitario, dove era stato trasferito dal carcere di Rossano, anche quello speciale, per curarsi del diabete, di altre patologie molto, molto gravi, e che invece non gli vengono fatte queste cure, per cui sta molto male e nello stare male fisicamente sta male anche psicologicamente, perché gli si vieta anche il suo diritto di avere le 3 telefonate durante i 15 giorni, in questo caso con la figlia che purtroppo è malata di cancro, quindi situazione pesantissima da ogni punto di vista. E in questo carcere stanotte è morto un detenuto sardo che ha dato fuoco alla cella perché ovviamente non se ne può più in questi mesi dei soprusi e quant'altro, e che nei primi giorni di luglio era già morto un altro detenuto marocchino di cui la procura sta indagando per capire come è morto, tra virgolette, in questo carcere di cui è abbastanza famoso per le vicende di mortalità, una lunga scia di sangue che lo insegue ovviamente da ogni punto di vista. Quindi c'è questa preoccupazione non solo per le loro detenzioni ormai lunghissime come ritorsione, no? Una specie di detenzione amministrativa simil lager israeliani ovviamente eccetera, ma soprattutto perché vengono negate le cure, per cui sono disponibili vari medici che noi abbiamo a disposizione per poterli andare a sanare, e però gli viene vietata l'ingresso ovviamente all'interno del carcere in quanto tale, e quindi si aggiungono denunce e denunce, quelle che abbiamo fatto anche noi individualmente e quant'altro, spedendo ovviamente mail e lettere al DAP, quindi a quello che controlla ovviamente le carceri in sede ministeriale e di cui se ne frega altamente vista la situazione carceraria eccetera, ma anche e soprattutto ovviamente al carcere specifico di Sassari in questa situazione. Situazione che verrà sicuramente messa in luce negli iniziative che si apprestano ad esserci. Ce ne sono una che parte il 6 e il 7 in Calabria, in cui vedrà tutte le realtà calabresi congiungersi per riflettere ovviamente su quello che sta avvenendo un po' nel mondo e anche in Calabria in particolare, e poi subito dopo, dal 7 all'8, in particolare l'8 di agosto, in quella di Messina, dove è previsto questo campeggio contro il ponte, ma di cui affronterà problemi anche quello palestinese, anche quello della detenzione dei nostri compagni prigionieri. Ecco, questo era l'incipit delle iniziative che si sono svolte e si svolgeranno in questo fine settimana. Ve le descrivo e ovviamente parto da l'altro ieri, in cui già si sono svolte, giusto per farvi intendere di quale proporzione e misura ci sono state le iniziative. Sono importanti, quella c'è stata a Foggia presso la Casa del Giovane, è stato un incontro con la Global Summit Convoy, con Nina Alberizzi e Domenico Centrone, che sapete stanno svolgendo opera meritoria dopo quanto hanno dovuto subire ovviamente nelle carceri libiche. Stessa iniziativa c'è stata a Carloforte, con un presidio nella piazza principale, in Piazza della Repubblica, solidale con la Palestina. Idem a Padova, dove in Piazza del Brenta si è realizzato il film I bambini di Gaza. A Pordenone, in Piazza del Portello, con il presidio contro la filiera delle armi che producono morte. E a Montespertoli, dove c'è stata una pericena e un concerto sul titolo del Assomod Music Flottiglia. E ancora invece l'altro ieri a Trieste, presso la Casa del Popolo, c'è stata un incontro sul titolo La resistenza all'occupazione. E mentre ad Alghero, presso lo Quartier, il docufilm Pro Pal per giustizia universale. E Greve in Chianti, in piazza Matteotti, un presidio a sostegno della Palestina. Così come il ieri c'è stato qui a Roma, in piazza Capranica, che poi si sposta in piazza Montecitorio, il presidio su un titolo estremamente impegnativo che i proponenti hanno messo in campo. Pretendiamo la fine del sostegno dell'Italia al genocidio del popolo palestinese, un presidio molto partecipato. La stessa cosa è avvenuta a Ravenna, presso il porto, in particolare alla Darsena San Vitale, sul titolo Dogane, due punti, no al traffico d'armi. Quindi c'è un jacuzzi nei confronti della struttura ovviamente portuale. E a Monterappoli, invece, in provincia di Firenze, presso il Circolo Arci, c'è stato anche qui sul l'Assomed Music Flottiglia, quindi un'iniziativa di sostegno comunque alla Palestina. Mentre ad Albano ieri sera, mentre appunto a Desio c'è stato un presidio per la Palestina, e insieme a Tuscolano Maderno, che è cominciato ieri e finirà il 2 di agosto, la tenda di solidarietà con la Palestina. E invece stasera alle 21 ad Albano, qui vicino, quindi a Roma, in Piazza della Rotonda, ci sarà il film sui prigionieri palestinesi, Ghost Hunting. Sarà il caso di andarci anche per prendere un po' di fresco. Dicevo, scusate che l'ho sposto con Monteroppoli, appunto a Firenze, mentre è oggi alle 20 presso il Circolo Arci, appunto Assomud della Su Music Flottiglia. Mentre per l'1 e per il 2 di questo mese che sta entrando, si parte dall'1 quando a Canale Monterano, che sta qui in provincia di Roma, alle ore 17, Le guide già presenti sul territorio che portano i turisti a scoprire la città vecchia, la città ovviamente etrusca, estremamente bella da vedere, da capire ovviamente, eccetera. Tutto questo viene fatto come supporto, compresi i ricavati, per Gaza, e quindi è un'opera meritoria che si sta svolgendo un po' dappertutto in tutta Italia. Mentre a Milano c'è, tra virgolette, il solito importantissimo corteo che non smette mai di sabato su sabato, parte alle ore 18 da piazza San Babila, si farà un bel giro di Milano, il titolo è Gaza, il genocidio continua la nostra solidarietà con i prigionieri carcerati in Italia. Mentre a Firenze alle ore 21, sempre domani, che è sabato, presso la sede che si chiama Instabile, in via della Fonga, ci sarà appunto questo aspetto musicale che gira un po' per tutta la Toscana fino a questo momento, ma girerà poi in tutta Italia, Asso Mood Music Flottiglia. E infine a Marina di Massa, comincia domani e finisce domenica, presso Torre Marina ci sarà questa esperienza che si ripete ormai di anni, degli aquiloni per Gaza, che nonostante vengono fatte esercitazioni, costruzioni e mantenuti in altezza eccetera, e poi se ne darà via qualcuno che librerà quasi sicuramente giungendo fino a Gaza come ambasciatori di solidarietà e di impegno. Infine il 2, cioè domenica di questo mese di agosto, a Palestrina, che fa il paio con Palestina, ma insomma è qui nella provincia di Frosinone, subito dopo la provincia di Roma, sede di tante bellezze archeologiche e quant'altro, alle ore 17:30 ci sarà appunto anche qui questa esperienza delle guide per Gaza, a sottoscrizione la visita al museo archeologico, vale la pena per chi non lo conosce di andarci e frequentarlo. E per concludere le vicende che ci sono state durante l'arco di questa settimana, intanto appunto dai territori occupati, la denuncia dei Medici Senza Frontiere ovviamente eccetera, che comunicano che nell'arco di questa settimana a Deir al-Balad, vicino all'ospedale di Al-Aqsa, ci sono stati ulteriori 50 feriti, di cui 15 bambini, a cui sono stati amputati gli arti, hanno perso degli occhi, insomma questa è la carneficina che fa costantemente l'occupante israeliano, gli esercito israeliano, l'IDF. Michele Giorgio, che è nostro fratello e compagno della radio ovviamente eccetera, che ci comunica che i pogrom nei territori occupati continuano, la battaglia appunto dei palestinesi contro i coloni, e che oggi hanno perso la paura e si stanno riorganizzando nei comitati popolari per costruire l'autodifesa, anche perché siamo stati abbandonati dalla NP a noi stessi, e quindi chiamare la polizia dell'NP non serve a niente, e quindi la paura è passata, ora è tempo di difenderci, e già si parla di terza intifada, bisognerà seguirla attentamente perché le cose non avvengono a caso dopo tanto patire ovviamente dentro questa situazione così disgraziata. A Gaza già si parla ovviamente, oltre quello che abbiamo già indicato, che ce lo dice Medici Senza Frontiere, ce lo dicono i prigionieri bambini, che se ne sono 650 dai territori occupati e molto di più dalla striscia di Gaza, pensate 13enni, 14enni, 16enni, veramente un'infamia senza fine da questo punto di vista. E c'è il pericolo in corso che il caldo e la siccità impediscano ormai la vita oltre quella difficile che hanno vissuto fino adesso. L'acqua non c'è più e si moltiplicano ovviamente i collassi e qualcuno anche di morte si parla, ovviamente, eccetera. Una pesantezza inenarrabile. Mentre la notizia di stamattina che giunge dalle prime ore è quella che si spende ovviamente Trump sostenendo che Hamas conferma l'accordo con Israele sul disarmo. Staremo a vedere, tante volte sono state dette queste storie, questa volta lo conferma Trump, lo conferma anche la ANP, non è detto che sia così, e, tanto che ovviamente le agenzie di stampa dicono che nel frattempo ci deve essere anche il contemporaneo ritiro da Gaza, che sapete già occupa il 70% e quindi sarà difficile che si ritiri, non c'è nessun rapporto di forza fino a questo momento.
0: Si parla di ritiro, ma di ritiro da quel 30% del territorio.
1: Probabilmente è quella la situazione, quindi è inutile stare a gioire di niente da questo punto di vista. Si dice ancora che è proprio l'amministrazione di Gaza, cioè quello che il comune e quant'altro, insomma, l'amministrazione civile dovrebbe gestire questo ritiro delle armi, questo disarmo, praticando lo stoccaggio delle armi. Ma saremo a vedere, lo seguiremo sicuramente attentamente perché ci riguarda un po' tutti quanti. Intanto ovviamente Netanyahu ha fatto quello che gli pare, ha sorvolato mentre andava a abbracciarsi con Trump il 27 e il 28 di luglio, ha sorvolato lo spazio aereo italiano, quello greco, quello francese, fregandosi questi stati del mandato di cattura che dovrebbe essere obbligatorio per chi partecipa alla Corte Penale Internazionale, e quindi invece fa quello che gli pare. Il governo Meloni lascia fare, ovviamente, come tutti gli altri governi, non c'è difficoltà di ignorare tutto questo. Alla stessa stregua a Roma c'è stato il vertice ipocrita e senza scopo, senza sbocco, ovviamente, che è quello sui due stati, che si è svolto presso la Farnesina sotto l'egida appunto del vicepresidente del Consiglio. Erano presenti 30 delegazioni, tra cui quelle dell'Unione Europea, quelle del Brasile, del Giappone, dell'Arabia Saudita, della Lega Araba e compresa la ANP, mentre appunto Trump gli faceva il verso il 28 da Trump, che ribadiva il rifiuto totale della creazione dello Stato palestinese. Quindi tutti fuori tempo, fuori luogo, tutte queste buffonate da ogni punto di vista, mentre nessuna iniziativa per dare sollievo ovviamente alla popolazione stremata di Gaza. L'unica altra certezza è che l'Olanda ha vietato l'importazione di prodotti di Israele dai territori occupati. È un impatto molto forte, perché da Israele giungono in Olanda il 30% delle esportazioni, e se questi altri paesi, che si chiamano Francia, Germania, Belgio e Slovenia, decidessero anche loro, si arriva all'80%, quindi si sentirebbe notevolmente questo boicottaggio ovviamente dei territori occupati da parte di Israele, cioè con il ritiro ovviamente necessario da questo punto di vista. E ancora sto cercando con gli occhi, sì, alcune altre vicende ovviamente che si sono svolte in questa fine settimana. C'è il coordinamento dei medici dell'Alessandrino, in particolare del capoluogo di Alessandria, che hanno fatto gran cassa sul boicottaggio dei farmaci Teva, e che ovviamente stanno mutuando a tutte le realtà sanitarie ovviamente della provincia, e che si trovano di fronte a un nodo gordanico, che spesso è avvenuto, come sta avvenendo ad esempio per l'Ilva di Taranto, e che proprio Teva ha gli stabilimenti, cioè le produzioni in zona alessandrina, in particolare a Santià, e dove ovviamente il ricatto del posto del lavoro si scarica sui lavoratori, no? Dicendo stanno boicottando da tutta Italia le produzioni Teva, noi riduciamo del 20-30% le occupazioni, e quindi la CGIL dice: ah beh, allora che famo, non boicotto più perché se no perdono i posti di lavoro. Ma qui ci deve essere ovviamente la capacità di saper imporre ovviamente la natura principale ovviamente di questo passaggio, e qualcuno sostiene che la non c'è equilibrio, la natura prevalente è quella del lavoro. Non è così, non siamo d'accordo, ovviamente, come lo sanciscono anche voglio dire per l'Ilva di Taranto, la magistratura che è ritornata a bomba dopo 15 anni, che dice è prevalente la salute sul lavoro, e quindi in questo caso è prevalente la vita dei palestinesi sul lavoro, e quindi un equilibrio si troverà. Ma cerchiamo di non far sì che la CGIL in particolare difenda soprattutto i lavoratori delle fabbriche di Teva, ovviamente, che fanno anche altri prodotti sotto altro marchio, che bisognerà scoprire, in modo che il boicottaggio mantenga la sua efficacia. Una notizia simpatica: che a Padova, nel quartiere Arcella, dove c'è l'osteria Fuori Porta, dove avevano prenotato per la cena alcune comitiva in cui c'erano anche degli israeliani, ma avevano visto che nella propaganda di questa osteria c'era esposta nella vetrina una bandiera palestinese, e allora hanno disdetto. Tutto questo ha finito di fare notizia, ovviamente, eccetera, ma il titolare è stato titolare, i lavoratori di questa osteria sono stati chiarissimi sul titolo: se per qualcuno è un problema perché sosteniamo il popolo vittima di un genocidio, non venite a mangiare qui. E mi sembra la palestiano tutto questo da ogni punto di vista. C'è anche questa settimana, c'è stata la solidarietà al professore e agli studenti del liceo Pipona qui di Roma, che sono stati ispezionati dal questurino Valditara, ministro della pubblica istruzione, a cura questa solidarietà, una paginetta dell'esecutivo del COBAS Scuola di Roma e Provincia, azione meritoria come tanti altri che hanno espresso la solidarietà al professore e agli studenti, che se ne fregano poi ovviamente delle ispezioni Valditara. Non c'è bisogno di questo questurino per dare indicazioni intelligenti ovviamente agli studenti che si sono appena diplomati, e quindi entrano nel contesto ovviamente della pubblica utilità e della loro vita da ogni punto di vista. L'altra cosa estremamente importante, giusto per finire, è che c'è la rete di Cuneo per la Palestina, che denuncia il giornalista della RAI Giovanni Brunori, sapete, quello che appare lì, che è sempre un leccaculo e un fazioso da ogni punto di vista, e si sono stufati, e dicendo: noi siamo anche succubi ovviamente dell'imposizione di pagare il canone della pubblica utilità della RAI, e mentre c'è questo Giovanni Brunori che è ovviamente imperversa e di falsità e di comunicazioni tramite il servizio pubblico, che siamo stufi di sentire. Non c'è nessuna equità, ovviamente, si parla e si sparla sempre nei confronti del popolo palestinese.
0: Come sempre ti ringraziamo, se appunto ci fermiamo qui, ma nonostante appunto oggi sia il 31 luglio, le iniziative continuano a essere molte.
1: Speriamo anche la prossima settimana, non so la radio come si sta organizzando.
0: La prossima settimana siamo ancora in diretta.
1: Benissimo, allora ci sentiamo la prossima settimana e intanto facciamo del meglio per sopportare questa canicola.
0: Grazie.
1: Ciao di nuovo.
0: Ciao.
2: Is anybody home?

0: 11 e 20 minuti primi Radio Onda Rossa, passiamo a un altro argomento, a un altro paese, voliamo in Germania e in particolare a Berlino, dove come tutte e tutti sappiamo il 25 luglio c'è stato, durante il Pride di Berlino, c'è stato un attentato, c'è cioè una persona che con un furgone ha investito la folla, ci sono stati almeno 29 feriti e una persona ha perso la vita. Ma vogliamo parlare di tutto questo con due compagne. Intanto parliamo con una compagna della Brigata Transfemminista di Berlino, a cui diamo il benvenuto a questi microfoni e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che a Berlino ci sono, diciamo, due Pride e che il 25 luglio si stavano svolgendo entrambe queste manifestazioni. Ci vuoi spiegare che cosa sono questi due Pride?
1: Certo, allora, CSD è il Pride istituzionale che ha questo nome ricordando Christopher Street Day, cioè i primi moti, diciamo, negli Stati Uniti e tutto quello che è successo a Stonewall, quindi per questo è a luglio invece che a giugno, ed è il Pride istituzionale che già da una decina d'anni era stato inondato da sponsor, da moltissime, insomma, carri della polizia, un Pride molto molto istituzionale, e quindi già da circa 6-7 anni era nato un'alternativa che è IQPB, che è un Pride internazionalista e pro-Palestina e attento, insomma, un Pride partito dal basso e soprattutto da sempre molto legato alla comunità migrante queer di Berlino. E sì, e quindi questi sono i due Pride che avvengono a Berlino allo stesso giorno.
0: E quindi, insomma, da una parte un Pride istituzionale, dall'altro un Pride istituzionale dove evidentemente queste tematiche delle persone razzializzate, del sostegno alla Palestina non sono ben accette, se ne è nato un altro diverso.
1: No, non sono assolutamente ben accette, anzi è un Pride molto legato a Israele, sia guardando gli sponsor che ne fanno parte, aziende e corporate molto legate, infatti molte sono anche nella lista dei boicottaggi, e carri, tema Israele, eccetera, mentre IQP, l'altro Pride, l'opposto, infatti già dal 7 ottobre è diventato, quindi negli ultimi anni è stato un Pride che ha ricevuto una forte, forte repressione, tantissimi arresti.
0: E anche quest'anno è stato fortemente represso il Pride, diciamo, antagonista, internazionalista.
1: Sì, quest'anno il Pride internazionalista è stato, si è svolto, diciamo, a Wedding, che è un quartiere nel nord di Berlino. Che quest'anno è un quartiere che ha lottato molto, soprattutto perché per la presenza di una fabbrica che si chiama Rheinmetall, che era una fabbrica che costruiva dei pezzi per macchinari, che quest'anno è stata riconvertita a fabbrica d'armi. Quindi tutto il quartiere negli ultimi due anni si è mobilitato ed è stato in lotta contro questa fabbrica d'armi. E questo è importante perché questo è stato uno dei motivi per cui si è scelto di fare il Pride a Wedding, e anche perché comunque è un quartiere con una forte popolazione migrante, turca, palestinese, eccetera. E c'è stata una repressione molto forte fin dall'inizio, con la polizia che comunque stava addosso allo manifestante da tutti i lati, e un po' anche in modo emblematico ha cominciato a fare arresti violentissimi, quindi buttando a terra persone, picchiando, usando spray peperoncino, eccetera, proprio davanti alla fabbrica di armi. per far capire quanto a lo Stato tedesco interessa molto di più la proprietà privata e l'industria della guerra rispetto alle vite delle persone, soprattutto le vite delle persone queer.
0: Senti, vogliamo passare a quello che è successo e invece appunto il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
1: Sì, allora, ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici, dalle destre, e purtroppo appunto così è stato. È stato comunque anche offensivo vedere i commenti del governo, soprattutto tedesco e di Berlino, dove comunque le persone i politici gli stessi che dicevano che non volevano, come Friedrich Merz, che non voleva, l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera LGBTQI nel Parlamento perché ha detto che il Bundestag non è un tendone da circo, allora invece si dimostrava triste. Però comunque non hanno, l'altra cosa assurda è che comunque i politici, anche tra cui il sindaco di Berlino, non hanno neanche avuto il coraggio di dire la parola LGBTQ o gay.
0: Parlato di attacco ai valori occidentali, ma non hanno invece parlato di attacco alla comunità queer, alle persone LGBTQ.
1: Esatto. E invece hanno soltanto usato questo terribile attacco per continuare a aggiungere nei loro programmi più polizia, più sorveglianza, più controlli, più regimi di frontiera, eccetera, eccetera, e più soprattutto islamofobia.
0: Senti, fuori onda mi dicevi che anche il comportamento, diciamo, delle forze dell'ordine rispetto a questa persona che ha eseguito l'attentato pone molti dubbi, sia sul fatto che non sia stato fermato prima, sia per come poi è stato ucciso.
1: Sì, esatto, perché comunque questa persona era già era conosciuta dalla polizia, era già una persona, comunque un ragazzo di 21 anni tedesco, quindi cresciuto e socializzato qua, e aveva cercato di unirsi all'ISIS quando già era stato sciolto, doveva entrare in un programma di deradicalizzazione, era sotto videosorveglianza, cioè comunque era una persona molto molto conosciuta. E comunque, è un po' strano come, nonostante tutto questo, l'attacco comunque si sia verificato, non si capisce come, e poi la persona vi è stata appunto trovata più di un giorno dopo e completamente freddata e un po' stile esecuzione.
0: Diciamo, è piuttosto strano che un furgone riesca anche a arrivare, no? Dove c'è una manifestazione. In genere si fermano prima i mezzi a quattro ruote.
1: Appunto, anche perché comunque in Germania c'è già questa storia degli attacchi, dove, per esempio, gli attacchi ai Christmas Market, dove ci sono stati gli attacchi, dove la persona, appunto, attentatore, è entrato col furgone. Quindi la Germania conosce questa tecnica e sa come difendersi. Questo vuol dire che della vita delle persone queer e della loro protezione allo Stato e alla polizia comunque non interessa un granché, e anzi, un attacco del genere quasi gli conveniva a vista delle prossime elezioni che arrivano quest'anno.
0: Senti, qual è il clima adesso a Berlino nei movimenti e fuori dai movimenti?
1: Cioè, il clima comunque c'è molta preoccupazione, perché comunque si è visto come la vicenda viene strumentalizzata, e soprattutto anche già da tutta questa amministrazione di destra, della sede O, sia a livello nazionale che a livello della città, sono stati tolti negli ultimi anni appunto fondi a programmi salvavita per le persone LGBTQI+, spazi comunitari importantissimi come Odeon e Frida, e a causa delle posizioni filo-palestinesi dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi c'è una grande preoccupazione un po' di quanto altro, cos'altro ci toglieranno, e anche il clima è di preoccupazione della crescente islamofobia, perché comunque essendo tantissime persone della nostra comunità queer a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane o che vengono percepite come tali, e quindi è una grande preoccupazione e rabbia anche per lo compagno che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
0: E sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
1: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare i regimi di frontiera di più, e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro-Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici ma anche proprio all'interno di social, di opinioni eccetera, è quella di confondere e mettere insieme, mettere un po' nello stesso piatto, cioè questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro-Palestina, quindi identificarli sempre di più come movimenti estremisti.
0: Senti, per concludere, nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli UNFIVE.
1: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo, che allo Stato tedesco interessa di più delle loro, delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche lui compagno nell'UNFIVE, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone. E queste sono,
0: sì, ricordiamo, sono in carcerazione preventiva, in un isolamento che è simile al 41 bis, come esatto, in Italia, come modalità, dal settembre scorso. Esatto. Il processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte, ma anche molto criminalizzato.
1: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione sta, come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli UNFIVE i loro diritti stanno venendo veramente calpestati. Non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro. Quindi sì, veramente un processo farsa, che appunto dimostra dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone, nella vita delle persone che sono, che stanno subendo un genocidio, che per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo esportatore di armi. E soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
0: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
1: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato. E appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare, continuare a parlare del tuo compagno che sono incarcerati, di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
0: Grazie ancora.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

0: E continuiamo a parlare di Berlino, di quanto è successo al Pride e soprattutto della strumentalizzazione di quanto è successo con un'altra compagna da Berlino, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. E, senti, innanzitutto appunto a livello anche europeo, insomma sicuramente qui in Italia, dopo il 25 luglio, quando appunto al Pride istituzionale c'è stato questo attentato per cui sono state ferite una trentina di persone e una donna ha perso la vita, si è parlato molto sui giornali e si è parlato molto in termini di criminalizzazione delle persone che risiedono in Europa e che vengono da paesi a maggioranza islamica, si è parlato appunto di terrorismo islamico, eccetera, si è parlato molto poco in realtà delle persone queer, delle persone LGBTQ. Vogliamo partire da qui?
1: Sì, certo, io penso che questo sia stato anche quello che le politiche e le destre hanno voluto. Io penso che tutto questo, quello che è successo il 25 luglio sia stato strumentalizzato dalle politiche e il focus poi ovviamente nell'istante in cui si è saputo che era una persona di origini arabe e islamista sia stato spostato lì e ci sia completamente dimenticato delle vittime e del gruppo che poi è stato attaccato. E in Germania è successo all'istante la stessa cosa, infatti io ricordo di aver pensato, spero vivamente non sia una persona di origini islamiche, perché sapevo che poi sarebbe stato usato soprattutto dalle destre e infatti così è stato, si è perso il focus completamente su quello che è successo poi effettivamente.
0: Senti, dici strumentalizzazione da parte delle destre, ma diciamo che ci sono altri posizionamenti nella politica istituzionale, cioè immagino che AfD su questo ci stia marciando molto, anche con la sua leader che purtroppo per noi ricordiamo appunto dichiaratamente lesbica, anche se usa un modo di presentarsi come lesbica come dire, è molto specioso, ma questa strumentalizzazione non arriva solo, come dire, dalla destra nazista.
1: Assolutamente no, arriva da tutti i politici, penso a parte la sinistra, che qua comunque è un partito abbastanza forte, o comunque più forte di quello che abbiamo in Italia, se in Italia abbiamo una sinistra. E, anche la CDU, che è il partito che c'è adesso, che di cui fa parte Merz, che è il presidente, ha strumentalizzato tutta questa situazione, soprattutto dicendo anche cose del tipo non capiamo come possa essere successo in una città come Berlino, noi siamo per la libertà, siamo per il diritto di esistere, per tutte le persone, però ovviamente quando gli pare, perché come ha detto anche l'altra persona che avete chiamato prima, lui è stato quello che l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera queer perché dicendo che non è un circo e invece poi tutto d'un tratto adesso si interessa che siamo stati attaccati e gli dispiace tutto, il che è molto strano perché la comunità queer in Germania non è assistita come dicono che lo sia. Quindi è tutto molto strano. E anche loro ovviamente poi hanno iniziato a dire cose tipo guardate chi voi sostenete andando alle manifestazioni pro Palestina, queste sono le persone che se andaste là vi ucciderebbero e cose del genere.
0: Sì, che è esattamente la narrazione che abbiamo avuto anche in Italia, fra l'altro appunto come se i movimenti LGBTQ, i movimenti queer non sapessero che gli integralismi religiosi sono un problema, ma come dire, confondendo in maniera immagino assolutamente voluta la questione diciamo delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
1: Esatto, sì.
0: Senti, tu il 25 luglio dov'eri?
1: Io ero al Pride internazionalista. Non sono mai una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
0: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
1: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato ho detto la polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati, ho pensato mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima

0: parlava prima.
1: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un pride, anche se politico era comunque un pride. E, insomma,
0: invece
1: diciamo poi un pochino tutte le persone...
0: Prego.
1: No, dimmi, scusami.
0: No, dicevo, invece dall'altra parte nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma, più basso.
1: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per protezione, ovviamente non per altro, e mi ha fatto molto strano anche sapere come è stato possibile che poi questo ragazzo sia riuscito a entrare nella massa, perché non avevano nessun tipo di sicurezza, mentre noi dall'altro lato della città eravamo menati da una quantità di polizia improponibile.
0: No, fra l'altro è riuscita a entrare nella massa con un furgone, il che è molto,
1: esatto,
0: è molto strano per una manifestazione.
1: E tra l'altro questo furgone è stato non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone. Quindi se è vero che questa persona era sorvegliata, dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro, tra l'altro, è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo. Quindi è tutto molto molto strano.
0: È tutto molto strano. E tu dicevi, insomma, c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi sette, ci diceva l'altra compagna, la necessità di costruire dal basso un nuovo Pride per le posizioni del Pride istituzionale, con appunto molti sponsor, grandi legami con Israele, con soggetti economici molto legati a Israele, e un assoluta divieto di portare il proprio sostegno alla Palestina là dentro.
1: Sì, esatto, da quello che io ho saputo hanno provato, ci sono state alcune persone che hanno provato a portare cartelli con scritto cose pro Palestina o addirittura una bandiera, e sono state allontanate dal Pride.
0: Sono state allontanate. Quindi, dalle forze dell'ordine o dal Pride o dell'organizzazione?
1: Entrambi, perché anche l'organizzazione non voleva che ci fossero queste idee politiche, ecco.
0: E quindi, insomma, sono state anche la stessa organizzazione a tenerlo fuori. E subito dopo è partita questa campagna che sostanzialmente nuovamente ci dice che siamo, anche se noi non ci sentiamo così chiaramente, che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto, insomma, dalla responsabilità di una persona si passa a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino, in Germania.
1: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. Però sicuramente il tutto adesso aumenterà, e in più questa persona, ok, sì, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania, e io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo, anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto ho saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le

0: pistole. Sappiamo chi vince, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo. E così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi...
1: Senti,
0: non hanno fatto un bel lavoro, ecco.
1: No, questo senza dubbio. E dopo questo fatto, le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
0: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male, però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato vedete quello che è successo, quindi Non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti. E di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
1: Sembra incredibile che insomma sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ queer per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo insomma di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
0: Non lo so, perché è complicato, nel senso io personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché il Pride non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo porta
1: è una
0: con
1: rivolta.
0: Sé rivolta, grazie. Questo porta con sé tutto quello che è una rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi. Non ci può essere solo una lotta, se si è femministe anche solo intersezionali e delle persone in cui credono insomma nel diritto di vivere di tutte le persone. Bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi pride o manifestazione o quello che è.
1: Sì, in più lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee, e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali, cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
0: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
1: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
0: Sì, per fortuna sì.
1: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
0: Sì, sicuramente sì. Dalla comunità stessa spero e penso di no. Però sicuramente dall'esterno sì.
1: E Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
0: Non mi viene in mente niente adesso, spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
1: Questo sarebbe assolutamente auspicabile. Certo, è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però.
0: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, ci guardasse un pochino intorno e capisse da che parte sta.
1: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato, insomma, a capire un po' di più quello.

0: continuiamo a ringraziare tutte e tutti coloro che ci stanno esprimendo una straordinaria solidarietà. Un grazie di cuore da parte della comunità di Spin Time. Stamattina, quando abbiamo pensato di indire questa conferenza stampa, ci siamo interrogati su cosa provare a restituire, a raccontare a partire da questa situazione che stiamo vivendo. E la conferenza stampa noi l'abbiamo indetta nello stesso orario in cui in prefettura adesso le istituzioni competenti si stanno riunendo per parlare, tra le altre cose, anche di questa vicenda qui. Volevamo portare dal campo, dal terreno, da questo rovente asfalto la nostra voce, le nostre condizioni, tutto quello che chi non sta avvenendo qui secondo noi deve sapere attraverso gli interventi che si saranno dopo e la condizione che stiamo vivendo in questo caldo torrido, con l'asfalto che sta toccando oltre i 50 gradi, con i bambini, le persone che stanno dormendo all'addiaccio o ospitate in maniera provvisoria presso le strutture che ci hanno dato solidarietà. Attraverso il presidio medico sanitario daremo un bollettino sanitario delle condizioni che si stanno aggravando stando qui fuori ad aspettare. Quindi questa conferenza stampa, che è intitolata, e dopo chi parlerà dopo di me spiegherà, noi l'abbiamo intitolata "Non abbiamo più tempo da aspettare", non c'è più tempo, non c'è più tempo, perché dobbiamo tutelare le famiglie, i bambini, gli occupanti e le associazioni che in questo palazzo, questo Spin Time, devono continuare a vivere con dignità e continuare quelle che sono le progettualità che questo palazzo, questa esperienza offrono a tutta la città. Non c'è più tempo da aspettare, perché noi crediamo che le soluzioni che si stiano trovando certamente devono tenere conto di tutti i contesti, gli equilibri e le condizioni politiche, soprattutto di tutti gli attori che devono decidere. Ma quello che bisogna considerare è il nostro tempo, è il tempo dei diritti e della dignità che ogni ora qui su questo asfalto si stanno violando sempre di più. Ed è per questo che questa conferenza stampa lancia un messaggio, e in qualche modo è come se ci fosse nel tavolo in prefettura a raccontare la voce, anche attraverso la nostra volontà di chiedere che poi le istituzioni ci convochino e ci dicano quali sono le possibili soluzioni che possono agire dopo l'incontro. Grazie a tutti e a tutte per essere intervenuti. Siamo molto stanchi, molto emozionati, molto provati, per cui perdonateci anche della mancanza di lucidità e delle comunicazioni che prendiamo ora dopo ora, delle decisioni che prendiamo ora dopo ora. Un grazie di cuore a tutti i cittadini e le cittadine che sono venuti qui nonostante tutto. Grazie. Passo la parola a Mosè Vernetti di Spin Time.
1: Giusto per ribadire, come ci insegna Mediterranea, che prima si salva e poi si discute. Quindi adesso prima mettiamo in sicurezza e poi discutiamo. Noi siamo qua per dire che non c'è più tempo, perché il tempo è adesso, perché siamo stanchi, perché adesso le istituzioni hanno aperto una soluzione e noi staremo qua finché quella soluzione non sarà trovata, per entrare in questo palazzo, perché tutte le famiglie che stanno ancora qua da 48 ore sul marciapiede vogliono stare in questo palazzo. Vogliamo tutelare l'esperienza di Spin Time e vogliamo avviare il processo di regolarizzazione da dentro il palazzo, non da fuori, non dalla strada, ma dentro il palazzo. Quindi siamo qua e vogliamo finire, vogliamo vincere oggi. Continuiamo a stare qua, chiamiamo tutte e tutti, dalle 4 alle 5 in poi. Il momento di massima necessità sarà il tardo pomeriggio, quindi rimaniamo qua finché non vinceremo. Grazie a tutti. Passo.
0: Thank you.
2: Saprete, come avrete capito, vivere in strada non è una situazione per niente facile, deve finire al più presto, ognuno di noi sta girando come delle trottole, quindi adesso è riuscito ad essere qua Adriano del Comitato degli Occupanti, grazie.
3: Buongiorno a tutti, la situazione come vedete è tragica già da due giorni e ciò che ci accompagna purtroppo in questa tragedia è il caldo fortissimo, noi non riusciamo purtroppo a stare qua, anche se ci sta un po' di, ci sono alcuni alberi che ci coprono, ma comunque anche la notte è abbastanza forte, siamo stati dentro le tende ma continuiamo a stare in una situazione in cui non possiamo stare, non possiamo continuare. Noi siamo riusciti, insieme all'aiuto e al sostegno di molte realtà all'interno del territorio, cercare di mettere al riparo almeno i bambini. Siamo riusciti a organizzarci le docce che sono state fatte e soprattutto siamo stati in grado di organizzarci noi come persone che sono state praticamente portate in una situazione di emergenza veramente irrecuperabile. Io spero veramente che questa sensibilità arrivi a più persone possibili, perché qui non è possibile stare e continuare a stare nemmeno un giorno in più. Quindi vi prego tutti quanti di continuare insieme a noi a stare qui a presidiare e a sostenerci. Vi prego tutti quanti. Grazie.
4: 55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi è pu-

0: Voto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

La dunca,

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: Pani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

0: Non so chi sia Alberto, comunque. Eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto.

0: a tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli, e sono questa polizia
1: fascista
0: sono
1: che è entrata
0: poliziotti
1: nella
0: radio.
1: Manganello
0: e cazzo non ci sono mossa.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
2: Contro muro, non me.
0: Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
2: Contro muro.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Egitto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Well, I ain't a stranger no more. Thank you very much.

0: 咱卫视的记者，还有我们。
1: 飞云防盗门来自于合理的设计与科技的创新。

generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

0: benvenuti alle Dita nella Presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che si occupa di tecnologia. In onda ogni domenica con alcune pause quando la vita si fa complicata.
1: E la vita si fa molto complicata d'estate.
0: Se ci state ascoltando in diretta lo state facendo dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, altrimenti in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info.
1: Per questa puntata tuttavia la diretta è un'illusione, a meno che non ci state sorvegliando, quindi vi siete nascosti dentro l'armadio davanti ai miei occhi. .9 è la nostra frequenza, 06 49 1750, il numero di telefono a cui non potete chiamarci per il motivo che a cui vi ho precedentemente segnalato, ma voi prendete nota ugualmente. Teniamo comunque traccia scrupolosamente delle persone che ci fanno uno squilletto anche quando noi non ci siamo.
0: Oggi con la redazione Ombra.
1: Eh sì.
0: Studio.
1: Ombra particolarmente desiderata in questo periodo, ma vabbè, basta con i riferimenti col caldo perché so che c'è tipo un limite ministeriale a quante battute sul caldo puoi fare in una certa ora, e noi già parleremo molto di problemi termici e quant'altro nell'ora che segue, in cui ascolterete un'intervista che abbiamo precedentemente registrato, un'intervista in cui abbiamo parlato con una compagna di Tunube Secamirio.
0: Sì, Tunube Secamirio, che è un gruppo spagnolo della regione della Mancia che si è occupato negli ultimi anni di prima di tutto produrre un report documentando gli effetti della presenza dei data center hyperscale, quindi data center molto grandi nella città di Talavera della Reina, e che si sta occupando da anni anche di fare resistenza, appunto organizzare resistenza attorno al tema della costruzione di nuovi data center, in particolare nei territori spagnoli.
1: Potreste avere l'impressione, quando si tratta dell'intervista, che alla fine, tutto sommato, sono sempre le stesse due voci che vi stanno parlando, almeno le stesse che vi stanno parlando in questo momento, ma come forse avrete capito, no, visto che la Mancia non si trova in Italia, il punto è che c'era una traduzione, quindi sentirete le nostre voci, ma noi non possiamo che giurare che abbiamo intervistato delle altre persone e non solamente delle voci dentro la nostra testa, che comunque poteva essere interessante. A proposito di tutto questo, vi ricordo che questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026 delle Dita nella Presa. Noi da qui in poi vi lasciamo al palinsesto di repliche, se ne riparla poi a fine agosto o magari anche inizio settembre, lo vedremo, speriamo magari già da fine agosto del nostro ritorno, e quindi direi buon ascolto.
0: Ciao ciao.

benvenuta al Dita nella Presa. È una trasmissione che parla di tecnologia e volevamo parlare con te del tema dei data center in Spagna, dello Centros de Datos. E niente, ti

0: Volevamo fare una prima domanda per aprire il tema, cioè di dare un po' una descrizione generale, perché vediamo che ci sono tanti nuovi progetti di data center in tutta Europa e volevamo capire qualche cifra, qualche informazione per capire come si stanno muovendo questi progetti in Spagna e quindi per esempio quanti data center vogliono realizzare, per quale potenze si parla, e anche ci interesserebbe sapere in quali zone li vogliono costruire, perché poi lo vedremo, abbiamo l'intuizione che forse potrebbe questo essere un po' diverso in Italia da come avviene in Spagna, ma ce lo dirai tu.
1: Bueno, la primera respuesta es: no sabemos cuántos centros de datos vienen a España. No sabemos de qué
2: empresas son. La prima risposta è che non sappiamo quanti centri di dati ci sono in Spagna, non sappiamo di quali imprese sono stati costruiti e neanche quanta acqua consumano e che consumo di suolo hanno, perché l'elemento centrale che sta basso alla base dell'industria di dato è l'opacità. Fanno in modo che noi non sappiamo niente, perché così non possiamo lamentarci, per cui non ci sono neanche delle legislazioni che li obbligano a dirci quanta acqua utilizzano, e questo a livello di Spagna. A livello europeo c'è una legge che però non sta venendo rispettata e quindi non ci sono delle noi non siamo in grado di trovare le informazioni nei mezzi di comunicazione, per esempio solamente nella regione di Aragona. Ricordatevi che in Spagna ci sono 17 regioni, ci sono 34 macro progetti di centro di dati, che significa questi progetti di hyperscalers che consumano un sacco di energia, di acqua, che di fatto vengono utilizzati per l'intelligenza artificiale, questo solo in Aragona. In quanto a dove si stanno costruendo, dove stanno andando, sì, normalmente i centri di dati antichi si facevano alle periferie delle città, erano molto più piccoli e noi non ci facevamo attenzione perché stavano dentro nei parchi industriali, in parte non li guardavamo perché non consumano tanto, però questi hyperscalers invece hanno necessità di una quantità di risorse talmente grande che adesso si trovano invece in zone rurali, vengono costruite qui, utilizziamo questo termine di zone di sacrificio per parlare appunto di queste zone rurali dove si stanno costruendo questi centri di dati che si stanno appunto costruendo in Spagna e all'interno dell'Europa in queste zone dove si utilizzano invece appunto le energie rinnovabili. Sono sia il solare sia l'eolico. All'interno di Aragona, questa è una regione molto ventosa, c'è tantissimo vento, per cui questi progetti, macro progetti rinnovabili, sono di energia eolica.
0: Un'altra domanda che ti volevamo fare è: i data center ci sono sempre stati, o comunque ci sono da più di 20 anni, cosa sta cambiando? Come mai adesso c'è l'urgenza di opporsi ai data center e forse 10 anni fa non c'era, o c'era anche 10 anni fa e abbiamo solo perso un'occasione?
2: In primo luogo siamo in una società che sta diventando sempre più digitalizzata, per cui tantissimi movimenti sociali adesso per esempio stanno reclamando il diritto alla disconnessione totale digitale, e quindi vogliamo dire che alcune delle funzioni basilari non devono essere necessariamente fatte in digitale. Per esempio, potresti voler andare dal medico chiedendo un appuntamento chiamando il medico col telefono, e non vuoi necessariamente avere un'app dove devi registrarti col telefono e avere l'appuntamento online, no? Questo è un esempio di quanto digitalizzata è la nostra società. Però poi c'è anche questo fatto che abbiamo tecnologie che richiedono molta più capacità computazionale Anteriormente c'era una capacità di mantenere, no, la capacità computazionale con dei centri molto più piccoli in mano, per esempio, a dei centri di ricerca, università, eccetera, e adesso invece vediamo che queste tecnologie richiedono molta più capacità computazionale. Questo fa sì che questi dati siano in mano a 5 compagnie e vediamo che tutto sta venendo migrato sul cloud. Queste cloud hanno generato un movimento speculativo attorno all'intelligenza artificiale. Una parte di questo hype, una parte di questo è solo hype, non è reale. L'intelligenza artificiale richiede moltissima più risorse, e questo è come quando noi abbiamo un programma sul computer molto piccolo che richiede poca energia, poca capacità di computazione rispetto a uno molto grande. Succedono le stesse cose, cioè il computer si riscalda e prima eravamo in grado di raffreddare nei centri più piccoli solamente utilizzando l'aria, e adesso invece c'è bisogno di più capacità di refrigerazione, si fa con l'acqua. Questi centri di dati sono in mano a 5 compagnie in tutto il mondo queste tecnologie che vengono utilizzate sempre di più includono anche cose, per esempio i servizi di streaming insieme all'intelligenza artificiale, e questa è una conseguenza del fatto che la nostra società si sta digitalizzando sempre di più, a fronte del fatto che però l'infrastruttura per mantenere questa digitalizzazione sta nelle mani di 5 compagnie.
3: Ai settori della società che te parecen más atentos?
0: Volevamo sapere quali settori della società ti sembra che siano maggiormente sensibili alla questione, e se le persone che lavorano nell'IT riconoscono il problema, si attivano.
3: I trabajadores della tecnologia si interessano alla questione, riconoscono il problema.
0: E quindi se si stanno mobilitando e come?
3: Le mobilitazioni si stanno passando sobre este tema in tuo regione.
1: Bueno, esta parte es fascinante porque en realidad la
2: questa parte è affascinante perché in realtà la questione è composta di vari livelli. Per esempio abbiamo un livello anticolonialista dove ci sono un sacco di collettivi che tradizionalmente lottano contro il razzismo e il colonialismo, generalmente nelle città, e questi collettivi adesso sono molto contrari ai centri di dati per una questione di colonialismo digitale. Abbiamo poi collettivi che sono ecologisti e quindi per esempio si occupano di lavorare sul cambio climatico. Ci sono i collettivi di difesa del territorio perché sono quelli a cui si sta espropriando il terreno, sono stati veramente toccati da questo tema. Ci sono gli hacker classici, che adesso ci sono tantissimi hacker in realtà che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, che è abbastanza vergognoso, però ce ne sono alcuni che sono contro. E poi ci sono invece le lavoratrici, i lavoratori dei centri di dati che si stanno mobilitando non solamente sul raggiungimento dei propri diritti, sulla difesa dei propri diritti, ma che di fatto vanno anche contro i propri diritti, perché si mobilitano contro i centri di dati, si mobilitano per esempio sul tema della Palestina. Ci sono campagne come quella di No Tech for Apartheid che stanno lottando contro l'uso di questi centri a scopi militari. Ci sono anche lavoratori e lavoratrici all'interno dei sindacati, anche se sono di meno perché perlomeno in Spagna i sindacati non si stanno mobilitando ancora sull'intelligenza artificiale, e ci sono un sacco di collettivi che si stanno mobilitando su questo tema, e scusate per il gioco di parola, immagino che in italiano si dica uguale, però tutte le strade portano a Roma, e quindi ci sono tanti collettivi che si muovono a livelli diversi, che adesso si stanno rendendo conto che l'imperialismo digitale è il centro di numerose questioni, che si stanno quindi mobilitando per riportarle tutte assieme.
1: E
2: aggiungo per esempio sul tema dei sindacati, affascinante per esempio il tema che i sindacati più anarchici in Spagna hanno al loro interno delle persone che individualmente credono che i centri di dati e l'intelligenza artificiale servono per raggiungere l'anarchia, quando noi diciamo che invece i centri di dati sono una maniera per centralizzare il potere. E credo che qui non c'è solamente un tema di unificazione delle lotte, ma c'è anche una questione psicologica, che quando noi chiediamo al di fuori, no? Cosa pensano dei centri dei dati, in maniera concreta pensano che sia problematico, però se parliamo di intelligenza artificiale invece a volte ci si chiede se esiste una maniera di utilizzarla in maniera etica, e noi crediamo che questa invece è una soluzione tecnosoluzionista e che oscura e opacizza i privilegi dell'individuo rispetto al resto della società.
0: Volevo farti una domanda, perché questa è una delle retoriche che si utilizzano, no? Magari fanno i politici per convertire, no? Convincere ecco, le persone che vivono nei posti in cui poi si costruiscono data center.
2: Sappiamo che los centros de datos sono un problema.
0: Per esempio, mi è capitato, eravamo andate ad un incontro contro i data center. Io sono stata molto sorpresa perché c'era un politico locale di opposizione.
2: Entonces tenemos que cargarnos.
0: E questa era la sua posizione.
2: No? Quería preguntarte, es algo que
0: cioè che i data center sono necessari, sappiamo che sono un problema.
1: Bueno,
0: però ne abbiamo bisogno per fare anche una società più giusta.
2: Sì, per esempio, guarda, c'è un esempio mitico dentro la Spagna che è quello di Talavera della Reina, che dai tempi dell'invasione
0: quindi
2: romana
0: dobbiamo
2: ha un'industria
0: carico
2: super sviluppata, prima della ceramica.
0: È una cosa che hai notato?
2: E al momento dell'arrivo degli arabi invece la lavorazione della pelle, del cuoio, hanno avuto un sacco di allevamenti, un sacco di agricoltura, quindi questa diciamo è una zona che a cui non è che mancava il lavoro, però negli ultimi anni diventa la quarta città con più disoccupazione all'interno della Spagna. Le big tech quando vanno all'interno di un territorio sanno quali sono i territori dove c'è disperazione, c'è disoccupazione, dove c'è differenziale di potere, quindi sanno dove vanno e loro si presentano con promesse di lavoro, promesse di futuro, e la verità è che no, non ci sono posti di lavoro legati ai centri di dati, perché i centri dei dati comunque avranno dell'inquinamento, sono delle industrie automatizzate, ci sono veramente pochi impiegati, per cui poi la gente se ne andrà da lì, però queste sono il tipo di promesse che fanno per riuscire ad entrare all'interno del territorio, e queste sono le promesse che vengono proposte ai mezzi di comunicazione locali. Poi c'è questa altra narrativa, no? Su un pianeta che sta andando a fuoco, noi c'è in Spagna e penso che stia succedendo anche in Italia, sta succedendo in Portogallo, ci sono una quantità di incendi in estate non controllati, su un pianeta che sta ardendo non c'è futuro se non ci ripianifichiamo questa idea della crescita continua, non c'è futuro senza la decrescita. La digitalizzazione ci può aiutare in alcune cose, ma i centri di dati hyperscalers non sono parte di questa linea di decrescita, di digitalizzazione, sono parte della tecnologia della vigilanza, sono parte del capitalismo sono parte del capitalismo e dell'imperialismo digitale. Se fossero veramente utili a livello sociale, se funzionassero per le cose che ci vengono dette, per esempio per fare la previsione, per esempio, no? Come ci dicono dei crimini che stanno per succedere, non avrebbe senso che ieri in Spagna ci sono stati 3 omicidi di genere, 3 donne sono state uccise, e questa cosa non è stata prevista dall'intelligenza artificiale. L'unica cosa per cui sta venendo usata questa serie di raccolta dei nostri dati è per sorvegliarci, per essere utilizzata, come nel caso per esempio sulla Palestina, sono utilizzati solamente per fare repressione del dissenso.
0: Abbiamo visto, no, il vostro lavoro di documentazione con Tunubese Camirio, che mi sembra si sia focalizzato soprattutto sugli effetti ecosociali dei centri di dati. Ci puoi raccontarci quali sono stati gli effetti quindi dei data center, quali sono state le promesse con cui politici e costruttori hanno giustificato l'arrivo dei data center nella regione?
1: In primo luogo, immaginemos che vivis in una zona rurale.
2: Sì, allora, per prima cosa, immaginatevi di abitare in una zona rurale dove il vostro paese sta letteralmente scomparendo assieme alla vostra memoria. E compaiono queste aziende grandissime che si presentano come il progresso e sembrano una buona idea, fino a quando il governo regionale vi invia una lettera dicendo che vi espropriano la terra per regalare questa terra, la vostra proprietà, alle big tech. Questo è per esempio il primo shock che subisce la gente che abita in queste zone rurali. E poi questi centri di dati sono talmente grandi che vanno a cambiare per sempre il paesaggio che conosceva, che conoscevi, e inizia a rovinare tutto l'ambiente, tutta la natura attorno a te. Poi inizia a sentire queste idee che utilizzano tantissima acqua, e quindi che ci sarà mancanza d'acqua per l'igiene, per l'ambiente, per la fauna, per tutte le cose anche collegate. Poi ci sono tutta una serie di problematiche di salute che sono anche natura, però anche alla perdita, per esempio alla diminuzione di accesso all'energia, non c'è abbastanza energia, quindi si utilizzeranno molte più risorse energetiche. Questo ovviamente va a peggiorare ulteriormente la situazione. Alcune delle conseguenze dirette sono cose tipo la mancanza d'acqua, che genera mancanza di salute, le isole di calore, il rumore, tutto questo tipo di problemi sono anche legati all'ambiente attorno a noi, che per me non c'è differenza tra la fauna e l'umano. La resistenza da noi, noi siamo stati abbastanza fortunati, perché in Spagna noi è da anni che guardiamo quello che succede in America Latina, cosa succede negli Stati Uniti, per cui sappiamo cosa sta per arrivare, non abbiamo bisogno di guardare le notizie, e sappiamo, e abbiamo saputo all'inizio come organizzarci. I mezzi di comunicazione locali, la stampa locale, ha più collegamenti con i politici locali, e quindi quello che viene proposto all'interno di questi mezzi di comunicazione non sono notizie vere. Bisogna guardare ai media nazionali, internazionali, per capire cosa succede con i data center, però questi sono i media che non hanno presa tra la gente locale, perché gli anziani guardano la stampa libera, la stampa gratuita, che è appunto quella locale. E tutte le promesse che vengono fatte, queste promesse di progresso, di impiego, vengono fatte su questa stampa locale, però viene occultato quali sono i problemi di salute, i problemi di utilizzazione del territorio, e sorpresa, la cittadinanza sarà anche quella che poi paga per queste cose, perché le infrastrutture per l'uso dell'acqua, le infrastrutture energetiche vengono pagate dalla cittadinanza. Queste compagnie non pagano le tasse e pagano già il minimo sindacale all'interno di ogni paese dove vanno, e quando non pagano il minimo delle tasse si organizzano in lobby per cambiare le leggi, e quindi questa è anche uno dei primi veicoli con cui la gente, insomma, capisce qual è l'impatto dei centri di dati sul proprio territorio.
0: Ti volevo chiedere anche, e può darsi che questo sia una cosa specifica spagnola, perché secondo me noi in Italia non abbiamo lo stesso tema, che però è il tema nello specifico del greenwashing, dell'energia, che è una storia che c'è tanto in Spagna,
2: greenwashing della energia,
0: che riguarda le fonti di energia sostenibile.
2: In Spagna, perché mucha della,
0: noi da questo non c'è,
2: delle fonti di energia sono sostenibili, per esempio.
0: Quindi i data center in Italia non possono dichiararsi come sostenibili, però invece questo succede in Spagna.
2: No se pueden presentar como sostenibles, però intendo che esto ha pasado in Spagna, sì?
1: Sì, además tenemos anche que explicar que el momento. Sì.
0: No, sono una piccola aggiunta, un'altra differenza, e anche per avere uno scambio.

0: e comincia alle 21:27 in realtà, perché effettivamente qua c'era stata, insomma, una, vabbè, un piccolo ritardo, mettiamolo così, eppure il fatto che ci è dispiaciuto molto interrompere una replica di Dritta nella presa.
1: Ma vi invitiamo come sempre a recuperare le favolose puntate di questa trasmissione di approfondimento tecnologico che va in onda di norma la domenica sera dalle 21 sul sito www.ondarossa.info.

0: E quindi con grande, in realtà con grande sicurezza, finalmente vi possiamo dire che questa occupazione, nata diciamo un mesetto fa circa, durante le ore di buco, diciamo così, delle dita nella presa, ormai si è stabilita, nel senso che insomma lo sgombero non è arrivato, e quindi per tutte le domeniche di agosto, niente, questa citazione mi spiace ma me la devo proprio fare, le domeniche di agosto. Ah, ma era chiuso il microfono? No,
1: era un po' basso forse.
0: Ah no, vabbè, bene o male, è andata. Quindi diciamo che sulla citazione di Gigi D'Alessio delle domeniche d'agosto, vedi che il mixer si era ribellato perché proprio non ce la poteva fare. Comunque dicevamo, ascoltatrici e ascoltatori, che tutte le domeniche di questo agosto 2026, particolarmente caldo, sicuramente dalle 21 andrà in onda Interferenza Manga, cioè andranno in onda le nuove puntate, evidentemente di Interferenza Manga, quindi con ormai con certezza, questa cosa mi riempie il cuore di gioia poterlo dire. Quindi oggettivamente cominceremo dalle 21 per le prossime volte, e quindi appunto alle 21:29 vi ricordiamo che quella che ascoltate è Radio Onda Rossa, quindi una radio che l'anno prossimo compie 50 anni e che ha sempre diciamo fatto la propria attività, mandato sempre avanti la propria attività senza richiedere il sostegno economico di nessuno, e soprattutto neanche il sostegno politico, oppure diciamo sostegno di nessuna altro tipo se non dalle persone che l'ascoltano, quindi insomma che siete di fatto voi. E quindi cominciamo la trasmissione di oggi, sempre a tema diciamo così tecnologico. Oggi è domenica 2 agosto 2026, e già dicendo 2 agosto chiaramente ci viene in mente purtroppo il tragico anniversario della strage fascista che ha visto nel 1980 morire veramente molte persone nella famosa, ormai famosissima strage di Bologna, ad opera appunto di bombe fasciste. Ora non ci dilungheremo più di tanto, intanto perché insomma magari oggi parleremo sicuramente d'altro, però la radio in questi 46 anni, visto che la radio purtroppo insomma nel 1980 già c'era, quindi purtroppo ha avuto il dovere in qualche modo politico di seguire la questione e di non dimenticarla mai insomma ogni anno. Quindi intanto trovate un redazionale di sabato mattina legato insomma a questo anniversario, ma se insomma nel sito www.ondarossa.info cercate appunto all'interno del database del sito strage di Bologna oppure qualche altra parola, diciamo così, parola chiave, trovate moltissime corrispondenze, moltissimi redazionali. Ve ne segnaliamo uno del 2023 perché insomma a parere di chi vi parla è particolarmente interessante e ha diciamo il focus sull'invenzione della pista palestinese, che insomma è stato veramente pure quella una pagina quantomeno particolare della storia, diciamo della controparte, mettiamola così, di questo paese. E quindi che dire,
1: e quindi direi che ci ascoltiamo un altro pezzo, perché questa, lo ripetiamo in maniera provocatoria con tutto l'affetto, non è le dita nella presa. A noi ci piacciono tanto gli stacchi musicali tra una parola e l'altra, e ci ritroviamo dopo questa canzone per proseguire la lettura di un libro che vi abbiamo proposto nelle puntate precedenti, che è La stupidità artificiale di Anne Allombert, per una politica delle tecnologie digitali.

0: E allora, quando sono le 21:35, riprendiamo appunto la lettura di La stupidità artificiale di Anna Lombeo. E,
1: grande, hai spaccato con questo francese.
0: Ma veramente, questa
1: sì.
0: Tipo
1: sì,
0: un po'...
1: sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, ma è bellissimo avere questa conferma. Poi
1: la...
0: Bellissimo, bellissimo. Merci, merci.
1: Stop.
0: Nel dubbio.
1: Nel dubbio.
0: Facciamo il gesto apotropaico, non so.
1: Sì, lo stiamo facendo.
0: Bene, quindi appunto continuiamo questa lettura. Nello specifico, l'ultima volta ci eravamo diciamo dedicate al insomma un capitoletto sul farmacon, quindi su un elemento che può essere cura ma anche causa di male, no? Che era piuttosto interessante come dicotomia. E adesso
1: sì, la memoria, vedo, come dire, sto barando, testo alla mano, era la memoria artificiale della scrittura come tensione, diciamo, tra cura e veleno, in effetti. E le riflessioni di Anna Lombeo, filosofa di base a Parigi, insegna all'Università Paris 8. E aveva già pubblicato Schizofrenia digitale, la crisi dello spirito all'era delle nuove tecnologie. Noi ci stiamo addentrando nella sua seconda pubblicazione, che è un libricino che ci ha colpito per chiarezza e precisione e efficacia nella comunicazione di una serie di concetti, prospettive chiave che risuonavano molto con quelle delle persone che animano in parte questa trasmissione, questo calderone che ha le dita nella presa, che da qualche settimana accoglie anche l'occupazione di Interferenza Manga.
0: E dai.
1: E allora proseguiamo con un capitoletto che si intitola L'adozione della scrittura alfabetica, Paideia e Polis. L'invenzione della scrittura alfabetica è stata adottata da nuovi saperi collettivi e nuove organizzazioni politiche. È il motivo per cui non si è rivelata essere esclusivamente un veleno, come invece sembrava suggerire Platone. La scrittura alfabetica non solo ha permesso di conservare le riflessioni di Socrate per millenni, ma ha anche aperto nuove possibilità di pensiero. Le trasformazioni psichiche, cognitive e culturali rese possibili dalla tecnica della scrittura sono l'oggetto delle ricerche dell'antropologo Jack Goody. Secondo lui, la scrittura non rappresenta solo uno strumento di annotazione del linguaggio o un semplice mezzo di comunicazione per trasmettere un pensiero o un significato preesistente. Va piuttosto interpretata come una tecnologia dell'intelletto che non cambia soltanto il modo in cui comunichiamo, ma la natura stessa di ciò che comunichiamo ad altri o a noi stessi. Rende possibile operazioni cognitive o intellettuali che erano impossibili, difficili o meno efficaci nel sistema orale. La scrittura aiuta a trasformare la mente. In effetti, la scrittura permette di fissare il discorso nello spazio, trasformando così il flusso temporale, continuo e sonoro della parola in un oggetto stabile e visibile, composto di elementi separati tra loro, quali le lettere, le parole e le frasi. E rende anche possibile un processo riflessivo, facendo rimbalzare i pensieri tra sé e un foglio di carta. Queste sono citazioni dal libro di Jack Goody, Il potere della tradizione scritta, pubblicato nel 2000. E anche L'addomesticamento del pensiero selvaggio, del 1981. Inoltre, la spazializzazione e la visualizzazione dei discorsi permettono un ritorno critico su di essi, impossibile nel caso dell'oralità, argomenta Goody. Una volta annotato su un supporto, un discorso può essere letto a più riprese e analizzato a posteriori per valutare la coerenza, la pertinenza e la progressione dei suoi argomenti nel loro insieme. Anche lo storico Jean-Pierre Vernant ha affermato: per le possibilità che offre di un ritorno al testo in vista della sua analisi critica, la lettura suppone un altro atteggiamento mentale, più distaccato e nello stesso tempo più esigente dell'ascolto di discorsi pronunziati. I greci ne erano essi stessi pienamente coscienti. Alla seduzione che deve provocare la parola per tenere affascinato l'uditorio, essi hanno opposto, spesso per preferirla, la serietà un po' austera ma più rigorosa dello scritto. Citazione da Mito e società nell'antica Grecia di Jean-Pierre Vernant. Secondo il grande studioso del mondo antico, il passaggio dal racconto mitico al sapere dimostrativo, dalla struttura narrativa al ragionamento argomentativo, dal mistero alla verità, è inscindibile dal passaggio dalla tradizione orale ai vari tipi di letteratura scritta. Si tratta dell'origine stessa del pensiero razionale, al contempo filosofico e scientifico, che non avrebbe mai potuto vedere la luce senza l'insieme di queste nuove operazioni intellettuali, che Goody definisce ragione grafica.

Goody e Vernon insistono anche sul fatto che, a differenza del discorso orale, il testo scritto può essere paragonato ad altri testi, oltre che riassunto e riformulato dai suoi lettori. Diventa possibile riorganizzare le idee in un altro ordine, commentare i passaggi pertinenti, produrre letture divergenti. Proprio come il pensiero di Socrate. La trascrizione di Platone non si limita a fissarlo su dei supporti materiali, ma ne fa l'oggetto di varie traduzioni e di una molteplicità di interpretazioni. A partire da uno stesso supporto scritto si possono dare letture diverse e paragonabili tra loro che accendono dibattiti e controversie argomentate. Dice Vernon: essendo sotto lo sguardo di tutti per il fatto stesso di essere redatta, la formulazione scritta esce dal dominio privato per mettersi su un altro piano. Diventa bene comune, cosa pubblica. Essa concerne ormai direttamente la collettività nel suo insieme. Partecipa in qualche modo della politica. Le trasformazioni mentali rese possibili dalla scrittura alfabetica sono dunque correlate alle trasformazioni sociali e politiche che sono all'origine della stessa polis. Qui si cita da Espace et Organisation Politique en Grèce Ancienne, un articolo di Jean-Pierre Vernon, lo spazio e l'organizzazione politica nella Grecia antica. Mentre in epoca micenea la scrittura sillabica era appannaggio esclusivo di una casta di scribi, nella città di Atene la scrittura alfabetica si fa più accessibile. E questo permette di rendere pubblica la legge in quello che diventerà lo spazio pubblico dell'Agorà. Un accesso più ampio alla tecnica della scrittura porta alla messa per iscritto dei codici che regolano la vita di tutti. Le leggi. Scrivere le leggi significa metterle sotto lo sguardo di tutti e tutte e dunque sottrarre ad alcuni il privilegio di detenere la norma. Non esiste più il Basileus che comunica a voce il suo diritto, perché basta leggerlo. Citazione da Elmure, Raison et Politique. Jean-Pierre Vernon e la polis grecque. Ragione e politica. Jean-Pierre Vernon e la polis greca.

0: Ci fermiamo un attimo nella lettura di questo testo che è La stupidità artificiale di Anna Lomberg per aprire una parentesi anche un po' polemica sull'attenzione esclusiva che viene dedicata in queste pagine ai sistemi di scrittura alfabetici, che non sono chiaramente gli unici che hanno accompagnato le trasformazioni sociali e politiche dei vari gruppi di umani che popolano questo vasto mondo. E quindi volevamo soffermarci per esempio il momento in cui si compara la scrittura sillabica di epoca micenea a in qualche modo uno stadio di democrazia diciamo più arretrata, in cui appunto la scrittura la scrittura sillabica in particolare viene associata all'esistenza di una casta di scribi che diciamo detiene tutto il potere sotto forma di conoscenza, mentre la scrittura alfabetica in qualche modo, con la sua maggiore accessibilità, viene quasi iscritta in questa storia diciamo progressista democratica di appunto impoteramento delle masse e di tutte quelle persone che non avevano avuto accesso a istruzione e potere. E in particolare, vista la nostra conoscenza di altri linguaggi, altri sistemi di scrittura che sono ovviamente molto molto ricchi, ci interessava citare un articolo che è un esempio diciamo di una lunga tradizione che fa confronti tra vari sistemi di scrittura e anche di società e organizzazioni politiche, e si interroga per esempio sul perché si siano venute a declinare così tante forme di scrittura diverse tra loro. Noi viviamo e ci esprimiamo qui effettivamente con un sistema di scrittura alfabetico, ma sappiamo dallo studio della storia che mille anni fa insomma si sono evolute una serie di lingue, ad esempio quelle europee, da un sistema di scrittura un po' diverso. Abbiamo credo tutte e tutti sentito parlare di sistemi geroglifici, di pittogrammi, di ideogrammi, che è una parola spesso sentita e usata per descrivere una lingua molto parlata, che è ad esempio il cinese, e in maniera anche un po' scorretta, perché appunto l'ideogramma per definizione in realtà registra un'idea tradotta in forma grafica, quindi ha un livello di astrazione ad esempio maggiore del pittogramma. Apriamo questa parentesi e ricordiamo che siamo in diretta e che potete assolutamente intervenire chiamandoci allo 06 49 17 50 se volete partecipare anche voi a questo piccolo dibattito su scrittura e tecnopolitica che vi proponiamo oggi come Interferenza Manga. E quindi dicevamo, ci siamo andate a leggere un po', a investigare le teorie e analisi circa la diversità dei sistemi di scrittura nel mondo e come queste differenti tecnologie e concretizzazioni delle forme parlate, come ci parlano, cosa ci raccontano diciamo delle società, delle organizzazioni politiche e sociali che vi stanno dietro. E ci ha incuriosito in particolare un articolo di confronto tra i sistemi di scrittura inglese e cinese, ma che fa riferimento anche ad altre lingue, altri sistemi di scrittura un po' diversi, che è uno studio comparato sulle origini della fonografia e dell'ideografia di Guliao, Chen Chen e Tin Tin Ye. È un articoletto disponibile in open access che tratteggia un'immagine quasi caricaturale e che per certi versi ricorda diciamo le visioni in qualche modo binarie, forse un po' troppo binarie, che si delineano anche in Anna Lomberg, in cui ha un dato sistema di scrittura corrisponde diciamo un certo tipo di organizzazione, e si possono anche dare giudizi di valore diciamo su quanto un dato sistema politico sia valido o meno e quale sia il tipo di relazione che intrattiene con le forme di scrittura sviluppate.
1: Tutto questo sia fatto attraverso la scrittura è interessante, cioè che tutto questo venga fuori diciamo dallo strumento della scrittura. Non ci sta proprio questo microfono, ha deciso di non essere
0: tanto bassa,
1: ma davvero questo è molto strano. Comunque chiamateci, naturalmente fateci sapere se questa voce si sente. E diciamo che mi stupiva molto, in realtà non che dovesse stupirmi, però mi incuriosiva parecchio il fatto che attraverso appunto lo strumento in qualche modo della scrittura, quindi della traduzione del pensiero in forma scritta, comunque passa di fatto passano anche insomma dei dislivelli di potere, diciamo così, in qualche modo anche a livello proprio globale, no? Tra sistemi diversi, quindi questo insomma è
0: esatto.
1: Una cosa molto importante, diciamo così, non è solo uno strumento che noi utilizziamo ogni giorno, la scrittura, cioè, è una tecnologia che ha implicazioni importanti, diciamo così.
0: Sì, ci sono tante dimensioni che si possono analizzare, e quest'articolo appunto scritto da tre ricercatori cinesi della East China University di Shanghai, in particolare tratteggia, diciamo, questa divisione, come accennavo, forse un po' troppo binaria, tra sistemi sostanzialmente basati sulla fonetica, quindi che ha una data forma scritta che può essere una sillaba, una lettera, corrisponde un tale suono, e si organizza, diciamo, la codifica del linguaggio orale in questo modo, e quindi la trasmissione di conoscenza in questo modo, e dall'altro c'è invece appunto una discendenza da una rappresentazione ideografica o pittografica, in cui ovviamente da una parte, diciamo, loro piazzano l'Occidente e questa macrofamiglia indoeuropea, e dall'altra la macrofamiglia di lingue sino-tibetane e in particolare la Cina, e assegnano una serie di valori e parole chiave, diciamo, definitorie, per cui la Cina sarebbe caratterizzata da una sostanziale stabilità e un autocentramento. Dall'altra parte invece appunto civiltà come quella micenea, che si sono sviluppate soprattutto tra scambi, commerci marittimi e soprattutto la necessità di comunicare ampiamente con persone lontane e diverse, necessità a cui si risponderebbe più facilmente tramite lo sviluppo di un sistema di scrittura fonetico, e che quindi poi ha dato varie lingue alfabetiche che hanno anche sviluppato alfabeti diversi tra loro a partire dalla comune importante origine fenicia. E dall'altra parte invece in Cina, ma non solo, aggiungerei dei sistemi logografici che quindi incorporano dei tratti, dei punti, insomma cose un po' più complesse delle scritture alfabetiche a cui noi siamo abituati, e soprattutto traducono, materializzano delle idee o delle rappresentazioni visive degli oggetti che si cerca di descrivere, che intervengono nel discorso. E tra l'altro, ad esempio, appunto, poi si citano per esempio degli studi sperimentali, voglio dire degli esperimenti scientifici, che hanno cercato di misurare quanto per esempio una lingua come l'inglese presti più attenzione alla dimensione temporale, e quindi esprima attraverso il suo linguaggio attenzione verso questa dimensione, mentre la lingua cinese, le parlanti di questa lingua sarebbero più proiettate nella dimensione spaziale, e tutta una serie di altre opposizioni su cui non ci sembra, come dire, interessante tranciare e dibattere troppo, ma volevamo riportare appunto un po' di varietà e dare qualche spunto, speriamo, per ulteriori discussioni e ragionamenti su le varie dimensioni in cui possiamo pensare la scrittura come tecnologia, ma anche come traduzione di una serie di condizioni ed esigenze sociali, economiche, anche filosofiche, perché come sappiamo questo vasto mondo è anche ricco di filosofie pratiche di vita molto diverse tra loro.
1: Non sempre la diversità, diciamo, che torna alla mente, però in realtà per noi è un valore abbastanza, a parte che è un valore oggettivo, insomma, è un dato oggettivo, quindi ci tiriamo a rimarcarlo. Bene, non so se vogliamo
0: un altro stacco musicale, direi che vogliamo.
1: Sì, perché no, ci sta.

E quale che sia il sistema di scrittura prediletto dalle società che prendiamo in esame, proseguiamo la lettura di La stupidità artificiale di Anne Allombert e le riflessioni su scrittura e paideia e polis. La legge scritta eleggibile diventa per questo stesso fatto criticabile. La discussione libera, il dibattito contraddittorio, lo scontro tra argomentazioni contrarie diventano le regole del gioco politico. La scrittura, che permette la pubblicazione della legge, è dunque al servizio della democrazia, ma a condizione che i cittadini ricevano una formazione adeguata. Ed è proprio questo l'obiettivo della Paideia, il sistema di istruzione dei cittadini greci in seno all'Accademia o al Liceo. Istituzioni pubbliche nelle quali si imparavano la lettura, la scrittura, la grammatica, la retorica, poesia, filosofia e matematica. Le conseguenze psichiche e sociali della scrittura alfabetica, preconizzate da Marshall McLuhan e citate prima, sono quindi ambivalenti. Se da un lato essa può minacciare le capacità mnemoniche e interpretative, bloccando l'evoluzione della cultura collettiva, dall'altro sviluppa invece nuovi modi di pensare e permette un'apertura verso nuovi saperi. Se da un lato ha conferito ai sofisti il potere di manipolare le menti, dall'altro ha reso possibili nuove pratiche politiche che sono state all'origine della democrazia. Tali trasformazioni non si sono presentate in modo spontaneo, sono avvenute perché la scrittura alfabetica è stata adottata da nuovi saperi e secondo determinate regole nel contesto di istituzioni sociali inedite come la Paideia e la Polis. Sviluppate attorno alla scuola, all'agorà e al buleuterion, dove i cittadini si riunivano per prendere le decisioni collettive. Ma cosa diventa l'istruzione dei cittadini quando la scrittura e la lettura vengono delegate a generatori automatici e gli insegnanti sostituiti da applicazioni di apprendimento adattivo? Cosa diventa la vita politica nel contesto della governamentalità algoritmica? Questa espressione, governamentalità algoritmica, è opera di Antoinette Rouvroy e viene citata appunto l'opera di Rouvroy e Burns, Governamentalité algorithmique et perspective d'émancipation, governamentalità algoritmica e prospettive di emancipazione. Cosa diventa la vita politica nel contesto della governamentalità algoritmica quando le ingiunzioni non visibili degli algoritmi si sostituiscono alle leggi pubbliche? La rivoluzione della scrittura digitale, insomma, aspetta ancora di essere ratificata. Il ritmo dell'innovazione è talmente sostenuto che sembra impossibile sviluppare saperi collettivi e organizzazioni politiche in grado di adottare nuove tecnologie. Ed è proprio questa strategia distruttiva che permette alle industrie digitali, da una trentina d'anni a questa parte, di imporsi aggirando leggi, istituzioni e anticipando i tempi dell'adozione. Le industrie digitali godono di un privilegio esorbitante. Possono diffondersi massivamente prima ancora che siano stati valutati e discussi i loro effetti sulla popolazione. Un po' come se Tamus o Hermes non fossero mai esistiti. Eppure, se è vero che l'intelligenza artificiale è un farmaco al pari della scrittura alfabetica, allora dovremmo applicare gli stessi principi usati per le industrie farmaceutiche. Non si diffonde un farmaco a livello globale senza le necessarie precauzioni. Come ci ricorda l'ex deputata europea Marie Teixeira, in ambito sanitario l'innovazione si accompagna sempre a studi clinici rigorosi e a solide garanzie, prima di somministrare alle persone un farmaco nuovo. Per l'IA non dovrebbe essere diverso, si tratta di una sperimentazione su vasta scala e in tempo reale sulla società nel suo insieme. A oggi non è chiaro se le sperimentazioni abbiano ottenuto risultati concludenti. I social commerciali, Facebook, X, TikTok e le piattaforme di servizi come Uber e Airbnb, che si sono imposti a prescindere da qualsiasi legislazione, hanno avuto effetti negativi sulla salute mentale, sulle economie locali e sulle pratiche democratiche. Quali saranno gli effetti futuri delle cosiddette intelligenze artificiali generative?

0: E alle 22.03 vi ricordiamo che questa è Interferenza Manga, quindi è un programma che va in onda, sempre a tema tecnologico, che va in onda le domeniche d'estate, le domeniche d'agosto, diciamo del 2026. Abbiamo già, diciamo, fatto due puntate che trovate chiaramente sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info. Il programma è in diretta, perché come sapete, insomma, durante l'estate la radio è sempre popolata, ma i programmi non vanno più tanto in diretta, ci sono un po' di repliche, ma nel nostro caso noi siamo in diretta, quindi lo 06 49 17 50 è sempre raggiungibile. E naturalmente, per tutto quello che volete dire, qualsiasi cosa bella brutta non ci interessa, la mail è sempre le dita nella presa @ondarossa.info, perché
1: stiamo occupando, cioè, finché non ci sgombera a settembre.
0: Cioè, questa comunque sarà riferimento assolutamente di posta elettronica da utilizzare, quindi le dita nella presa @ondarossa.info. Mi raccomando, pure per insulti, no vabbè, quelli magari no.
1: Critiche costruttive.
0: Perfetto.
1: Vabbè, siamo a posto.
0: Che dire? Quindi continuiamo con la nostra cara.
1: Che dire? Sì, stiamo sempre leggendo e commentando e lasciando spunti di discussione a partire dal testo di Anna Lomberg, La stupidità artificiale. E ci stiamo per addentrare su un capitolo intitolato La scrittura algoritmica, obsolescenza del linguaggio e proletarizzazione dell'espressione.
0: E questo perché, diciamo che oggi non daremo forse troppo spazio alle, diciamo, alle nostre elaborazioni su questo, però diciamo che ci sembra che la tecnologia della scrittura non sia percepita esattamente come tecnologia a volte, quindi è bene, diciamo così, ragionarci e capire come si è iscritta anche poi in tutti i paradigmi, diciamo così, parte di produzione ma anche di costruzione sociale, insomma, di come dire, anche regolamentazione in qualche modo, no, della società, verrebbe da dire. Quindi ci sembra veramente che lo spunto, insomma, sia importante.
1: Sì, che magari siano tanti gli spunti validi, a partire dalle riflessioni sull'influenza della scrittura della tecnologia sulla stessa psiche, diciamo, individuale, ma anche, come stavamo facendo prima, invece ragionare su un piano più collettivo, sociale e politico, su che tipo di società e di sistemi politici, su che tipo di sistema di scrittura e di pensiero accompagna appunto determinate organizzazioni. Ci sembrano spunti importanti anche probabilmente per decostruire un certo tipo di razionalismo tecnoscientifico, in una certa misura in disaccordo, mi sento di dire, con le riflessioni della stessa Lomberg, la filosofa che stiamo leggendo insieme, proprio per proporre dei nuovi spunti, diciamo, di organizzazione politica e di postura in questo mondo. E dunque torniamo alle nostre intelligenze artificiali generative, nuove attrici che non possiamo più ignorare di questo mondo che ci stanno fabbricando intorno. Queste intelligenze artificiali generative, nuove macchine industriali della scrittura, propongono nuovi servizi di lettura e sintesi automatiche che riassumono testi o ne generano di nuovi da zero. Le aziende digitali sostengono di aumentare così le nostre capacità di comprensione ed espressione, proprio come il Diototh assicurava di poter aumentare la memoria e il livello di istruzione. Ma davvero si possono aumentare tali capacità delegandole a sistemi automatizzati, cioè smettendo di esercitarle? Non rischiamo piuttosto di disimparare a leggere, a scrivere, dunque a parlare, a pensare? Ormai non è più solo la memoria a esternalizzarsi in supporti scritti, ma è l'espressione in generale che si esternalizza nei sistemi algoritmici. Così come i cittadini greci rischiavano di perdere la loro capacità di memoria ripetendo ottusamente saperi già sedimentati, allo stesso tempo anche noi rischiamo di perdere la nostra capacità di esprimerci assimilando ottusamente testi generati automaticamente. Le molte facoltà chiamate in causa dall'espressione rischiano di degradarsi. La redazione di testi, la produzione di immagini,

o suoni presuppongono il ricordare certe letture, certe impressioni visive o sonore e il fare una selezione di questi ricordi. Lo stesso vale per l'espressione orale, che necessita dell'apprendimento di una lingua col suo lessico, le sue regole grammaticali e le sue espressioni idiomatiche. Inoltre, per esprimere un significato o un concetto è necessario organizzare le parole, le immagini e i suoni in una maniera adeguata e ordinata. Qui vi è sollecitata l'immaginazione. Chi si esprime, così come il destinatario o la destinataria al quale ci rivolgiamo, immagina il significato da produrre. Questo è particolarmente evidente nel caso dell'espressione scritta, dal momento che la persona a cui destiniamo la nostra comunicazione è assente, ma vale anche per l'espressione orale. Sebbene la persona con la quale sto parlando si trovi nella mia stessa stanza, io comunque non coincido con lei, altrimenti per comunicarle le mie idee non avrei bisogno della mediazione tecnica del linguaggio. Che sia in forma orale o scritta, ci rivolgiamo sempre e comunque a un'alterità che dobbiamo immaginare. Nel delegare questa facoltà espressiva alle macchine algoritmiche, rinunciamo all'esercizio della nostra memoria e della nostra immaginazione, ma anche alle nostre capacità di sintesi, di riflessione e di argomentazione. Non è difficile comprendere la preoccupazione di certi insegnanti di fronte alla rapidissima diffusione tra studenti di questo genere di dispositivi. Per chi studia, la redazione di testi, saggi o riassunti ha come obiettivo fondamentale lo sviluppo del pensiero. Quello che conta non è il risultato, ma il processo durante il quale ha dovuto esercitare le sue capacità mnemoniche, immaginative, compilative, riflessive, indispensabili alla formazione della mente. È un po' come un calciatore che ha bisogno di allenarsi con partite amichevoli, dove il risultato non conta, per esercitare le proprie capacità fisiche e affinare la tecnica. Uno studente che usa ChatGPT per fare i compiti è come un calciatore che chiede a un robot di allenarsi al posto suo. Non potrà mai imparare a progredire. Oltretutto, le capacità di lettura, scrittura, riflessione ed espressione condizionano l'apprendimento di tutte le altre materie, compresa la matematica, che ha permesso di elaborare i Large Language Models, questi LLM, dell'intelligenza generativa. Questi, infatti, non sarebbero mai potuti esistere se i loro inventori non avessero imparato a parlare, a leggere, a scrivere e a contare, prima di dedicarsi alla fisica statistica o alla matematica applicata. Dunque, non possiamo affermare con certezza che le macchine intelligenti ci aiutano a produrre macchine ancora più intelligenti, come sostiene Sam Altman, CEO di una di queste startup di cui si parla tanto dai microfoni delle dita nella presa. Anzi, le innovazioni contemporanee stanno contribuendo a distruggere i saperi che le hanno rese possibili, e questo le aziende digitali lo sanno benissimo, visto che, per quanto decantino i meriti dei loro prodotti, sconsigliano ai loro futuri impiegati di utilizzarli. È il caso per esempio dell'azienda Anthropic, che per poter valutare le effettive competenze comunicative dei suoi candidati chiede loro di non usare la sua stessa IA generativa Claude. Ma il problema va ben oltre i compiti scolastici delle studenti o le competenze comunicative degli impiegati. La capacità di parlare e di esprimersi non serve solo a ottenere un diploma o a superare un colloquio di lavoro, ma anche una funzione sociale fondamentale. Il linguaggio permette di scambiarsi parole anziché pugni, vale a dire di spostare la conflittualità su un piano simbolico per evitare che si traduca in violenza fisica. Come scrive Patrick Baudot, ex capo di Stato Maggiore, ai noi, della squadra anticrimine francese, le cose si sistemano parlando. Spesso si passa all'azione perché non si è in grado di esprimere il proprio disaccordo. Al giorno d'oggi i bambini padroneggiano sempre meno la lingua, che pure è il mezzo più efficace per contrastare la violenza. E intanto Musk annuncia che da qui a qualche anno il linguaggio umano potrebbe diventare obsoleto grazie agli impianti cerebrali che la sua azienda Neuralink intende sviluppare. Sebbene i modelli di business scelti dai social esasperino la polarizzazione delle opinioni e inducano al libero sfogo delle pulsioni, in realtà non è affatto dimostrato che privare gli individui del linguaggio rappresenti la soluzione migliore. Anzi, sembrerebbe più ragionevole formare le generazioni future attraverso l'esercizio del dibattito e dell'argomentazione, che a sua volta presuppongono la capacità di leggere e scrivere.

0: Io però non sono sicura che ho capito bene. Chi è che ha detto qualcosa di, tra virgolette, più intelligente o quantomeno più condivisibile di Musk?
1: L'ex
0: di
1: capo maggiore, no, come si chiamano? Capo di Stato maggiore della squadra anticrimine francese.
0: Ah, perfetto.
1: Non lo volevamo citare in questa, non lo volevamo fare.
0: Credo proprio di no. Temo.
1: Non volevamo sovradeterminare Anna Lombert, però.
0: No, nel modo più assoluto, però Anna, santo Dio. Cioè, come dire, c'è qualcosa che.
1: Te
0: però,
1: prego.
0: Evidentemente ha dovuto citare. È un po' come quando, non so, io leggo le notizie approfondite e, come dire, molto attente sul carcere, su Avvenire. È la stessa cosa.
1: Ah, è quello, dici?
0: È un po' quella roba lì, nel senso che il livello di dibattito, a livello, come dire, di cioè livello di dibattito, diciamo, nel che non sia proprio super underground, che non sia proprio super compagno, eccetera, eccetera, evidentemente attinge alla controparte, non so, perché a volte mi viene proprio questo parallelo subito da fare.
1: Io penso che, spero che sia, come dire, l'apice di una serie di riferimenti, direi, troppo, fin troppo liberal-democratici a tutto questo impianto non violento, bla bla bla, erede della polis greca. E
0: sai, poi la Francia comunque ce l'ha sempre.
1: La Francia, no? République, laïcité, égalité, tutte.
0: E poi.
1: Tutte queste paroline qua.
0: No, perché è davvero interessante che, come dire, se il dibattito è tra un capo di Stato maggiore e un padrone come Musk,
1: siamo fritte.
0: Cioè, siamo veramente fritte davvero con l'olio quello buono, e soprattutto il fatto che, tra virgolette, una idea condivisibile, se fosse ovviamente decontestualizzata, espropriata dal parlante che l'ha effettivamente detta, in realtà più che condivisibile, no? Quindi questo è molto...
1: Lungi da noi affermare che i problemi di violenza di sto mondo sono i ragazzini che non sanno parlare tra di loro.
0: Ah, perché era questo il senso?
1: Era questo il senso.
0: Scusa, ero completamente frainteso. No, pensavo fosse proprio il fatto di, come dire, è importante formare ragazzi e ragazze in modo che possano esprimere il proprio pensiero, così da evitare conflitti, che ne so, scontri fisici, insomma, e progredire per la società.
1: No, ma io, guarda, io purtroppo temo che qua in gioco ci fosse, come dire, anche altro.
0: Ok,
1: a livello più ampio.
0: Ottimista.
1: Non lo so, sì, penso che in realtà non ci siamo, Anna.
0: No, non ci siamo per
1: niente. Non ci siamo.
0: Temo proprio di no. Bene, quindi insomma ci tenevamo un attimino a, come dire, a mettere il punto su questo, perché in effetti, ok la lettura, ok il, diciamo così, il restituirvi un testo che ci sembra davvero, davvero interessante, ma quando poi appunto qualche punto, insomma, su qualcosa da dire ce l'abbiamo magari su qualche punto. E devo dire che questa puntata è un po' critica della povera Lombea, secondo me.
1: Sì.
0: Però del resto...
1: Però il disaccordo ci sembra anche generativo, sicuramente più generativo nel senso di trasformativo di quelle che chiamiamo intelligenze artificiali generative, che, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non hanno niente di intelligente o di generativo, al massimo sì, sono artificiali, questo lo possiamo dire.
0: Beh sì, tendenzialmente insomma le macchine sono artificiali, che anche quello che le rende interessanti, no? Siamo, comunque sono il prodotto del, come dire, la nostra capacità tecnica, verrebbe da dire.
1: Peccato, e sicuramente poi aumentano il livello di violenza che c'è in questo mondo, su questo siamo d'accordo, poi che lo riduca la scrittura non lo so, cioè in realtà mi auguro di no, mi auguro che leggiamo e scriviamo tante cose che stimolino anche la nostra rabbia e dei processi di trasformazione un po' più radicali, diciamo, di quelli democratici che abbiamo visto in atto finora, soprattutto nelle nostre cosiddette democratiche repubbliche occidentali. Ecco.
0: Sì, forse è decisamente più... è più spiegabile questo, diciamo, che la scrittura generi magari una forma di, come dire, una forma più chiara rispetto alla rabbia, magari, no? Possa generare forme di espressione della rabbia più... decisamente più concrete, magari, chissà, anche
1: più rivoluzionarie.
0: Sì, più rivoluzionarie, giusto, mi sembra.
1: Questo è il nostro invito. E va bene, allora ci avviamo verso la fine di questo capitolo dedicato alla scrittura algoritmica del libro La stupidità artificiale di Anne Lombert.

0: La parola, la scrittura e la lettura non hanno niente di innato. Così come le capacità sportive sono il risultato di un lungo processo di apprendimento e molte ore di allenamento, anche le capacità intellettuali necessitano di essere praticate ed esercitate. Le ricerche della neuroscienziata statunitense Marianne Wolf hanno dimostrato che il cervello non è mai stato progettato per leggere. Si cita qui l'articolo di Wolf, il libro, scusate, di Wolf. No, non capisco.
1: Che succede?
0: Direi l'opera di Wolf, non voglio dare riferimenti bibliografici avventati. Si cita dunque Marianne Wolf con Proust e il calamaro, storia e scienza del cervello che legge, del 2007. L'apprendimento della lettura è il frutto di un lungo processo, nel corso del quale il cervello si è progressivamente trasformato, rinforzando alcune connessioni neuronali specifiche. Ma i media digitali, andando a perturbare le pratiche della lettura e della scrittura, portano all'indebolimento delle connessioni sinaptiche necessarie a tali attività. Ed è evidente che questi cambiamenti nell'organizzazione cerebrale si ripercuotono sulle facoltà mentali. A partire dal 2007, le ricerche di Catherine Hales hanno dimostrato che il passaggio dalla carta al digitale implica una trasformazione nei regimi dell'attenzione. E qui si cita l'articolo di Hales, Hyper and Deep Attention, The Generational Divide in Cognitive Mode. Quindi iperattenzione e attenzione profonda, la divisione generazionale nella modalità cognitiva. Mentre la lettura su un supporto stampato è associata a un'attenzione profonda, ovvero a una concentrazione prolungata su uno stesso oggetto o una stessa attività, i media digitali provocano quella che Catherine Hales definisce hyperattention, iperattenzione, in cui essa si disperde in più attività simultanee e subisce sollecitazioni multiple. Se già un semplice scambio di supporto influisce sulle attività cerebrali e mentali, cosa dobbiamo aspettarci dai generatori automatici di testi che scrivono o leggono al posto nostro? Se è vero che l'occorrente di cui disponiamo per scrivere contribuisce alla formulazione dei nostri pensieri, che tipo di pensieri potranno essere formulati a partire dalle macchine di scrittura automatica?

0: Che dire, 22 e 23, che ne pensi?
1: Si è fatta una certa.
0: Si è fatta una certa, vedi qua c'è cioè il francese, l'inglese, tutto. No, alla fine il romano torna sempre tra le nostre lingue preferite.
1: Sì, anche se comunque non è lingua madre.
0: Esatto, perché in realtà non si definisce, io, diciamo, dei miei studi ricordo pochissimo la differenza tra lingua e dialetto esattamente, cosa costituisce la lingua e cosa
1: io
0: costituisce il dialetto.
1: Io sono della scuola politica, cioè che è una differenza politica di valore che si vuole dare o togliere al modo in cui la gente parla, si esprime, sente le cose.
0: Anche perché il dialetto comunque è sempre, come dire, un
1: dialetto
0: po'
1: è sempre disprezzato, degradato, sta sì. Roba orale che si parla, che invece appunto preclude la formazione di chissà quale grande razionalità democratica, non come la scrittura, come abbiamo appena detto.
0: Bene, che dire, abbiamo chiuso con un'altra, con la citazione anche da parte di Aaron Berg, un'altra insomma grande, grande testa secondo noi, appunto Catherine Haynes, e evidentemente torneremo a parlarne la prossima domenica, insomma questa è un po' l'idea. Dopodiché appunto avete anche oggi avete ascoltato Interferenza Manga 3, perché appunto era diciamo terzo episodio, e come sempre insomma la lettura è stata accompagnata e inframezzata, diciamo così, alleggerita in qualche modo, non che fosse pesante, ma è uscita malissimo.
1: Tanto sì, lo possiamo dire.
0: Ma oddio, non è che lo è. Beh, oggi abbiamo pure
1: tutte quelle parole greche, tutto
0: Ah, dici tutto questo rimando alle lingue morte.
1: Sì, comunque la sua bella dose di storicità occidentale ce l'ha.
0: Sarà un problema francese.
1: Peso delle tradizioni, magari.
0: Magari, vedi, ci fosse circoscritto sarebbe meglio, ma quanto pare non lo è.
1: Sì, e quindi abbiamo spezzato, come piace a noi, con un po' di estratti sonori da trasposizioni animate di manga che ci piacciono, perché questa era un po' l'idea alla base di questa trasmissione, di questa occupazione delle frequenze delle dita nella presa, trasmissione di approfondimento tecnologico che, ricordiamo, va in onda di norma tutte le domeniche dalle 21, ma che, lo diciamo di nuovo con tutto l'affetto, non ci dà abbastanza musica.
0: No, proprio non direi proprio.
1: E tanto meno anime e manga.
0: No, beh, questo è veramente impensabile, insomma, che comunque voglio dire, ma se vogliamo davvero ricondurci, non ci piacciono gli stereotipi, però un pochettino è vero che le persone che amano la tecnologia sono
1: ma
0: nerd,
1: certo.
0: Anche nel senso che sono appassionate.
1: Ma ce lo rivendichiamo pure, ma non ci vergogniamo di raccontarvi tutti i nostri anime preferiti.
0: Ma meno male. Cioè, nel senso, non lo so, sì, ce lo rivendichiamo.
1: E potete sempre partecipare al nostro quizzone Indovina la canzone, andando a riascoltare anche le puntate precedenti di Interferenza Manga sul sito www.ondarossa.info e scrivendoci a ledita nella presa@ondarossa.info.
0: Giusto, hai fatto benissimo a ricordare il quizzettone che io questa volta avevo dimenticato, anche perché pure a sto giro abbiamo messo insomma musiche da un anime nuovo, cioè nuovo, non sentito ancora qua, quindi insomma
1: trovatelo e fateci sapere.
0: Esatto.
1: Palesatevi, compagne nerd intersezionali, questa è una chiamata alla complicità.
0: Esatto, questa è una chiamata per voi non so, 2-3 persone nerd intersezionali che siete come noi e vi sentite vicine a noi, non lo so, la domenica sera in bocca del radio, basta, via dei voci 56 alle 21,
1: citofono, Radio Onda Rossa, sta là la targhetta bella riconoscibile,
0: ci dovreste trovare. E detto ciò, vorremmo ormai, diciamo così, alle 22:27 possiamo chiudere sicuramente la puntata di oggi. Chiaramente vi rimandiamo insomma al podcast quando sarà pronto, presumibilmente domani, e quindi appunto mandiamo adesso una canzone di chiusura. E tendenzialmente, come diciamo anche l'altra volta, se non sbaglio, la canzone di chiusura alla fine non la scegliamo per forza da manga a tema o anime a tema tecnologico. E quindi, che dire, vi sparate questo pezzone?

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve succedere anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: gilipollas!
1: Blues Agustina, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì, benvenuti. Quando c'è Radio Onda

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

brucia bussine, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai con forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa sai

te sta fai. Qua non ci senti di la taigan forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti no pallino visto che c'è di della gabume potegliare mai. Lurino con noi a fai.

Yeah, yeah, yeah.

Продолжение следует...

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Allora, siamo d'accordo, signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.